0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 del mattino, precisi, puntuali, guarda come sono belli, guarda come
2: belli,
1: sono belli,
2: belli.
1: Non tutti,
2: ancora
1: non
2: un po' assonnati,
1: sì, un po'
2: devo
1: così
2: dire,
1: stropicciati, sai, la forma del cuscino sulla faccia, ma questo è niente, adesso un caffè, Radio Freccia fino alle 10 e voilà.
2: Sai che più avanti con l'età e più i segni del cuscino sulla faccia impiegano tempo.
1: Vanno via più tardi.
2: Ed è il motivo per cui io mi sveglio 6 ore prima. L'altro giorno ho rischiato seriamente di venire in onda con un solco sulla guancia.
1: Ma no, perché i cuscini non sono più quelli di una volta.
2: Siamo noi che siamo quelli di una volta, ecco. Ma è un altro paio di maniche.
1: Ma
2: tra
1: sì,
2: poco
1: buongiorno.
2: L'appuntamento sarà con i Neon Zitan. Aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466. Qualcosa che dica Neon Zitan e poi un'altra stupidata, ma veramente da 3 secondi. Tra poco anche le news. Intanto è già partito Rod Stewart.

0: Alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ai ballottaggi comunali, il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata.
1: È indagato Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nella capitale, nei pressi del Senato. Sotto inchiesta anche un carabiniere, indicato dalla presunta vittima come l'intermediario dell'incontro.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso nel 2020 a Colleferro. La decisione arriva nel terzo processo d'appello dopo rinvio della Corte di Cassazione, già definitivo l'ergastolo per il fratello Marco.
1: A Milano è caccia al branco responsabile dello stupro di gruppo di una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus. Gli abusi nella notte tra il 22 e il 23 maggio, dopo una serata in discoteca. Secondo le indagini della procura, sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori.
0: Depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia sul caso della cosiddetta famiglia del Bosco, la consulente tecnica conferma la validità delle valutazioni psicologiche sui genitori e replica le critiche dei periti di parte.
1: Ed entra nel vivo il calciomercato, prosegue il valzer delle panchine. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan resta in corsa Oliver Glasner e Maurizio Pochettino. La Juventus lavora sugli attaccanti Sorloth e Colomuani. Insieme alla Roma segue Brahim Diaz del Real Madrid.
0: E oggi nuovi accertamenti clinici per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri primi test per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo del Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio, specialmente al centro-sud e sulle due isole maggiori dove prevarrà il sole. Alternanza

sole e nuvole sulle pianure del nord, mentre quest'alta pressione sarà in indebolimento sulle zone montuose del nord Italia, con locali rovesci di pioggia. Il contesto climatico si manterrà estivo da nord a sud. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Magnific Lyra with a little love su Radio Freccia alle 6:11 di questo martedì 9 giugno 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10 ed è arrivato anche oggi il momento.
1: Onzi-kan.
2: Oppure detto anche
3: Japan Time. Niho!
2: Grandissimo, grandissimo. Il Giappone è venuto incontro a un'esigenza fondamentale quest'oggi.
1: Sohoko Hamigakiko.
2: Capito?
0: Fondamentale.
2: Ma è fondamentale. Sì. Ascolta, ascolta.
1: Sohoko Hamigakiko.
0: No, non neanche lontanamente. Niente, non ci posso arrivare.
2: Allora,
0: cos'è?
2: Hanno inventato il dentifricio bidirezionale.
0: Bidirezionale.
2: Quante volte succede nella vita di coppia, convivenza o matrimonio che sia il dentifricio lo premi e alla fine lo premi talmente male, sai quella questione? Tu non ne... Ecco. Allora, loro hanno inventato il dentifricio che tu lo puoi premere da entrambe le parti perché ha due uscite.
0: Che cagata, posso dire?
2: Cioè... Prego, scusi. Dillo in giapponese almeno.
0: Sì.
2: In maniera tale che se finisce da un lato e tu non riesci più a spremerlo e maledici, tanto c'è dall'altro lato, quindi non devi più fare tutta
0: però
2: quella pressione.
0: Anche lì, un lato per uno.
2: Sì, un po' per uno.
0: Tu dici, si litiga lo stesso.
2: Sì, anche perché questo dentifricio bidirezionale ha due colori, il tubetto dall'estremità ha due colori differenti, così decidi tu il giallo, io il blu,
0: anche
2: o il rosso.
0: Si litiga, anche lì fai anghingo.
2: Ma se superi quella fase poi non hai più il problema di urlare da un bagno all'altro perché uno dei due ha finito il dentifricio.
0: Ma io ho lo spremi tubetto.
2: In che senso? Tipo la scatoletta della Simmental?
0: Sì.
2: Che sei ingegnosa. Io vado a pressione
0: costa
2: manuale.
0: Costa un euro dappertutto.
2: Ah ok, io non ce l'ho neanche. Ma vuoi mettere col dentifricio bidirezionale? Io ho il dentifricio bidirezionale che sembra una cosa.
0: Che gusto è?
2: No, è fornito in tutti i gusti.
0: Vabbè.
2: In Giappone. Sei convinta di non volerlo questo dentifricio?
0: Sempre lo spremi tu vedi. Poi vabbè. Sono da sola, capisci?
2: Io te lo consiglio.

0: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Freccia Walk Time.
6: Le 6 e 19 minuti, abbiamo un po' di sonno anche voi, ma fa niente perché adesso ve lo facciamo passare con le vostre dichiarazioni, quello contro chi o contro cosa.
7: Tento a dire dichiarazioni che è periodo di 7.30, 7.40. Okay, aspetta,
6: è vero. Affermazioni, ecco, adesso va meglio.
7: Esternazioni.
6: Contro chi o contro cosa state combattendo? Butta male stamattina, tra le forme del cuscino e il 7.30. Mamma mia, dichiarazioni.
7: È un periodo un po'
6: perché
7: difficile.
6: Perché mi hai fatto ricordare questa
7: dell'anno
6: roba?
7: È un periodo un po' difficile. 366-663-4466, in pochi secondi di audio raccontateci contro cosa e contro chi lottate stamattina.
6: Io ho messo il blocco sul numero del commercialista.
7: Veramente? Io non posso, è una mia cara amica. Ci sono gli R.E.M., Man on the Moon.

0: uno dei tanti capolavori degli R.E.M. che introducono il momento dedicato a voi ascoltatori. Contro chi e contro cosa state combattendo questa mattina?
1: Hello. Buongiorno Fra, buongiorno, buongiorno Tobia.
0: Buongiorno
1: Alan della Valtrebbia. Oggi si combatte contro mio figlio di 15 anni, di 1,90 m, che si è rotto per la seconda volta il piede e come tutti i bambini della sua età sono nati imparati, quindi certo. I dottori sono loro.
0: Certo. Due volte.
2: Papà, non capisci niente.
0: Niente, sarà un calciatore due volte il piede oppure è proprio un.
2: Beh, ma anche un, distratto, anche un cestista, ecco. Perché insomma, un 1,90-12 anni, ci tanta roba.
0: Sì. Lui poi va sull'internet e sceglie la terapia.
2: Papà, non capisci niente.
0: Federica.
3: Buongiorno a tutti gli sfrecciati.
2: Ciao.
3: Buongiorno, Fra. Buongiorno. Guarda, te lo dico subito, anch'io combatto contro le pieghe da cuscino perché a me piace dormire sul lato. E non ce la faccio, tutte le mattine mi sveglio con dei solchi, del resto ho superato i 40 e purtroppo questo è. Ma se anche dormissi a pancia in su, magari mi metterei il braccio davanti sulla faccia e quindi comunque qualche piega strana ci sarebbe la mattina, ecco. È un mondo difficile.
2: È uscito
0: fare?
2: Un articolo su un magazine sul web dove si rivaluta un po' il fascino dei segni, anche no, l'impronta del telecomando se ti addormenti sul divano e c'è tutti i canali stampati
0: bello.
2: Sul fianco, il joypad della console, capito? Anche lì c'è il più e meno.
0: Carino. Quindi
2: che si sa, insomma,
0: fa tendenza adesso.
2: Si sa che una volta superati 30 anni.
0: Allora evita tutto il trucco mattutino di alzarti così, vieni su con
2: potrei fare comunicazione stampandomi delle robe sulla faccia.
0: Sì, esatto, anche
2: un dito medio.
0: Anche la marca del cuscino, magari hai anche tirare su
2: due soldi. L'etichetta in rilievo adesso,
0: no?
2: Ma non esageriamo.
0: Che cuscino
2: hai? Quello uno normale, senza etichetta.

0: Offspring su Radio Freccia, This is not Utopia, alle 6:29 di questo martedì 9 giugno. Chi c'è?
1: C'è un romantico.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi combatto perché sto per passare davanti al parchetto dove ci sono stati questi meravigliosi incontri, diciamo, con questa splendida donna.
0: Sì.
2: Incontri durati qualche mese e quindi combatto contro una struggente nostalgia perché sto proprio per passare davanti a questo posto che è la strada, fra l'altro, che devo fare per andare a lavorare.
3: E poi.
2: O cambio strada o combatterò all'infinito con questi ricordi struggenti, perché poi in questo momento il sole sta sorgendo proprio qui.
3: Sentilo.
2: Davanti a questo parco, io sto passando ora qua,
3: capisci, all'infinito il sole che sorge. È sposato Antonio?
0: No, non lo so.
3: Francesco? Gino?
0: Non lo so. Però non ho capito se erano incontri romantici, erano incontri focosi. Non ho capito.
3: Sì.
0: Perché sai, il parchetto è un posto un po'...
3: No, era un po' appartato, magari, prima di ognuno di andare...
0: Oh, ecco qui.
3: Sì. No, ma è tutto a posto, insomma. Il suo numero...
0: No.
4: Buongiorno Rockers, contro chi sto combattendo? Contro la voglia di mandare a cagare delle persone. Sono andato a vedere il concerto di Metallica ma lassù ci ha fatto una rullata in più ma Kirchè mette sul sol, ma ha fatto un do, mamma mia, ti sta mozzarella quasi Metallica. Ma non sta rumorando, c'è in Metallica davanti, metti sul telefono, poga, canta, divertiti.
0: Posso dire, io sono con lui al 100%.
3: Assolutamente.
0: Cominciano a fare i tecnici d'estami e cominciano a fare, però l'acuto.
3: Non sono musicista.
0: Ma va
3: a cagare,
0: suonano i citofoni di casa così soltanto per grazia ricevuta e sono lì a fare i tecnici d'estami.
3: Sono fastidiosi. I professori sono fastidiosi. In fondo, vai a vedere un concerto perché, cioè, a quanto pare non è successo niente di così sbagliato, clamoroso. Ma goditele, basta,
0: esatto,
3: mamma mia.
0: Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto The Black Moods.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 6:36, stiamo raccogliendo le vostre esternazioni e non dichiarazioni, anche se Simona dice no, è arrivata la letterina di raccomandato. Pensavo fosse una multa, no. E già non ero molto allegra, ma poi scopro che è l'Agenzia delle Entrate che mi chiede il conguaglio del TFR dopo 4 anni e mezzo del mio licenziamento. Oltre 2.000 euro.
6: Rateizza, sorella.
5: Che botta, quindi
6: se,
5: un po'.
6: C'è proprio un imperativo quando arrivano ste lettere, rateizzare. Sì,
5: quindi lei per un po' combatterà con questa cifra. Oh, è soltanto un esempio, ne avete degli altri? 366-663-4466. E ora?
6: Morrison, questa è Moondance.

0: My love.
1: Alright, Morrison Moon Dance su Radio Freccia alle 6:41 di questo mar 9 giù 2026, la Fretta via con voi.
2: Suona, sì,
1: sì, abbastanza. Sì, sì. Fino alle 10 contro cose contro chi lottate stamattina.
2: Cristiano.
3: Buongiorno, combatto contro l'ultimo giorno di povertà. Domani c'è lo stipendio e giovedì poveri di nuovo. Ciao sfrecciati.
1: Guarda che non sei solo, eh.
2: Mettiti in fila.
1: Fratello, fidati. Hello.
4: Buongiorno ragazzi, io a breve lotterò con mia moglie che a breve no, tra un paio d'ore almeno, mi chiamerà per sapere se finalmente ho portato il piumone invernale in tintoria, che è tipo una settimana di 6 giorni che mi porto un giro in macchina.
2: Ecco.
4: Mi scordo, mi chiama, l'hai portato? Io no, dopo ce lo porto, mi riscordo e...
2: Vabbè, però te la cerchi, dai, l'hai messo in macchina.
1: È pieno di gente in questo momento che va in giro. Adesso in radiovisione faccio il gesto, ma abbracciando sti piumoni
2: sì, enormi
1: piegati in sei.
2: Sì, sì, e vanno con la faccia della pietà. Io non volevo, è stata mia moglie.
1: Comunque, io devo ancora portarlo.
2: Ecco,
1: lo porterò a giorni.
2: Mi raccomando, datti da fare.
5: Sì. Good morning, Freccia. Stamattina combatto contro il merdafonino che non si accende, non prende la connessione, non va internet e fa schifo. Grazie azienda.
2: Insomma,
5: Ivano, ciao.
2: Acquisto l'azienda. Ti ha dato il muletto,
1: sì,
2: il muletto.
1: Perché l'altro hanno sostituito i telefonini, ce l'aveva raccontato scorsa settimana, e gli hanno dato un modello un po' basic.
2: Sì, sì. Ai tastoni grandi.
1: Un po' basic.
2: Non
1: sì.
2: fa niente il telefono
1: quello
2: se non chiamare.
1: Quello per gli anziani che si usava tempo fa.
2: Se ha un tastino rosso è quello per chiamare qualcuno.
1: L'emergenza. Esatto, quella roba lì.
2: Salutiamo.

0: Abbiamo anche Giulia che dice: io continuo a combattere oramai da 2 settimane con la mia schiena. Ah, oggi si comincia fisioterapia, sì. Speriamo aiuti. Ma sì, vedrai, tornerai giovane come una volta.
1: Crack. Come una volta.

0: breath. Canto uguale.
1: Sì, sì, tu uguale. Potresti fare il tour con Imagine Dragons.
0: Sì, sì, mi ha chiamato, ho detto sono impegnato, mi spiace, c'ho il judo.
1: Non vede l'ora.
0: Ho padel.
2: Buongiorno combattenti,
1: ciao,
2: come
1: Marco.
2: State? Tutto bene?
0: Sì, grazie.
1: Dai.
2: Niente, 9:20 devo essere in ospedale con la signora per una visita.
1: Ok. Sì.
2: È partito alle 3:30 stamattina da Catania, direzione Ragusa. Due clienti hanno bisogno della merce perché sono senza. E tutto questo entro le 8 in modo da essere a casa, fare una doccia e andare all'ospedale.
1: Wow, aiuto! Forza Marco, forza!
0: Freschissimo, forza, freschissimo. Forza. E poi...
3: Freccia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sorge il sole.
3: Oggi completamente senza voce.
1: No, dai, lontano.
3: E dovrò anche combattere con l'amministrazione che per farmi dare il nulla osta, okay, per poter fare mobilità.
1: Ok.
3: Ci riuscirò o non ci riuscirò? È un mistero. L'unica cosa che sono sicuro è che sono un sogno. Solo questo vi posso garantire.
0: Certo.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Figurati, un sogno.
1: Combatte contro la burocrazia, sì. Però è un sogno.
0: È un sogno. E luce fu in quel della Sicilia.
4: Buongiorno bellissimi.
0: Grazie.
1: Ciao,
4: io combatto con l'avvicinarsi dell'inizio dei mondiali.
1: Sì.
4: Mm-hmm. Perché sicuramente usciremo meno, perché mio marito vorrà seguirli nonostante l'esclusione dell'Italia.
1: Sì.
4: Okay. Buona giornata a tutti.
0: Tutti,
4: al BB.
0: Tutti, l'11.
1: Ma esci tu.
0: Scusa,
1: ma che cazzo te frega?
0: Ma esci tu. Una catena che vi lega.
1: Ho capito,
0: un po' di libertà.
5: Buongiorno sfrecciati. Io già da qualche giorno ho iniziato a combattere contro le zanzare.
1: Sì.
5: Praticamente in questo momento dell'anno sono ancora bianca cadaverica e ho i puntini rossi dei morsi e le zanzare e sembro praticamente la pimpa.
0: La pimpa.
1: Non mette repellente. Sai che adesso le zanzare però repellente?
0: Non gli frega niente.
1: Niente, sì, proprio sì, zero. Sì. C'è la nuova di Jack White, Rock Morning.

0: Radio Freccia.
1: Rock. 6:52, sgoccioli, sgoccioli.
2: Hello. Frecciati, visto che l'avete messo Jack White, io lotto con i giorni che mancano al concerto di Lignano Sabbiadoro.
3: Oh, che bello.
2: Non vedo l'ora.
3: Che bello.
2: Ciao a tutti.
1: Bello, bello,
3: Jack White,
1: bello.
3: Fantastico, grandissimo musicista.
1: Fantastico.
3: Veramente.
1: Un saluto anche a Cristina che lotta contro i suoi capelli. Ieri sera per la prima volta è andata a dormire con i capelli bagnati visto il caldo. Stamattina era Maggie Simpson. Sul giallino, quindi.
3: Anch'io ho cominciato a fare a meno del phon, devo dire
1: anch'io.
3: La verità. Il che vuol dire... Dai. Però per chi ha i capelli lunghi, il che potrebbe anche significare attacco di cervicale importante, perché se vai a dormire con la testa bagnata, però voglio dire il phon quando c'è 700 gradi in casa,
1: soffro di cervicale.
3: Vabbè. Appuntamento con il controcosa e contro chi torna domani, tanto già partiti i Clash.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 8 del mattino.
2: Oh, e allora bimbi, è arrivato il momento. Sveglia!
1: Siamo a Rapina.
2: Dove siamo?
1: Rapina.
2: Quindi vedi che tutto torna.
1: In che senso?
2: Le rapine ridicole ce le abbiamo alle 8:20 circa. No?
1: Certo.
2: Quindi siamo avanti in un'ora.
1: Perfetto, sì,
2: ma
1: lì...
2: Dove è questo posto?
1: Ah, è in Estonia.
2: Sì.
1: Lì non si salutano. Ah, ciao, come stai? Ma in alto.
2: Ah, subito così.
1: Tu, sì, perché funziona così.
2: Questa è una rapina.
1: Questa è una rapina. O la borsa o la vita.
2: La borsa, la vita.
1: In questo posto usano tutte queste frasi celebri da film. Sì, siamo in questo comune.
2: Però con la voce impostata.
1: Certo, in Estonia sono tutti così. Questa è una rapina.
2: E cosa c'è di bello da vedere? Sono fregati tutto.
1: Tutto, non c'è più niente. Manco la chiesa.

0: 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi e ballottaggi comunali. Il centro-destra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centro-sinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centro-sinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centro-destra con Massara, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata.
1: È indagato Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio, nella capitale e nei pressi del Senato. Sotto inchiesta anche un carabiniere indicato dalla presunta vittima come l'intermediario dell'incontro.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso nel 2020 a Colleferro. La decisione arriva nel terzo processo d'appello dopo il rinvio della Corte di Cassazione, già definitivo invece l'ergastolo per il fratello Marco.
1: Ancora cronaca, a Milano e caccia al branco responsabile dello stupro di gruppo di una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus. Gli abusi nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in discoteca. Secondo le immagini della procura sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori.
0: Depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia sul caso della cosiddetta famiglia del Bosco, la consulente tecnica conferma la validità delle valutazioni psicologiche sui genitori e replica le critiche dei partiti di parte. Nel documento si auspica un rientro dei minori in famiglia.
1: Siamo alla pagina sportiva, entra nel vivo il calciomercato, prosegue il valzer delle panchine, la Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasner e Maurizio Pochettino, la Juventus lavora sugli attaccanti Sorloth e Colomuani e insieme alla Roma segue Brahim Diaz del Real Madrid.
0: E oggi nuovi accertamenti clinici per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano, ieri primi test per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo di Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio, specialmente al centro-sud e sulle due isole maggiori dove prevarrà il sole. Alternanza tra sole e nuvole sulle pianure del nord, mentre quest'alta pressione sarà in indebolimento sulle zone montuose del nord Italia, con locali rovesci di pioggia. Il contesto climatico si manterrà estivo da nord a sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Erano i Cosili.
1: dai, saluta.
0: Sì. No. Mi ha detto la psicologa.
2: Comunque, 2027,
0: di non.
2: Roma.
0: Che cosa?
2: 2027, Roma.
0: E Milano?
2: Non mi sembra di no, mi sembra di aver visto soltanto Roma.
0: Comunque la psicologa ha detto trattali con l'indifferenza, se lui non ti saluta tu trattali con e io faccio. Erano i Cosi con quella canzone lì.
2: Vabbè, erano i Coldplay con Hurts Like Heaven.
0: Ciao Chris.
2: Vedi che alla fine. Ciao a tutti, siamo la Frettomia con voi fino alle 10 in questo mar 9 giù 2026. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ci sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri o comunque facciamo recuperiamo eventi accaduti in anni X nel momento dedicato a Rewind. Partiamo dal 1977, oggi George Harrison, dei Beatles, divorzia da Patty Boyd perché il loro matrimonio era finito da tempo e lei già frequentava Eric Clapton, quello che poi sarebbe diventato il suo secondo marito. Oggi nel 1986 i Genesis pubblicavano Invisible Touch, grandissimo album. Bellissimo. Di successo, dicono gli esperti, l'album di maggior successo dei Genesis, ovviamente guidati da Phil Collins dopo l'era Peter Gabriel. Esatto, oggi sono 63 anni per Johnny Depp.
0: Tanti auguri.
2: Da che lui comincia bene, certo.
0: Insomma.
2: E sono 65 per Michael J. Fox. That's the power of love. Ovviamente The Power of Love, colonna sonora di Back to the Future, di tutti e tre gli episodi. Oggi avrebbe compiuto 111 anni Les Paul, colui, grande chitarrista, colui che ha dato il nome all'omonima leggendaria chitarra della Gibson, ma oggi ci compie 48 anni Matt Bellamy, signori, e allora i Muse, Panic Station.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina.

0: L'animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Freccia.
2: Praticamente le 7 e 20 minuti, buongiorno, Rock Morning Daily, la Fra e Tobia su Radio Freccia fino alle 10, momento dedicato all'approfondimento. Si parla di quattordicesime e si parla di quasi 13 miliardi in quattordicesime e come le useranno gli italiani, 55% prevalentemente per le vacanze, ma ovviamente anche per risparmiare e per pagamenti arretrati.
3: Eh sì, e allora va da sé che al 366-663-4466 vi chiediamo come intenderete utilizzare le vostre quattordicesime, perché le tredicesime di solito vanno via in assicurazioni al sottoperiodo natalizio. Capiamo invece nel periodo estivo le vostre quattordicesime come vengono impiegate. Intanto ci sono gli Skunk Anansie, questa è Lately.

Siamo nel momento dedicato all'approfondimento, all'attualità. Confesercenti, sulla base di un sondaggio fatto su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni, arriva alla conclusione che ci saranno quasi 13 miliardi in

0: 14esime e l'utilizzo al momento è del 55% per le vacanze, ma anche risparmio e anche per i vari pagamenti. Quasi il 60% dei lavoratori la ricevono e sono in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno, che significa automaticamente più assunzioni.
1: Assolutamente, molti di voi stanno già scherzando al 366-663-4466 dicendo what's 14esima, what's, quindi evidentemente per non tutti i mestieri è prevista. Noi essendo partita IVA, cioè, capite che non è neanche la 13esima, no. Per cui insomma per noi è un discorso alieno assolutamente, però per chi ha i contratti a tempo indeterminato in numerosi settori, ambiti lavorativi, è prevista la 14esima in estate come la 13esima a dicembre, insieme, spesso insieme allo stipendio proprio di dicembre. Sono soldi extra che molti insomma dirottano verso i pagamenti arretrati, e quindi se c'è anche qualche piccola riparazione da fare, se c'è la possibilità anche di rimettere a posto qualcosina che in casa non andava, insomma sono soldi in più che molti intanto decidono di mettere da parte, sì, sempre per risparmio. Il famoso tesoretto del non si sa mai, o no, un piccolo cuscinetto nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, in caso di emergenza ci sono questi soldi in più, oppure per le vacanze, quindi per andare un po' più a cuor leggero in vacanza senza doversi indebitare, visto che tantissimi italiani, e torneremo a parlarne, proprio per le vacanze si indebitano tutto l'anno, praticamente le pagano a rate, oppure proprio per così per approfittare di togliersi qualche svizio.
0: Fra un po' parleremo delle varie percentuali di come vengono investite, diciamo così, queste quattordicesime tra le varie difficoltà del vivere.
1: Quindi voi quando la prendete, se la prendete, come la investite? 366-663-4466.

0: Sweet, Osier su Radio Freccia alle 7:30 di questo martedì 9 giugno 2026. La Fretta via con voi fino alle 10. Siamo nello spazio dedicato all'attualità. Oltre 12 miliardi di quattordicesime verranno erogate in questi giorni. Il 55% sarà dedicato, secondo queste statistiche, alle vacanze. Il rimanente sarà destinato a pagamenti arretrati oppure al mettere da parte qualche soldo. Intanto, chi ha diritto alla quattordicesima? In Italia la quattordicesima mensilità non è un obbligo di legge, tant'è vero che molti di voi non la prendono, aspetta solo se espressamente prevista dal proprio contratto collettivo nazionale di lavoro. Spetta sia ai dipendenti a tempo determinato, indeterminato oppure apprendistato nel commercio e terziario, turismo, pubblici esercizi, logistica, merci e spedizioni, alimentare, industria dolciaria, studi professionali, cooperative sociali, comparti specifici dell'industria chimica, metalmeccanici, lavoratori domestici, collaboratori e tirocinanti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, la mia quattordicesima servirà per pagare parte dell'apparecchio del mio bimbo.
0: Per esempio. E
2: quindi ciao ciao, quattordicesima. Buona giornata a tutti, Vaina da Modena.
1: Questo per darvi un'idea che tra le varie percentuali di distribuzione di questa quattordicesima, ad esempio, le spese sanitarie occupano quasi il 13%, il 18% per il pagamento di bollette o rate arretrate, gli investimenti il 13,4%, mutuo o altri vari finanziamenti, sia per l'acquisto, che ne so, di elettrodomestici o di altre cose, siamo circa sul 10%. E questa è un po' la distribuzione, magari anche qualche suggerimento. Ovviamente, come ci fanno notare in molti, la quattordicesima non sono ufficialmente dei soldi extra, cioè come la tredicesima sono soldi che vengono trattenuti e poi erogati in una seconda occasione. Semplicemente il reddito annuo lordo, che al posto di essere suddiviso in 12 viene suddiviso in 13 o 14 mesi.
0: Ma quando te li ritrovi comunque in tasca, male non fanno male.
1: Esatto.
0: 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35, stiamo parlando di quattordicesima e di come verrà utilizzata dagli italiani che hanno diritto alla quattordicesima. Tantissimi suggerimenti anche da parte vostra. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, la mia quattordicesima come la tredicesima è integrata nella mia paga oraria.
3: Okay.
2: Lavoro nel settore agricolo, è buona cosa perché altrimenti avrei veramente una paga da fame. Luca da Ferrara.
1: Tante volte invece di essere erogata come extra, extra tra virgolette, ricordiamo, è integrata in pagamenti.
3: Esatto, spalmata, diciamo.
1: Nel salario.
3: Nelle altre mensilità. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Voi per cosa spenderete la vostra quattordicesima? 366-663-4466. Tanto Chemical Brothers, Richard Ashcroft, questa è The Test.

0: È sempre ipnotica questa The Test dei Chemical Brothers e Richard Ashcroft su Radio Freccia 7:43. Torniamo a parlare di Vil Denaro.
1: Come spenderanno i nostri ascoltatori, anche gli italiani, per questa 14ª, già che verranno erogate un bel po', e questa è l'occasione giusta. Buongiorno.
2: Hello. Ciao Radio Freccia.
0: Ciao
2: Andrea da Bologna. Io la 14ª la spendo in un po' di vestiti,
0: okay,
2: visto che ci saranno i saldi.
0: Saldi, certo.
2: E poi vacanze, ferie e vacanze.
1: Oppure.
0: Oh, che meraviglia.
3: Buongiorno sfracciati. Io non la spenderò per nulla, nessuno che la metterò via tutta quanta.
0: Ok.
3: E farò accumulo per finire di pagare il mutuo.
0: Sì.
3: E in generale i debiti legati a spese.
0: Certo, assolutamente.
1: A spese varie,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si
0: sì,
1: presenteranno man mano.
0: Hello.
4: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno.
4: Driver di Savona.
0: Ciao. Ciao.
4: La mia 14ª è integrata allo stipendio, ma
0: sì,
4: quella di mia moglie no.
0: Ok.
1: Quindi
4: la mettiamo via e ad agosto ce la scoppiamo tutta,
0: oh,
4: a New York per,
0: oh,
4: una settimana.
1: E via.
4: Ciao,
1: oh,
4: chi chiamone mio? Ciao Giorgio da Savona.
0: Ciao Giorgio, perfetto, ciao, buon viaggio.
4: New York, sempre nel cuore.
1: New York arriva.
0: Sì.
5: La mia 14ª entrerà e poi uscirà immediatamente.
1: Così.
5: Per il pagamento del 7.30.
0: Ecco quella roba lì. Come entrano vanno via. Ciao.
5: Questo ci prendiamo.
1: Sì, questo non è proprio uno spendere bello, ma comunque
0: è la porta girevole dell'hotel. Quella roba lì. Entrano e escono subito, senza passare per il via.
1: Questo per darvi appunto un'idea un po' di come ognuno ripartirà.
0: In statistica però, no? Ci state un po' confermando quello che dice questa ricerca, per l'appunto il 55% di chi riceve la 14ª la utilizza per le vacanze o comunque per togliersi qualche sfida. Qualcuno invece la mette da parte, qualcuno invece ne approfitta per i pagamenti arretrati.
1: Sono pochi effettivamente quelli che la utilizzeranno per le vacanze, anche perché le vacanze sono oramai diventate molto dispendiose,
0: sì,
1: però almeno è un aiuto in più.
0: Allora avete ancora modo di raccontarcelo al 366 663 4466.

0: This could be the end. Kings of Leon su Radio Freccia 7:49 stanno arrivando, 20 giugno sì. Alla fiera di Roma saremo tutti lì ad applaudire la famiglia Follow Will. Io tra l'altro è la prima volta che li vedrò live, quindi sono anche molto molto emozionata. Torniamo a parlare delle quattordicesime in erogazione in questi giorni, per chi li riceve tutti insieme, per chi invece li la riceve spalmata sulle mensilità, esattamente come la tredicesima, perché molti ci avete spiegato più volte, ricevete la tredicesima spalmata nelle varie mensilità. Qualcuno ha fatto una battuta su le partite IVA, che insomma sono un po' gelose da questo punto di vista, però insomma chi sceglie poi di essere libero professionista è ben consapevole
1: di quello
0: a cui va incontro, per cui insomma c'è poco da rosicare. Noi partite IVA siamo sempre un po'
1: così,
0: sotto schiaffo da questo punto di vista. 366-663-4466 per raccontarci come intendete spendere questi soldi che vi verranno erogati a breve.
1: Giuseppe dice: sono un infermiere, non ho la quattordicesima, sì. Nemmeno il riconoscimento del lavoro usurante, qui è un altro settore abbastanza complicato, la spenderò con la fantasia, e quindi insomma almeno la prende un po' così. Dopo quattro anni di contratto pirata e dopo una lunga battaglia, finalmente quest'anno percepisco anch'io la quattordicesima, ci dice un nostro ascoltatore, che mi servirà per l'attrezzatura nuova del campeggio.
0: Ah, vedi?
1: Un utilizzo.
0: Qualcuno che ne approfitta per togliersi un ospizio, comunque sì. Per dedicarsi ad un hobby, a un piacere personale che è al di là degli obblighi familiari, no? Nel senso che chiaramente, ragionando a livello pratico,
1: c'è
0: quando
1: anche...
0: hai i soldi insieme, chiamiamoli in più, cerchi di destinarli a cose, cerchi di alleggerire il peso dell'anno, cioè quindi il mutuo se c'è da pagare, l'assicurazione se c'è da pagare. Però è vero anche che insomma non si può vivere soltanto di obblighi, è bello anche premiarsi ogni tanto e fa parte del benessere psicofisico, quindi ben venga anche destinare la quattordicesima a proprio piacere personale.
1: Esatto, altre sottolineature come nel settore artigianato che non esiste, e quindi ci chiedono come mai queste differenze ancora nel 2026.
0: Grazie mille, grazie. Per essere stati in tanti, l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. 7:56, io popolo super ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. La Freddo Bia con voi fino alle 10, tardi.
2: Ecco.
1: Bisogna andare al lavoro. Prima però bisogna portare i vostri bimbi, attenzione, qualcuno ancora a scuola perché non è finita proprio in tutte le regioni, qualcun altro invece li dovrà portare da chi ve li terrà fino al vostro rientro, quindi nonni, babysitter, centro estivo, li portate con voi al lavoro, vabbè, l'importante è che i bimbi mandino le sveglie brevi ma creative al 366-663-4466. Devo dire tante già arrivate, c'è tantissimo entusiasmo per la fine della scuola, ma vi vogliamo ancora in tanti. E allora intanto i Police, questa è Don't Stand So Close to Me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8 bimbi, sveglia!
2: Ciao, siamo Leonardo
3: e Riccardo.
1: Ciao ragazzi.
4: È finita la scuola.
1: Yes!
4: È finita la scuola.
1: Sono dispiaciuti sempre.
2: Leonardo
3: e Riccardo.com.
1: Ciao ragazzi, allora.
3: Ciao Frecciato. Ciao Anna. Sapete cosa fa un gallo in chiesa?
1: No. Cosa fa?
3: Il chicchirichetto.
1: Allora,
3: Hello. Freccia, sono Anna Chiara.
1: Ciao.
3: Domani è l'ultimo giorno di scuola.
1: Sì.
3: Poi io giovedì vado a vedere il concerto di Rama. Bellissimo.
1: Hello.
5: Sveglia. Domani finisco la seconda elementare.
1: Sveglia. Hello.
6: Domani è l'ultimo giorno di elementari. Sveglia.
1: Hello. C'era mamino che faceva il compleanno, non riusciamo a recuperarlo.
7: Ciao Speciati, sono Giorgia. Oggi è l'ultimo giorno di scuola. Sveglia.
1: Va bene, Vicky, l'appuntamento con voi torna domani.

alle 8.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ai ballottaggi comunali, il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati, a Vigevano

0: a Milano, dove caccia al branco responsabile dello stupro di gruppo di una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus e gli abusi nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in discoteca. Secondo le indagini della procura sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori.
1: Depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia sul caso della cosiddetta famiglia del Bosco, la consulente tecnica conferma la validità delle valutazioni psicologiche sui genitori e replica le critiche dei periti di parte. Nel documento si auspica un rientro dei minori in famiglia.
0: Entra nel vivo il calciomercato, prosegue il valzer delle panchine. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasnes e Mauricio Pochettino. La Juventus lavora sugli attaccanti Sorloth e Colomuani e insieme alla Roma segue Brahim Diaz del Real Madrid.
1: E infine il tennis, oggi nuovi accertamenti clinici per Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri i primi test per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo del Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio, specialmente al centro-sud e sulle due isole maggiori dove prevarrà il sole. Alternanza tra sole e nuvole sulle pianure del nord, mentre quest'alta pressione sarà in indebolimento sulle zone montuose del nord Italia, con locali rovesci di pioggia. Il contesto climatico si manterrà estivo da nord a sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Reasons I Drink, Alanis Morissette su Radio Freccia alle 8.09. Non è una ragione, non bevo in maniera esagerata, però mi calano le braccia quando mandate certi messaggi.
1: Capita, convinti di essere
0: simpatici e invece insomma una roba proprio brutta.
1: E invece noi pensiamo a educarvi con la musica perché ci viene meglio.
0: Brutta. 8.10 di questo martedì 9 giugno 2026. Ciao a tutti. Hello. Siamo alla Freddobia con voi fino alle 10 anche in TV su 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. In questo momento della mattinata mi vedete sempre un po' più bassa, ma è solo un'illusione ottica. Sono seduta sullo sgabello, un po' come accade per il notiziario. Ma mi metto comoda più che altro, perché quando poi bisogna raccontare la musica bisogna mettersi comodi.
1: Vai, ascoltate.
0: Voi siete sul divano, siete in macchina, insomma state andando al lavoro, bisogna parlarne insieme in maniera tranquilla. Seguiteci anche sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, perché è utilissima, intanto è gratis, ma poi ci potete portare in mobilità sempre con voi, rivedere le puntate, vincere i premi rock and roll, rivedere le interviste, insomma è veramente super preziosa ed è tutto gratis.
1: Finirà questa storia?
0: Non finirà. Adesso ti arriva una telefonata dall'alto.
1: E finirò.
0: Vabbè. Correva l'anno 1989 quando i Depeche Mode pubblicavano Personal Jesus, canzone pazzesca, scritta da Martin Lingore, ispirato al libro di Priscilla Presley, Elvis and Me. È una canzone che nel corso degli anni è stata coverizzata ma tante di quelle volte. Per esempio, quella che noi mandiamo in onda è la versione anche di Marilyn Manson, ma nel 2018 si sono cimentati anche i Def Leppard. Era una session messa a disposizione dalla famosa piattaforma di streaming online in abbonamento o no, e loro hanno così registrato in studio questa versione di Personal Jesus. Visto che oggi lo spazio è quello di Cover Me, Def Leppard, Personal Jesus.

0: favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti
2: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Radio Freccia.
8: Le 8:17, come da tradizione, sì. Tra un po' arriverà il momento delle RR, delle rapine ridicole, con la rubrica che inizia lunedì con Louvre e poi prosegue in Italia o nel mondo.
9: Dove andiamo oggi?
8: Saremo in Italia.
9: Rimaniamo in Italia.
8: Sì, di qualche giorno fa, però comunque ridicola a sufficienza.
9: Va bene, tra poco ci racconterai. Intanto, buon viaggio, buon lavoro, buon traffico, perché questo purtroppo è proprio l'orario, quello proprio del fuego in cui uno si deve mettere lì, santa pazienza, sa che prima seconda, poi con questi scuteroni che ti passano anche insomma. Io ho rischiato la fiancata nella mia settimana romana almeno 7 volte, ho rischiato anche di farmi un esaurimento.
8: Come mai a Roma
9: nervoso.
8: Guidano così regolarmente?
9: Sì, lasciamo perdere. Ci sono i Red Hot Chili Peppers, questa è My Friends.

0: Red Hot Chili Peppers, my friends, su Radio Freccia alle 8:21 di questo mar 9 giù 2026.
1: Rapine ridicole, sai dove andiamo?
0: Bella, gli statuto. Salutiamo gli statuto.
1: Siamo a, in provincia di Torino, un 78enne ha deciso che doveva attuare un piano di vendetta nei confronti della sua ex moglie, perché avevano un po' litigato. Allora ha deciso di prendersela con l'auto, perché è uno degli oggetti principali. Non si fa. Cosa ha fatto allora? Si è messo un sacchetto di plastica in testa, di quelli della spesa, è andato vicino all'auto e ha iniziato. Solo che c'era del vento.
0: Della spesa di un supermercato noto?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Così non mi riconosce nessuno.
0: Fantozzi, è lei?
1: C'era del vento. Alla prima riga sull'auto. Sacchetto via.
0: Ti prego.
1: Telecamere in pieno viso.
0: Certo.
1: Ovviamente dopo la prima.
0: Sorrida.
1: E quindi ha svelato il suo volto. Casualmente c'era una pattuglia dei carabinieri da quella parte. Perché dove è finito il sacchetto che lui aveva in testa? Sul parabrezza dei carabinieri.
0: Cioè, che culo, però,
1: proprio la sfiga totale, esatto. Quindi ovviamente si sono fermati, hanno guardato e hanno trovato questo qui che cercava di nascondersi in qualsiasi maniera. Ha detto scusi lei, e quindi ovviamente l'hanno portato via e denunciato. Lui ha spiegato i motivi perché aveva litigato con la moglie, semplicemente perché erano pieni gli armadi e lui si era rifiutato di fare il cambio armadi. E allora ha detto lo sai che c'è, io esco.
0: Scusa, però il carrozziere l'avrebbe comunque dovuto pagare lui.
1: Sì, in una maniera o un'altra, però lui ha deciso.
0: Ma è un pirla!
1: È abbastanza, beh, se ti metti il sacchetto in testa, poi nel giorno in cui tira vento più in assoluto su Torino.
0: La macchina di tua moglie che poi dovrete pagare voi dal carrozziere.
1: Non sarebbe una rapina ridicola.
0: Cioè, Youngblood.

0: qui che era cominciato l'affetto tra Yungblud e Ozzy Osbourne e Sharon, visto che Ozzy e Sharon erano protagonisti del videoclip di questa Funeral. Yungblud ritrovato su Radio Freccia alle 8:27. Siamo nello spazio.
1: Sì, dove c'è un piccolo appunto da parte di Angela.
2: Sì, giorno sfrecciati. Comunque, shame, shame, shame, è da dire proprio al Pirla di prima. Ma veramente.
1: C'era vento.
0: What a shame, shame, shame.
1: C'era vento. Poi ha fatto pubblicità occulta anche perché ha messo la stanchezza.
0: Esatto, del supermercato. Ricordiamo che appunto la rapina ridicola di oggi era un uomo beccato a danneggiare l'auto della moglie per
1: una
0: scaramuccia.
1: Sì, quindi
0: quello che vogliamo chiedervi al 366-663-4466 sono...
1: E quando avete rigato
0: sono le piccole, i piccoli controdispetti o le piccole vendette, no, dopo una scaramuccia, dopo diciamo quelle creative, quelle fantasiose, ma non da codice penale.
1: Quelle in cui comunque alla fine un po' si ride.
0: Niente di roba tossica, niente di roba violenta, niente di roba perfida. Cioè, perfida sì, ma simpaticamente perfida.
1: Poi non necessariamente nelle coppie, anche se sarà capitato qualche ripicca tra amici, amiche, quindi non necessariamente marito e moglie, che è un po' un classicone. L'importante è che non sfocia nel penale, perché noi poi non ne vogliamo sapere nulla.
0: Non è proprio bello neanche condividere messaggi di questo tipo. Però bisogna dire, cioè, lui bel cretino forte.
1: Poi in più si è aggiunta la sfiga del vento, la sfiga che è passata la macchina dei carabinieri, il sacchettino che è finito sul parabrezza dei carabinieri. Cioè, porastella. No, poi dico io, a quasi 80 anni, cosa ti metti a fare queste ripicche contro la tua... Ci mancherebbe. Ci sono anche degli altri episodi che ci ricordano dei nostri ascoltatori. Facevo l'avvocato, una volta in tribunale ho visto un processo in cui il rapinatore di banche è entrato in una banca, siccome c'era l'identikit, lui però era un rapinatore di banche, ha mostrato la sua carta d'identità.
0: Non è vero.
1: L'hanno preso.
0: Però
1: ci rubate il lavoro, però. Scusa.
0: 366-663-4466 per le vostre ripicche. Intanto c'è la nuova degli Amazons.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Radio Freccia.
6: Alle 8.34 vi abbiamo chiesto un po' di ripicche,
7: sì,
6: quei momentini, sì, un po' così fastidiosi. Questo è un esempio eclatante.
7: Hello.
8: Buongiorno.
7: Sì.
8: Io il piccolo dispetto che faccio a mio marito quando mi fa incavolare, prendo la bottiglia del vino, no, che magari è rimasto un po' a mezzo,
7: no,
8: e ci metto l'acqua.
7: No.
8: E annacquo il vino.
7: No.
8: Saluti a tutti gli sfrecciati, no, Silvia, no, da no.

0: Firenze.
1: No. Silvia, il tuo numero è...
2: Mi piace questa
1: no,
2: cosa.
1: No, caro marito di Silvia, occhio alle bottiglie aperte di vino.
2: E voi, 366-663-4466.

0: I Shot the Sheriff, Bob Marley su Radio Freccia alle 8.38. Le vostre piccole ripicche creative fantasiose 366-663-4466.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Il mio compagno è un collezionista di Lego.
0: Sì.
2: Li tiene maniacalmente dentro le scatole sigillati.
0: Sì.
2: E ha tutto un suo ordine perfetto per la catalogazione.
0: Ok.
2: Una volta che io e lui abbiamo litigato, ho deciso di scombinare tutte le carte.
0: No.
2: E li ho spostati tutti. Anna da Como.
1: Senti come chiude Anna da Como. Marito di Anna da Como, appassionato, sì, di Lego. Occhio.
0: Ha dovuto,
1: occhio,
0: ricominciare a catalogare, a rimettere a posto.
1: Non si fanno queste cose. Si approfitta della maniacalità.
0: Sono quelle cosine innocenti che ti,
1: ecco,
0: fanno dire.
1: A proposito di cose innocenti.
3: Sì. Ciao stracciati, la mia piccola ripicca è rubare la cancelleria di nascosto ai miei responsabili quando mi fanno arrabbiare a lavoro. Probabilmente loro non se ne sono neanche accorti, ma a me dà una grande, grande soddisfazione. Gilda da Bologna.
0: Ecco, se usano solo la penna nera, fagli trovare solo le penne blu.
1: Sì, sì, sì. Cioè, secondo me sulla cancelleria ti puoi sfogare un po' come vuoi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Evidenziatori del colore più brutto.
1: Sì, sì, rendi anche poco incollabili i post-it della situazione, perché c'è un modo per.
0: Che meraviglia. Ecco.
4: Buongiorno, allora, buongiorno, ragazzi, comitiva, c'era il solito sbruffone rompicoglioni, sì, che andava sempre, ecco, contro tutto ciò che decidevamo. Poi,
0: sì,
4: una volta se ne esce, dice: ah no, io domani alle 5 mi devo vedere questa bellissima ragazza, questa, voi qua, voi state qua, io vado là. Vabbè, alla fine io e altri tre amici siamo andati davanti a casa sua, gli abbiamo incatenato il cancello con una mega catena, un mega lucchetto, poi ci siamo appostati dietro la siepe e praticamente questo, quando stava per uscire, non è potuto uscire e dopo un'ora è arrivato il fabbro col frullino a tagliare le catene, quindi è saltato l'appuntamento, è saltato tutto, gli sta bene. Buona giornata,
0: in
4: caso.
0: Un momento in cui non c'erano ancora i telefoni cellulari, non si poteva avvisare,
1: niente.
0: Quindi le ha dato buca e secondo me è
1: finita,
0: non ha dato mai una seconda possibilità. Niente. Voi 366-663-4466, piccole ripicche innocenti, vi aspettiamo. Black Pix, intanto già partiti. King.

0: Black Pigs King su Radio Freccia alle 8.45 di questo martedì 9 giugno 2026. La Fretobia con voi fino alle 10. Le vostre scaramucce, le vostre piccole ripicche innocenti.
1: Buongiorno, sfrecciate, sfrecciati.
2: Ciao.
1: Io ho un'amica che stava litigando con il suo compagno, il quale non le prestava minimamente attenzione perché stava giocando online alla PlayStation e continuava a ripetergli: sto facendo il record, sto facendo il record. E lei ha deciso di tirare giù la corrente.
0: Lo fanno,
2: siete
0: lo fanno.
2: Siete capaci di
0: però
2: cose.
0: Se uno gioca tipo dopo 4 ore tu devi dire una cosa importante e non ti caga, tiri giù la corrente.
2: Ma gioca, sceglieva un altro momento.
3: Buongiorno, Paolo da Milano.
0: Sì.
3: Mia moglie mi mette i calzini usati nelle tasche dei pantaloni piuttosto che nello zaino.
2: Come mai?
3: Non so per quale motivo.
2: Certo.
3: Ci sarà un motivo.
2: Non riconosce neanche il motivo, certo.
0: Magari
2: sì,
0: li avrà lasciati nel forno.
2: Ma va, no, secondo me se li sfila li lascia per casa, a terra,
0: capito,
2: vicino alle scarpe.
0: Giustamente, li restituisce.
2: Sì. Bello, bello, poi belli profumati, insomma. Buongiorno.
4: Per la serie Scaramucce Creative.
2: Eccone un'altra.
4: La mia discolpa, devo dire che ero molto piccola, avrò avuto 9 anni. Comunque, in quel periodo si fumava e io non sopportavo il fumo, eravamo un matrimonio e questo tizio che era al nostro tavolo, non so se un parente o un amico dei miei, continuava a fumare anche mentre mangiava, senza riguardo proprio, cioè, secondo me era inconcepibile, quindi a un bel momento lui è andato in bagno e io ho pensato bene di sostituire tutte le sue sigarette con dei grissini spezzati.
0: Grande!
4: Ciao da Simone.
2: Brava. Criminale sin da piccola.
0: Applauso, però sì. L'errore di fumare al tavolo quando si poteva ancora fare nei luoghi pubblici l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io.
2: Sì,
0: non si può, non si deve. Nothing but thieves.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51, siete tremendi, posso dirlo. Sì, tremendi e tremendi, perché a proposito
2: molto
1: di soprattutto a proposito, sì, di ripicche non cattive e violente, non da denuncia, Alan da Bergamo. In ufficio, quando mi fanno un po' girare,
2: sì,
1: geniale, devo dire, gli tolgo e inverto alcuni tasti sulla tastiera del PC, così quando devono riaccedere non gli accetta la password. Perché uno la passa, la fa in automatico, pigia sulla tastiera automatica.
2: Sminchia tutte le lettere.
1: Io la trovo assolutamente una cosa geniale. Oh, queste sono quelle cose che vogliamo.
2: Poi rimettile tutte a posto.
1: Alan, se ti trovano.
2: Sono gli Aerosmith.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 9.
5: Siamo in Italia, quindi.
4: Buon riposo.
5: Dove che siamo?
4: Buon riposo.
5: No, che detto a chi dorme sempre molto poco, potrebbe a quest'ora non risultare solo un po' pericoloso, perché la quarta ora è sempre quella in cui insomma,
4: lo so, ma è anche un momento in cui buon riposo è per
5: eterno.
4: L'eternità.
5: No, adesso. Percepiamola come pennica pomeridiana.
4: Mettiamola così.
5: La siesta, il nap time, capito?
4: È una frazione del comune di Arezzo, quindi ovviamente siamo in Toscana, è una cittadina molto tranquilla.
5: Sì.
4: Non pervenuto il numero degli abitanti, no, perché sono tutti andati.
5: No, tra l'altro ad Arezzo hanno avuto anche nel weekend il ballottaggio, lo diremo tra poco nel notiziario, per cui insomma hanno riposato poco. Riposato poco.
4: Ma come si chiameranno gli abitanti di Buon Riposo?
5: Fatecelo sapere. Intanto Sleeper Atomic.

0: Alle 9.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ai ballottaggi comunali, il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata.
1: È indagato Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nella capitale nei pressi del Senato. Sotto inchiesta anche un carabiniere indagato dalla presunta vittima come l'intermediario dell'incontro.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso nel 2020 a Colleferro. La decisione arriva nel terzo processo d'appello dopo rinvio della Corte di Cassazione. Già definitivo invece l'ergastolo per il fratello Marco.
1: A Milano è caccia al branco responsabile dello stupro di un gruppo di una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus. Gli abusi nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in discoteca. Secondo le indagini della procura sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori.
0: Depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia sul caso della cosiddetta famiglia del Bosco. La consulente tecnica conferma la validità delle valutazioni psicologiche sui genitori e replica le critiche dei periti di parte. Nel documento si auspica un rientro dei minori in famiglia.
1: Ed entra nel vivo il calciomercato, prosegue il valzer delle panchine. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasner e Maurizio Pochettino. La Juventus lavora sugli attaccanti Sorloth e Colomuani e insieme alla Roma segue Brahim Diaz del Real Madrid.
0: E siamo al tennis oggi. Nuovi accertamenti clinici per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri primi test per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avuto a Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio, specialmente al centro-sud e sulle due isole maggiori dove prevarrà il sole. Alternanza tra sole e nuvole sulle pianure del nord, mentre quest'alta pressione sarà in indebolimento sulle zone montuose del nord Italia, con locali rovesci di pioggia. Il contesto climatico si manterrà estivo da nord a sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: adesso mi rimarrà in testa tutto il giorno. Dead one. Aiuto, Mr. Joy, Coyote Isola di Freccia.
1: Cari ascoltatori,
0: alle 9:12 di questo Mar 09 giù, sì. 2026. Ciao a tutti, siamo la Fretto Bia con voi fino alle 10. Perché ascoltatori gnagnè?
1: Perché sono tutti ripiccosi,
0: cioè
1: pronti a fare le ripicche.
0: Tu certo, perché vi abbiamo chiesto di raccontarci quelle che sono state le vostre piccole ripicche fantasiose, anche un filino perfide, ma non penalmente perseguibili.
1: No, anche perché non sono ancora pronti nel sapere come si chiamano gli abitanti di Buon Riposo. Aspettiamo delle fonti ufficiali.
0: Va bene.
1: Nel frattempo, scotch trasparente nonché biadesivo sulla cornetta del telefono quando c'è, quindi sull'ascolto, non sul parlare, così non solo ti rimane l'orecchio appiccicato, ti strappi quei quattro peli che hai, ma anche non ascolti quel però non sento perché c'è lo scotch. Che carina come idea. Sì. Qualche anno fa il mio compagno mi aveva fatto arrabbiare, non appena si è addormentato ho portato il suo orologio di un'ora avanti, così è arrivato al lavoro ed è rimasto un'ora al parcheggio, non capiva come fosse possibile. Sottilissima, però mi piace molto questa cattiveria. Roberta,
2: buongiorno Frecciati.
0: Ciao.
2: Anni fa litigai tremendamente col mio coinquilino, tanto che dovetti lasciare casa all'improvviso, ma prima di andar via staccai uno per uno i fiori dall'albero di limone che avevamo comprato insieme. Ciao, buona giornata. Ciao. Roberto da Roma.
0: Li avrà poi ripiantati a casa.
1: Ma secondo me non erano solo dei coinquilini.
0: No, perché?
1: Hanno comprato la pianta insieme.
0: Ma che vuol dire?
1: Ammazza, sei incazzata in un modo da fidanzata quasi. Adesso suonava un po' così.
0: Ho capito, ha tolto i fiori dalla pianta al limone.
1: Non è bellino.
0: Si è strappato le camicie.
3: Buongiorno, Sfrecciati, Alessandro da Torino. Ciao. Una ripicca che io feci era quando lavoravo in un mobilificio che mi fecero mobbing. E allora per ripicca nascondevo tutte le coperte dei letti, tutti i cuscini nelle altre varie esposizioni.
0: Okay.
3: Sì. Oltre al fatto che cambiavi i cartelli. Cioè una cameretta costava X, l'andavo a mettere in un'altra cameretta, nell'altra cameretta le spostavo così e praticamente poi facevo esaurire il responsabile del negozio, perché poi tutti i clienti andavano da lui a chiedere.
4: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys. The reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
1: da sempre
0: vivono in super forma.
2: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane.
0: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Radio Freccia.
8: Popolo vendicativo del rock and roll.
9: Sì, sì, sì. Spalmare peperoncino piccante sul bordo del bicchiere, più bevono più brucia la bocca, fatto.
8: Bello però.
9: Come bello però.
8: Con il cocktail ci sta anche bene, certo. Il peperoncino. Su altri
9: ma suonava un po' così. Sì. Ma come si chiamano gli abitanti di Buon Riposo?
10: Oh. Secondo me gli abitanti di Buon Riposo si chiamano...
9: E voilà, abbiamo risolto l'arcano.
8: Quali sono le vostre piccole ripicche? 366-663-4466. Potete continuare a raccontarcela. Abbiamo ancora spazio, è vero, per potervi mandare. Intanto, per Jam, Jeremy.

0: Vi toccherà andare in quel della California se volete assistere.
1: Ma comodo. Oh,
0: comodissimo, sì, comodissimo. Sì, comodo. Il 25 settembre ci sarà un Eddie Vedder in versione solista, sì. E il 27 invece i Pearl Jam, stessa location.
1: Si può fare abbinamento, concerto, surfatina con Eddie, perché sai Eddie è un insegnante.

0: insegnante anche di surf, no?
1: Vero,
0: quindi
1: vero,
0: è un surfista professionista e quindi si può fare concerto di Eddie Vedder più surfatina collettiva, si può fare.
1: Infatti
0: la
1: venue è il Doherty State Beach, magari appunto è proprio in quell'occasione,
0: sì.
1: Però dovete aspettare settembre, comodamente andare in California. Dai,
0: c'è
1: adesso,
0: chi ci vuole.
1: Vuoi che sia un attimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Le vostre ripicche, quella di Barbara.
0: Hello.
2: Buongiorno sfrecciati e sfrecciate. Io alla mia inquilina del piano di sotto, che in continuazione non fa altro che fare bisteccate, carne, pesce con un barbecue di circa 2 metri che affumica tutta casa, mi viene tutto su, una puzza terribile tutte le sere. Questa storia non faccio altro che buttare giù in continuazione i peli dei miei gatti.
0: No.
2: Io pulisco sul divano, pulisco la spazzola e poi butto giù,
1: dai,
2: tutto giù di sotto. Smetterò fino a quando lei smetterà di fare bisteccate di carne e pesce. Io continuerò a buttare giù chili e chili di peli dei gatti.
1: Quanti gatti hai?
2: Ce l'ho 3, figurati, a voglia. Buona giornata,
0: capirà,
2: Barbara da Roma.
0: Nel periodo del cambio del pelo, nel cambio della muta, è un casino. Fatti invitare a cena, scusami. Ma no, che
1: uno.
0: Poi bussa coi piedi, magari porti il dolce, ma fatti invitare a cena. Ma magari ce l'avessi io un vicino che griglia, capito?
1: Due metri di griglia.
0: Magari la percezione è che il barbecue sia
1: così grande.
0: Sia così grande.
1: Poi non può più farsi invitare perché è pieno di peli la braccia, quindi non è. Vabbè, che sono i suoi gatti, quindi potrebbe anche apprezzare.
0: Però scusa, io poi quando sento l'odore di griglia sento odore di buono, non è puzza.
1: So.
0: Magari il pesce è un po' più impegnativo. Però la carne o le verdure,
1: non è così.
0: Vabbè, facciamo invitare noi della vicina. Signora, veniamo noi!
1: Sì, al netto dei peli, sì, però, possibilmente.
0: Netto dei peli.
1: 366-663-4466, se volete ancora dirci le vostre leggerissime ripicche.
0: Va che vi aspettiamo! Intanto, a proposito di chi, insomma, di ripicche non ne fa mai, Liam Gallagher, questo si chiama Better Days.

0: che poi lui non se la prende mai così a cuore niente.
1: Ma poi lui usa i social per fare queste cose, non si esprime.
0: No, niente proprio. Era Liam Gallagher su Radio Freccia, Better Days alle 9.31. Tra poco l'arrivo della nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, svelato l'arcano. La signora non sopporta l'odore della griglia, perché la signora è vegana. E quindi chiaramente, no, che carne e pesce. Fosse stata una grigliatina di verdure.
1: Magari un giretto,
0: magari due peperoni o due melanzane.
1: Al pelo di siriano, va benissimo. Nelle vostre ripicche rientra anche Radio Freccia, perché dice Emiliano, il mio titolare dice che ascolto musica tamarra. Così io, da quando sono in questa azienda, ossia 5 anni, accendo costantemente in tutte le stanze Radio Freccia, e anche nei furgoni in giro. Maria Natale, ascolto musica tamarra. E allora, mi sembra una cosa carina. È un bel utilizzo di Radio Freccia. Quando ero piccola, ci dice Irene da San Miniato, 7-8 anni, per ripicca, non ci dice il motivo, ho nascosto i gioielli della mamma tra i miei giochi e i miei genitori hanno pensato per anni che fossero passati ladri. E invece erano lì in mezzo ai giochi.
0: I giochi poi che...
1: Non lo so, nei giochi, nei gioielli, non so dove siano andati a finire. Secondo me le è andata via la memoria, non so più dove sono. Ecco.
0: Sì, speriamo che insomma li abbiano ritrovati i gioielli, perché capisci che se poi diamo tutto quanto in beneficenza, perché poi i giocattoli quando sono buoni giustamente li regali a chi può ancora usufruirne.
1: Certo, magari con in mezzo dei rubini.
0: Con mezzo dei rubini, gli smeraldi.
1: Oh, non male.
0: E tanto
1: male.
0: Oro.
1: Al buio tentiamo?
0: Proviamo. Chi c'è?
2: Buongiorno sprecciati. Allora si spiega tutto, chi è in colpa in questa lotta della griglia. Non è sicuramente quello che griglia. Cambia casa.
1: Così consigli immobiliarista. C'è neanche un'altra che aggiunge, dice vabbè, allora fai una cosa, compra della carne in vita.
0: Non può. Una cosa, per usufruire della brace, la signora può portare giù una bella grigliata di verdure, i peperoni, le melanzane, le zucchine buone grigliate, anche le cipolle sono buone grigliate.
1: Ecco,
0: insomma,
1: a posto.
0: Tra poco la nostra Erika Belotti, intanto Temper City, comunque è venuta fame, sappiate.

0: Radio Freccia.
1: 9.36, buon martedì 9 giugno 2026, la Frato via, la nostra estivissima, tatuatissima Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Come stai, come stai?
2: Bene, bene, voi tutto bene?
3: Tutto bene.
1: Sto vedendo adesso che il tatuaggio che ha su un braccio è la sua praticamente foto profilo, perché ci sono, c'è lei con i suoi cani, che veramente meraviglia. Senti, di cosa parliamo oggi?
2: Continuiamo a parlare di cani, estate, viaggi, eccetera. Diamo altre info così almeno partite tutti belli preparati.
1: Mi sembra giusto. Allora state con noi, intanto YouTube Elevation.

0: Innovation Hit su Radio Freccia 9:40, martedì 9 giugno, la Frato via la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, che continuerà a darci quest'oggi dei consigli molto preziosi per i nostri amici a quattro zampe durante il periodo estivo.
1: Abbiamo visto l'altra volta, per esempio, di informarvi sul discorso di dove può essere il veterinario più vicino.
0: Sì.
1: Adesso vi dico, informatevi anche su altre due cose fondamentali. Se la vostra scelta è quella di andare in hotel, controllate se il cane può o meno restare da solo in stanza.
0: Okay.
1: Perché ci sono alcuni hotel che non permettono questa cosa, non permettono che il cane rimanga solo in stanza, neanche se all'interno del kennel, se il vostro cane è abituato al kennel, eccetera. Informatevi, perché per esempio la mia cliente ha dovuto portarsi in giro il cane tutto il giorno. Per tutti i 5 giorni di vacanza, e non curante perché non si è informata, ha scoperto che il cane in quella zona non poteva neanche entrare in spiaggia durante il giorno.
0: Oh mamma.
1: Quindi anche lì dovete informarvi sulle regole che ci sono nelle varie spiagge. Ci sono spiagge che hanno l'accesso al cane la mattina presto e durante il giorno non può neanche stare sulla sabbia. Ok. O ci sono spiagge che hanno magari invece l'accesso al cane giornaliero anche in spiaggia, però non possono fare il bagno.
0: Okay.
1: Quindi dovete informare, perché altrimenti davvero arrivare in una vacanza per 5 giorni e dovervi portare il cane con queste temperature tutto il giorno appresso, senza poterlo rinfrescare, tenere all'ombra, eccetera, eccetera, o lasciare in stanza a riposare, diventa veramente complicato.
0: Diventa un massacro, effettivamente.
2: Sì, sì, sì. Non è vacanza per nessuno.
0: No, poi sai, rimane sempre il fatto che un conto è il cane di taglia piccola, che comunque è facilmente gestibile, te lo tieni in braccio, comunque, ma il cane di taglia grande diventa tutto più complicato. Ci sta anche che alcune strutture alberghiere si rifiutino di far stare i cani da soli in camera, proprio perché se non abbastanza sufficientemente educati possono devastare la stanza
2: stessa.
0: E possono
2: dar fastidio.
0: Eh sì, continuiamo a parlarne tra poco insieme, intanto. Tanto c'è James Bay.

0: sempre è piaciuto un sacco sto pezzo di James Bay, Up All Night su Radio Freccia, 9:46, siamo con Erika Belotti, stiamo parlando di consigli preziosi per affrontare al meglio l'estate e intanto appunto nella prima parte abbiamo parlato dell'importanza di informarsi su quelle che sono le regole della struttura alberghiera o della spiaggia che si intende frequentare con il proprio amico a quattro zampe. Poi?
1: E un'altra cosa fondamentale è se dobbiamo partire, andare anche in montagna, eccetera, eccetera. Cerchiamo di informarci il più possibile sui vari sentieri che ci sono, perché è bello il mare, ma alcuni piace la montagna, non so perché, piace andare a camminare. Se dovete scegliere di andare in montagna, per favore anche lì informatevi su tutto quello che abbiamo visto, quindi veterinario, eccetera, eccetera. Non andate nel pallone a caso in strutture, cioè in strutture in passeggiate o scarpinate dove il vostro cane non è abituato e vi ritrovate a dover chiamare l'elisoccorso per farvi tirare giù, perché può succedere. Quindi evitiamo di fare, tra virgolette, i turisti della domenica, si può dire?
2: Sì.
1: Ecco. E un'altra cosa, davvero questa è una preghiera che faccio ai proprietari di cani, se tutti quanti riusciamo a comportarci in modo educato, piano piano le porte si apriranno anche per noi e i nostri cani. Se invece ci abbiamo sempre, non si può dire vero la parolaccia, quello che inizia con la S e si comporta in modo maleducato, non saremo mai ben visti quando andiamo in vacanza con i nostri cani.
0: È vero.
1: Davvero l'educazione viene da noi, sempre solo da noi.
0: È vero, assolutamente, come non devastare le camere d'albergo o gli appartamenti che si prendono in affitto con il nostro amico a quattro zampe, lasciare sporco, bisogna sempre pulire, bisogna sempre lasciare come si è trovato, insomma, nel rispetto del posto che ospita, nel rispetto soprattutto delle persone
2: portare
0: che sono
2: il buon esempio
0: accanto. Grazie mille alla nostra Erika Belotti, cercatela sui social, Erika Educatore Cinofilo, ci sentiamo martedì prossimo.
1: Ciao ciao!

0: Radio Freccia.
1: Praticamente le 9:52, cattivoni. Sì, sì, abbiamo scoperto un popolo che se la sente un po'.
2: Filo vindicativo. Ma niente. Cioè,
1: No. Ci sono anche episodi che riguardano il passato, ai tempi del Grest, sai, nelle parrocchie, eccetera.
2: Sì, poi ci sono cose che non abbiamo potuto mandare in onda perché erano un po' disgustose. Erano un po', però diciamo che anche lì, proprio per ripicca, avete combinato qualsiasi cosa con spazzolini da denti, la sciacquati, non si dovrebbe, cioè, eccetera, eccetera.
1: Ma chissà domani che popolo ritroveremo, però l'importante è voi lì domani, ore 6, la Fra e Tobia.
2: Vi aspettiamo! Smile, stay up and rock on!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10 di questo martedì 9 giugno 2026, vi dico subito che Jimmy Dean, una forma strepitosa, è arrivata col il laccio, anzi col filo della cuffia, e lo usava come se fosse un lazzo.
2: Praticamente.
1: Voleva prendermi come un bisonte.
2: Esattamente. Io ti vedo un po' come una specie di bisonte infuriato che vuole essere così domato.
1: Sì. Ma guardi,
2: con Margherita, la giacca preferita.
1: Lei mi legge dentro, sa.
2: Sa come ho imparato a usare le G e segnali. Libri.
1: Chi al giorno d'oggi non si sente un bisonte che vuole essere domato?
2: Domanda, ma lei si umette ancora il dito per sfogliare pagine o non li sfoglia proprio più?
1: Non le sfoglio, no, beh, no, no, mai umettato, mai.
2: No, no, ah, non ha mai umettato.
1: Mai umettato, mai, no. Mai, mai, neanche Jim Morrison.
2: Ci sono professionisti.

0: 10:08, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura i ballottaggi comunali. Il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata. E sarebbe alle battute finali il negoziato di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo il presidente americano Trump, l'accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Per il regime di Teheran l'intesa potrebbe arrivare invece entro la fine del mese. Intanto regge la tregua tra Iran e Israele dopo i bombardamenti incrociati di ieri scatenati dall'offensiva di Tel Aviv in Libano. Anche dall'IDF è arrivato un ordine di evacuazione per la città di Tiro e le zone circostanti. Voltiamo pagina all'audizione questa mattina del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Il capo della Farnesina ha definito inaccettabili e indegne le parole del ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir sull'Italia. A proposito dei 2 attivisti della flottiglia detenuti a Bengasi, ha affermato di aver dato disposizioni di rafforzare la pressione diplomatica per il loro rilascio. Richiesta da oltre 200 milioni di euro quella di Giuseppe Cipriani, Nicol Minetti, Al Fatto e la RAI per danni economici e reputazionali. La vicenda riguarda presunti festini nel ranch della coppia, raccontati da una testimone che ha successivamente ritrattato le sue dichiarazioni con un atto notarile. E in chiusura allo sport, il calcio entra nel vivo. Il valzer delle panchine in Serie A, la Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasner e Mauricio Pochettino. In chiusura anche Yannick Sinner, che oggi avrà nuovi accertamenti clinici all'ospedale San Raffaele di Milano prima di tornare ad allenarsi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia, però il nord viene sfiorato da una perturbazione in transito sull'Europa centrale, qualche acquazzone temporale sulla fascia alpina e prealpina e verso sera anche verso le zone dell'alta pianura. E domani al nord giornata ancora più scoppiettante con più acquazzoni, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock. 10 e 16, come direbbe Scioccia. 10 e 16.
2: Chi è che lo direbbe?
1: Scioccia.
3: Non so,
2: allora, una delle cose interessanti del nostro mestiere,
1: ragazzo,
2: è quello di verificare come i punti di vista degli ascoltatori siano diversi dai nostri.
1: Senti, dai. Qua.
4: Buongiorno signor Zed di Berni e buongiorno leggendario Jimmy D. Signor Zed di Berni, non è che mentre ci rappresentava il buon Jimmy con questo filo in mano come fosse un mandriano con il suo lazzo, in realtà la sua mente acuta pensava ad altro, tipo non so, frustino, pelle, bondage, abbraccio, ciao.
3: Ah no,
2: no,
3: ma no,
2: onestamente no, no, non ho queste fantasie.
3: Ma nessuno dei due credo abbia questa fantasia. Almeno credo.
2: Ma no, no, no, no, no.
3: Io mi sento più un buttero, però, posso dire. Più che un cowboy americano.
2: Un burbero, più che un buttero.
3: Ah, sei un burbero?
2: Sì, un burbero. Sì.
3: Tiro del culo ogni tanto.
2: Esatto.
3: Borbotte di continuo.
2: Pentolo di fagioli, quella roba lì.

0: Four to the floor.
1: Quando i dischi finiscono così, noi radiofonici siamo contenti.
2: Poi guarda, siamo sì, perché c'è la troncatura secca.
1: Esatto.
2: Non ti senti in colpa, insomma, eviti.
1: E possiamo mettere in onda messaggi di questa portata.
3: Sì, buongiorno. Sono Salvo, in diretta dalla cabina del camion frigo. Oggi faccio il frigo nel camion frigo. Mi mando un grosso ciao da Castiglione. Vi voglio bene a tutti,
2: ciao,
3: a brutti.
2: Belli e brutti.
1: Quello come fa a fare il figo nel camion frigo?
2: Funziona sempre, rimane bello, si mantiene.
1: E pensa che si mantiene così bene, il suo cervello funziona così bene che manda anche messaggi di questo
3: Bernie,
1: genere.
3: Bernie, ma si sente più un berbero burbero o un burbero berbero? Perché noi andiamo in confusione.
1: Io ho un burbero berbero, se proprio devo scegliere.
2: Un burbero al bar con un bourbon.
4: Vabbè, ciao. Bravi. Mamma tutti a casa mia. Adesso. Tutti
1: ti ascolta
4: a casa.
1: I Flying Burrito Brothers.
2: Sì, esattamente. Va bene, 10:22 in questo momento. Questo è martedì 9 di già, ragazzi.
1: Sì.
2: Io perdo veramente la cognizione del tempo.
1: Sì.
2: Cazzo,
1: e
2: fare.
1: Non sei solo.
2: No, ma voglio dire, tutti i giorni leggo la data.
1: Sì.
2: Eppure io ogni volta che vengo qua mi dimentico il giorno in cui sono. Sì. E vabbè, raga, c'ho la mente occupata. Io purtroppo mi rendo conto che la maggior parte del tempo di cui perdo memoria è data dal fatto che vivo con una noia mortale tutto quello che accade da fuori di qui al giorno dopo, ok? Nel senso che sono talmente occupato a pensare, a fare delle cose, e porta di qui, prende di là, su e giù, che mi occupa così, che mi sembra di aver vissuto 57 vite prima di essere di nuovo qua il giorno dopo.
1: Ok, quindi quale delle 57 vite stai vivendo in questo momento?
2: Ma probabilmente quella, non lo so, non ho idea quale delle
1: 57. Scegliene una, sono 57, dai.
2: 57,
1: so.
2: Forse quella dell'uomo al bar che gioca a flipper.
1: Bello!
2: Non ce ne sono più.
1: Bello. Ma dai, te ne procuriamo uno.
2: Un flipperone.
1: Segnalate un flipper per
2: Jimmy.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10.31 quei sabotatori dei vostri ricordi che si chiamano Eddie Bani e Jimmy D stanno parlando di Flipper, cioè, e fra poco andiamo con cose più interessanti e più, come dire, pratiche. Però adesso volevo lanciare un saluto a Antonia che,
2: ma certo,
1: insomma, se tutto va bene dovrebbe tornare settimana prossima.
2: Benissimo.
1: E gli dedichiamo una canzone che ha a che fare con Vaffanculo, insomma.
2: In un modo o nell'altro lui è nella memoria di chi ama in modo particolare i virtuosismi di chitarra.
1: Sì.
2: Nella fattispecie questo mix latino rock.
1: Certo.
2: Stiamo parlando del grande Santana con i Santana, naturalmente, Corazon Espinado.

0: Sì, la canta Corazon.
1: Corazon.
0: Invece il Corazon. Ah. È il Corazon, pendejo.
1: Ah, questo è più argentino.
0: Non so se sto facendo il cretino.
1: Perché io. Il cantante è quello, Maná,
0: è, cretino.
1: Che è quello dei Maná, che è messicano.
0: È messicano, sì. Com'è che si chiama? Fernando Olvera.
1: Olvera.
0: Ecco, non me lo ricordavo.
1: Confondere con Maná Maná. No, è un'altra cosa quella, giusto?
0: Sì, no, i Maná. No, certo. Ma dei Maná, ma non Maná Maná. Non c'è da niente. Vabbè, comunque, questo tra l'altro, tra qualche giorno, sì, mi compie 26 anni questo brano.
1: Ah, pensavo Sant'Anna. No, 26 anni,
0: sì, la pubblicazione di questo, di questa collaborazione, sì, tra, certo, Santana, chitarra, che è inconfondibile. Bastano probabilmente due note,
1: sì. Invece basta schiacciare il tastino per andare sul messaggio che è dedicato, sì, a te e la tua passione per il flipper, perché,
0: grazie,
1: abbiamo una soluzione.
0: Molto bene,
1: vado?
0: Vai.
2: Ciao Giorgio, driver di Savona. C'è un negozio in via Scarpa a Savona, non faccio pubblicità, che vende un flipper, dentro ne ha 50. È praticamente elettronico, c'ha anche lo scrollo. Se tu gli dai il colpo, va in tilt. Se gli dai il colpo, la pallina si muove. Tu schiacci e scegli il flipper che ti piace. Io ero pazzo della famiglia Adams e il Palace del Circo. Piglialo, costano sproposito, ma piglia.
0: Certo.
2: Ciao Giorgio da Savona, viva il vintage.
0: Ciao Giorgio, lo so.
1: Lanciamo un crowdfunding?
0: Lanciamo
1: un flipper per Jimmy D?
0: No, non per me, dai. Facciamolo per tutti.
1: Lo mettiamo
0: a disposizione
1: qua,
0: di tutti.
1: In studio,
0: dai. Condividere, sì, assolutamente.
1: Sì, ci sto, dai, va bene.
0: Sì.
1: Allora, 366-663-4466, cosa offrite per farci comprare un flipper? È un'occasione unica, direi, imperdibile.
0: Ah, cioè, tu non vai di denaro?
1: No, dici cambio merce?
0: Non lo so.
1: Cioè, io offro un prosciutto.
0: Si può fare. L'hai mai conosciuta quella storia di quello che era partito con una penna per poi dopo fare lo scambio di cose?
1: Certo,
0: l'ha fatto anche Mattia, Double.
1: Sì. Ah, sì, certo.
0: L'aveva fatto anche lui.
1: Anche Chris Martin.
0: E cosa ha vinto?

0: Perché scegliere Genirtel?
1: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genirtel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genirtel.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Radio Freccia.
7: 10:47 di questo martedì 9 giugno 2026. Ho preso questa china, fammi uscire, ti prego. Non
8: basta.
7: Riesco. Dammi una botta.
8: Ascolta,
7: dammi
8: c'è un messaggio,
7: botta.
8: Sentiamo, sì. Perché. Dai.
7: Non so se questo.
8: Vado.
9: Ha preso una brutta china.
10: Ragazzi, un pezzo che non vi vedevo più in radiovisione. Stamattina mi siete sembrati un venditore di padelle e un Ambra Marie con cappello e barba. Che sorpresa.
7: Siamo noi. Buongiorno. Allora, io posso garantirvi delle padelle meravigliose, fondo
8: bellissimo,
7: antiaderente.
8: Fantastico.
7: Non è cancerogeno.
8: Sì. Io non posso garantirvi dell'ottima musica, invece, dell'ottima voce, perché guagliare Ambra Marie significa autogol.
7: Accento bresciano? Volta.

0: Natural Blues Mobi alle 10.51, martedì 9 giugno 2026. Caro Jimmy, torniamo al flipper, perché c'è un'ascoltatrice che pone una questione che solo tu puoi dirimere. Come cacchio si dice?
1: Dirimere.
2: A me piaceva giocare a flipper fin da bambina, però poi ho visto un film con Jodie Foster e mi è venuto un trauma. Non ho più giocato a flipper. Ah, non stavamo parlando dei traumi legati ai flipper. Ah, vabbè, scusate, Sara da Lecce.
1: Ciao Sara.
0: Tu hai capito?
1: Scusa, rido, ma Jodie non Foster. Del tuo trauma.
0: Flipper no. Jodie Foster.
1: Flipper Jodie Foster mi manca. È qualcosa che.
0: Devo googolare?
1: Vabbè, proviamo.
0: Dai, googola.
1: Allora, tu intrattieni. Googola.
0: Para.
1: Ma no, dai. Di qualcosa. Flipper. Vabbè, ma questo è come mettere in attesa le persone al telefono, dai.
0: Esatto.
1: Allora,
0: vuoi che canti
1: cos'era? Sotto
0: la primavera
1: sotto
0: di Vivaldi?
1: Ascolta, sì. Vuoi anche dare già l'orario? Vai, sono le ore
0: 10:52.
1: Bravissimo. Ok.
0: Hai trovato qualcosa o no?
1: Ho detto sotto accusa, ma non so se sia questo il film.
0: Sei lento.
1: Di riferimento.
0: Sì, sotto accusa dici.
1: Sotto accusa? Boh, sì.
0: Giocano flipper sotto accusa.
1: Non credo che appaia.
0: Jodie è sotto accusa perché ha fatto tilt.
1: Sì, ecco, potrebbe aver fatto tilt e anche il nostro cervello a questo punto, perché stiamo dicendo il niente, o meglio, non siamo a supporto di.
0: Ma tu eri bravo a flipper.
1: Sai che no?
0: No?
1: Erano una mezza pippetta.
0: Nonostante gli anni di
1: grandissima. Ho buttato via un sacco di soldi, diciamoci la verità.
0: Ma allora scusami, noi chiediamo un crowdfunding agli ascoltatori per comprare un flipper perché tu ne hai bisogno.
1: Appunto, perché mi devo allenare.
0: Ho capito, ma se.
1: No, che non hai capito. Se mi devo allenare, mi devi dare il flipper. Quindi non hai capito. Quindi ecco che cosa funziona, perché io so dove volevi andare a parlare. Che senso ha chiedere il crowdfunding se tu sei una pippa? Uè, siamo mica ai campionati del mondo,
0: vedi
1: eh?
0: Che le sai le cose.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Balziamo allegramente nella seconda ora delle Good Vibrations, per visto che sono le 11. Come, tu come balzi?
2: Waila! Io balzo in stile ranocchio.
1: Bello!
2: Sì, io ero un fenomeno veramente a saltare da una parte all'altra dei fossi.
1: Ah, salto lungo o salto triplo?
2: Salto lungo. Triplo ci ho provato per un periodo, ma pippa lì.
1: Niente, che la gamba non ti era reattiva?
2: No, mi era reattivissima. È che ero veramente forte sul lungo.
1: Sul lungo, ok.
2: Sì.

0: Perché hai proseguito, tu correvi tanto.
1: Sì, io ho fatto anche l'atletica leggera.
0: Ok, ed eri un bel atleta. Ok,
1: sì,
0: e poi cosa è successo?
1: Ma niente, sono diventato brutto.
0: Un brutto atleta.
1: Sono diventato dopo.
0: Ah no, ma dai.
1: Sì, dopo ho fatto.
0: Sei ancora così caruccio.
1: I cicchetti.
0: Sei ancora così caruccio, dai, su.
1: Sono diventato bravo in altro, dai.
0: Mettiamola
1: così.
0: Nel lanciare Bob Seger, all time rock and roll.

0: cresce nei capoluoghi amministrati, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata. E sarebbe le battute finali. Il negoziato di pace tra Stati Uniti e Iran, secondo il presidente americano Donald Trump, l'accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Per il regime di Teheran, l'intesa invece potrebbe arrivare entro la fine del mese. Intanto regge la tregua tra Iran e Israele dopo i bombardamenti incrociati di ieri scatenati dall'offensiva di Tel Aviv in Libano. Anche dall'IDF è arrivato un ordine di evacuazione per la città di Tiro e le zone circostanti. Sarà diffuso oggi il rapporto del Pentagono sull'incidente avvenuto a un elicottero Apache americano precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sono stati tratti in salvo e non sono rimasti feriti. Ancora non chiaro se il velivolo sia stato abbattuto. Ora in Spagna, per il viaggio di Papa Leone, il pontefice lascerà Madrid questa mattina per trasferirsi a Barcellona, seconda tappa della sua visita. Ieri l'intervento del Santo Padre in Parlamento. La cronaca: a Milano è caccia al branco responsabile dello stupro di gruppo di una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus. Gli abusi nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in discoteca. Secondo gli investigatori sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori. E infine i nuovi accertamenti clinici previsti oggi per Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri i primi test per il numero 1 del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo del Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. Per il momento con l'informazione è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia, però il nord viene sfiorato da una perturbazione in transito sull'Europa centrale, qualche acquazzone temporale sulla fascia alpina e prealpina e verso sera anche verso le zone dell'alta pianura. E domani al nord giornata ancora più scoppiettante con più acquazzoni, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15 di questo martedì 9 giugno 2026, siamo nella rubrica dedicata al testo, ovvero una canzone una volta alla settimana che cerchiamo di raccontare anche dal punto di vista della qualità o del racconto che si fa attraverso le parole di chi canta. Oggi andiamo sul blues, andiamo su un grande blues, trattasi di John Lee Hooker, straordinario bluesman americano, che nel 1995, all'età di 87 anni, pubblicò un album che si chiamava Chill Out, e il brano che ascoltiamo ha proprio lo stesso titolo, il brano che dà il titolo all'album. Alla chitarra c'era un straordinario Carlos Santana, secondo me uno degli assoli più belli della sua carriera.

Chill Out, Things Gonna Change, versione live di John Lee Hooker e Carlos Santana. Beh, la cosa interessante fra le tante di questo brano è che appunto lui lo fece uscire quando aveva 77, non 87 anni, chiedo scusa per il conto sbagliato, ma comunque in un'età evidentemente già avanzata, insomma. E nonostante questo l'uomo compone questo testo dove in qualche modo crede nel futuro, crede che qualcosa potrà cambiare, che sicuramente qualcosa cambierà, ed è, ho sempre trovato meravigliosamente bello sentire un uomo con quella storia di John Lee Hooker e con quell'età che aveva pensare di poter andare avanti e di credere ancora e di sperare ancora nel cambiamento. John Lee Hooker, che nacque il 22 agosto 1917, sì, e che fu uno degli inventori di quello che noi oggi chiamiamo il talking blues, ovvero la capacità di parlare sulla musica, che è in qualche modo il nonno del rap, insomma, diciamo, e in qualche modo è stato anche uno delle chiavi di volta per un signore, per esempio, come Bob Dylan oppure Woody Guthrie. C'è gente che ha imparato a raccontare storie parlando sul blues, parlando sulla musica. E il testo di questa canzone, che vede tra le firme anche quello di Carlos Santana, autore di un assolo semplicemente leggendario, dice più o meno così: uno di questi giorni le cose cambieranno. Cercherai di non farlo, tesoro. Dopo un po' però sarai mia, sarai mia. Uno di questi giorni sono vecchio e solo, tesoro. Piangi. Non ci vorrà molto. Le cose cambieranno. A volte in piena notte, quando ti senti così solo, le cose cambiano, le cose cambieranno. Cambieranno perché più avanti sulla strada le cose cambieranno e perché io ho il blues. Ed è per questo che le cose cambieranno. John Lee Hooker era uno dei personaggi più straordinari del blues, tra l'altro ha fatto anche una serie di collaborazioni importantissime con gente come Van Morrison, che ha collaborato anche questo album, l'album precedente, insomma, uno di quei personaggi veramente iconici. Per una volta la parola iconico si può usare a ragion veduta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Radio Freccia.
9: Undici e 32 di questo martedì 9 giugno 2026.
10: Va che mi è ritornato come prima, eh?
9: Guarda, veramente.
10: Ha fatto questo scollinamento ogni volta.
9: Sì, mi viene così, capite? Vabbè, è un po' la mentanite, no?
10: Cioè.
9: Caro Jimmy D.
10: Tirerei un cazzotto in faccia, ma no, anche se poi indosso gli occhiali.
9: Ma no, ma lascia perdere. Sono sempre il tuo amico Bernie, dai, non fare così. Mamma mia, che carattere.
10: No, alla mentanite.
9: Sì, sì, no, alla mentanite.
10: Sì, okay, no, a lei no, ma si figuri.
9: Va bene, comunque come together.
10: Bene, bellissima. Siamo lì.

0: Quel Paul ancora ci pensa, eh?
1: A che cosa?
0: Alle critiche di John Lennon all'epoca. Quando hanno litigato, lui in un'intervista recente, Paul McCartney, ha detto: le critiche di John erano per me come delle piccole pugnalate.
2: Lo capisco, ci
0: sai,
2: può
0: quelle
2: stare.
0: Robe, quelle robe che ti danno fastidio.
2: Beh, ci,
0: no,
2: sta, ci sta, sono quelle cose che portano poi rancore nel tempo anche.
0: Sì,
2: e
0: ma
2: dici, sarebbero nodi da sciogliere,
0: sì,
2: no? Adesso
0: sì.
2: Non posso.
0: Sì,
2: e
0: sì, esatto. E poi soprattutto all'epoca, stiamo parlando della fine degli anni 60, pre-scioglimento dei Beatles, le questioni erano anche molto legate all'aspetto economico. Perché, come dire, Paul McCartney voleva che il suo cognato, suo suocero, diventasse amministratore dei Beatles, e gli altri dissero no, cioè, suocero no.
2: Lascia stare, va.
0: Quindi, ecco, cioè, c'erano un po' di diatribe, sai, lì non si parlava di, si tratta di andare a registrare in uno studio A, studio B, lì si trattava di milioni e milioni di sterline, quindi insomma, c'è. Alla fine era molto delicata, infatti poi alla fine la questione è saltata per aria, fondamentalmente per quello, al di là degli scontri artistici, delle questioni personali, delle questioni familiari, insomma, nei fatti poi quando sono di mezzo i soldi. Infatti Jimmy, uno dei motivi per cui io e te andiamo d'accordo è che non abbiamo uno sgheo.
2: No, non ne facciamo uno in due.
0: Esatto.
2: Non c'è rivalità da questo punto di vista.
0: Quindi insomma, rimanere amici quando sono di mezzo a tanti soldi è più difficile, ragazzi.
2: Questa è la
0: massima importante di oggi.
2: Sì, perché più che altro la dice lunga sul livello di amicizia, però almeno
0: sì, no, certo.
2: Me.
0: Però sai, a volte i soldi purtroppo fanno la differenza.
2: Ho capito, però insomma, allora mi viene da dire, se il valore dei soldi ha un po' cancellato, quantomeno viene messo in secondo piano il valore dell'amicizia,
0: sì.
2: Che amicizia, eh?
0: Hai ragione.
2: L'amicizia dovrebbe, come dire, sedersi sopra la montagna dei soldi e dire: ascolta, parliamo, dai. Cioè,
0: sono invece completamente d'accordo, però è vero che i soldi cambiano le persone.
2: No.
0: Sì.
2: Ma non mi...
0: un'altra grande massima di oggi.
2: Raga, ma qui proprio.
0: Hai visto?
2: Sfondiamo
0: oggi
2: le massime.
0: Saggezza.
2: Allora, facciamo una roba.
0: Sì.
2: Tu metti qua una valigetta da qualche milioncino,
0: sì.
2: Poi dopo faccio un po' di esperienza e te lo dico.
0: Vado a prenderla.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Disconnettiamola.
2: Cosa?
1: Questa tendenza che avevamo prima.
2: Ah, ok,
1: 46. Qui alle Good Vibrations. Buongiorno a chi si fosse sintonizzato in questo momento scivolante, sì. Un pochettino ballerino, poco sì. Male. Abbiamo sì. Dei messaggi, mi sembra di capire.
2: Sì, non li ho sentiti qualcosa. Prima, però. Per
1: non importa.
2: Andiamo random, così? Alla
1: proviamo.
2: Viva, alla viva il parroco. Dice.
3: Va bene, dai.
1: Alla viva il parroco.
4: Quali soldi? Conta solo la salute, puoi avere 1 miliardo di euro, ma se non hai la salute, dove cazzo vai con i soldi?
1: Te li porti nella tomba?
2: Sì, ma questo non c'entra con l'amicizia.
1: No, c'entrava
5: ma
1: prima.
5: Questo è il primo gruppo che usa l'autostune? Un po' stonati, però va bene.
2: Ma no, ma non credo.
1: Mi piacciono sti messaggi random.
2: Così.
1: Vai.

0: Senti qua, senti qua, senti qua.
1: Red Hot Chili Peppers. Sì. La prima volta che li ho ascoltati ero a New York. Mi piacevano da impazzire, chiamai la radio e mi feci dire il nome perché non lo avevano annunciato. Mi sono piaciuti da sempre praticamente e stavo partendo da New York andando verso il Nord Dakota. Quindi ogni volta che li riascolto, mamma mia, sono passati tanterrimi anni, ma va bene lo stesso. Un abbraccio immenso, buon tutto.
0: Grazie.
2: Ma che bello, grazie, grazie. Anche altrettanto.
0: A me invece non sono piaciuti da subito i Red Hot. No. Quando sono usciti li trovavo faticosi, devo essere sincero.
3: Perché tu non andavi verso il Nord Dakota, questa è la spiegazione.
0: Mentre tu invece che stavi in Nord Dakota scrivevi pezzi.
3: No, io stavo sul raccordo. Sì. No, io stavo sul raccordo uscita di Burtina,
2: è
3: però
2: come andare insomma, in Nord Dakota, tra l'altro.
3: È uguale, uguale, c'è meno spazi ampi e come dire a perdita d'occhio, però insomma il tipo di energia rock e anche le macchine scassate che hai davanti è più o meno insomma la stessa cosa. Sì. Quindi...
0: In realtà il dottor Mann sa benissimo che sto parlando di un'epoca in cui già lavoravamo insieme, era il 1989 e io compravo i dischi per un programma che facevamo insieme ad altre persone che si chiamava Connection. Comprai il disco del Red Hot Chili Peppers e dissi ma cos'è sta roba?
3: No, in realtà tu facesti questo. Mi presti 20.000 lire? E io dico, vabbè, cioè, certo, perché se è andato non ti ho più mai visto né i soldi né il disco delle docce.
0: Ma se tu stavi a Roma, cosa dici?
3: Ma infatti te l'ho mandati con un vaglia.
0: Ancora all'epoca ti lamentavi del traffico, dai, su.
3: Sempre, quello sempre, però devo dire... Allora, a parte quell'episodio sgradevole, è di Bernie un uomo specchiato.
0: A parte quell'episodio sgradevole.
3: è un uomo di cui potete fidarvi ciecamente. Se lui vi chiede 50 centesimi perché gli manca la monedina per il coso del supermercato, per il carrellino, lui, tranquilli, non le accumula.
0: Anzi, vi ridò un euro.
3: Ma guarda, se con le, fa le creste, ma che sei? Un magliaro proprio, incredibile.
0: No, dei vantaggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma che bella margherita!
2: È mezzogiorno di questo martedì 9 giugno 2026. Jimmy D non parlava di una pizza, ma della mia giacca. E il dottor Mani invece di cosa vuole parlare?
3: Del cannone del Gianicolo. Che ha sparato 26 secondi fa il colpo di salve alla città di Roma per, come sappiamo, lo volle il Papa a metà dell'Ottocento per sincronizzare le campane di Roma, che ognuna suonava il mezzogiorno quando gli pareva. Invece il mezzogiorno accreditato qui nella capitale è il colpo di cannone del Gianicolo, che io destinerei a qualcuno se non fosse a salve, ma insomma oggi è una giornata di letizia, di gaudio e di gioia, e quindi resta
1: che allora non ci resta qui. Che tornare un po' indietro nel tempo, a ieri, a istituire una festa internazionale, mondiale.
3: No, c'è.
1: Il campanaro?
3: C'è. No, c'è. Oggi la festa. Neanche. Poi vi dico quale. Poi, dopo.
4: There was a friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in hell.

0: 12.05, diamo uno sguardo ad alcuni fatti del giorno.
1: Ai ballottaggi comunali il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, fra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, fra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. Affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata.
0: Sarebbe alle battute finali il negoziato di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo il presidente americano Donald Trump, l'accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Per il regime di Teheran, l'intesa potrebbe arrivare entro la fine del mese. Intanto regge la tregua tra Iran e Israele dopo i bombardamenti incrociati di ieri, scatenati dall'offensiva di Tel Aviv in Libano. Anche dall'IDF è arrivato un ordine di evacuazione per la città di Tiro e le zone circostanti.
1: Nuovo record per la borsa di Milano, trascinata dai titoli coinvolti nel risico bancario attorno a Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari superati 51.000 punti, il dato più alto dal marzo del 2000. Il FTSE MIB guadagna quasi il 2%, in vetta al listino Unipol con un

0: di non sentirsi intimidito dall'indagine, ribadendo il proprio sostegno all'operato delle forze israeliane.
1: Andiamo con il calcio. Entra nel vivo il valzer delle panchine in Serie A. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasner e Maurizio Pochettino.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia, però il nord viene sfiorato da una perturbazione in transito sull'Europa centrale, qualche acquazzone temporale sulla fascia alpina e prealpina e verso sera anche verso le zone dell'alta pianura. E domani al nord giornata ancora più scoppiettante con più acquazzoni, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12 e 15, siccome le Good Vibrations è una trasmissione divulgativa, c'è poco da fare, abbiamo parlato del cannone di mezzogiorno di Gianicolo, quello voluto da Pio IX nell'Ottocento, e qualcuno si pone delle domande, vero Eddie?
2: Se non è la festa del cannonaro, sarà la festa di quello che mette la palla nel cannone, la festa del pallaro.
1: No, no, no, il pallaro è un'altra cosa a Roma, c'è l'Largo del Pallaro.
3: Sì.
1: L'Largo del Pallaro si giocava d'azzardo con una specie di tombola e c'erano 90 numeri con le palle. Il pallaro era il banco, no, che gestiva insomma l'uscita, l'estrazione dei numeri. Dopodiché era un gioco d'azzardo del 700 e l'800 romano. Che succedeva? Che finiva sempre a cazzotti.
4: Guarda un po'.
1: Allora poi alla fine il Papa ha detto: sentite, sapete che c'è? L'Largo del Pallaro si chiamerà questo posto, ma levatevi, perché qui non è possibile questo disordine sociale.
3: Fate i prefi, per favore.
1: Questo è il Papa
4: dell'epoca.
3: È un papocchio.
4: È un papocchio. Citando Renzo Arbore.
1: Saluto Papa Clemente.
3: Salutiamo. Clemente non era riferito a lei.
4: No. Perché non era Clemente.
3: Vostra altissima realtà.
1: Ma per la finita di leggere. Saluto anche Pio IX. Pio, noi siamo
3: Pio, sempre Pio.

0: R.E.M. Lotus alle 12.20 questo martedì 9 giugno 2026. Bravo. Jimmy si pesta le gambe e il buon dottor Mann commenta fuori campo e le mie performance. Come sono andato?
1: Che speaker. Ma guarda, io non, senza di te non saprei come fare.
0: È facile.
1: La radio si squaglierebbe senza di te, proprio c'è, cioè, i fili.
0: Le altre
1: proprio
0: 23 ore che fai senza di me, mi sembra tu stia benissimo, insomma.
1: Non è vero. Allora, dico una cosa, fosse l'ultima cosa che dico davanti a questo microfono. Il
2: squillo del trombe.
1: Grazie, grazie. Gentilissimo.
2: Rullo di tamburi.
1: Basta, basta. Devo dire una cosa, non è che dobbiamo fare tutta questa enfasi. Il lavorare con voi due è una delle rare gioie della giornata. E ridono. Ma io non si può fare un complimento. Ma sono serio.
2: Ma io rido perché sono. Io rido qualunque cosa.
1: Vabbè, comunque è vero, il gaudio, cioè, che mi procura, insomma, questa compartecipazione a questo microfono. Poi vedremo se continuerà, ma insomma io sono felice di stare con voi due in
2: aspetta
1: onda.
2: Aspetta che tocco ferro.
1: Ah, sì, cioè, no, non per voi due. Wow, non,
0: ecco, ok.
2: Ma che te cascata.
0: Ops.
1: No, voi due non state parlare. Lì. Io vi ascolterò proprio dalla Cloud 9, proprio.
0: Mi metto lì.
1: Io e George Harrison staremo lì, insomma, al settimo cielo della Cloud 9, anche se il numero è diverso, e per me sarà un piacere ricordare questi
0: Mamma
1: momenti
0: mia.
1: In cui anche mi mancheranno le pirillone.
0: Le mandiamo a casa.
1: No, grazie. Come se avessi
2: avanti,
1: accettato.
0: Delle pirillone, non c'è problema.
1: No, io non toglierei mai niente al fan club delle pirillone,
2: oh,
1: cioè delle tessere plastificate.
2: Prima del consenso a loro.
1: Tu vai unto però nelle case delle pirillone. Tu sei l'unto dalla crema, no? L'unto dal signore, quindi...
0: Vabbè, tutto ciò, eravamo rimasti ai pallari, ma rimaniamo lì per ora, direi.
1: Dopo c'è tempo, c'è ancora 20 minuti.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 12.30 e io rinnovo l'invito ai turisti di tutto l'orbe terracchio di non venire a Roma, perché è una città orrenda, ostile, fredda, non c'è niente da vedere, la gente è antipatica, brutta, cioè, però dalle Good Vibrations e di Jimmy e il Doc possono raccontarvi, insomma, l'origine dei nomi di alcune strade. Rimanete lì nel Wisconsin, ve spieghiamo noi, per esempio, che alcune sono intuitive, no? Via dei Baulari, che si fa? Via dei Chiavari, che si fa? Le chiavi, ecco, via dei Giubbonari, che si fanno? Via delle Zoccolette, tutti si divertono a dire, oh, via delle Zoccolette! Adesso vi spieghiamo che è via delle Zoccolette, aspetta.

0: perché quando non sai dare un titolo a una canzone, sì, no, ti ricordi di un cane che vaga lì fuori dove stai registrando, tac, Black Dog, via. Yeah. 1971, Doc, allora a questo punto, ritorniamo un po' a questo po' al significato
1: al delta del po',
0: perché ci hai lasciato in sospeso sulla questione di Via delle Zoccolette in Roma.
1: Ti ringrazio, no, ma io lo faccio soltanto veramente per non far venire i turisti, perché poi si chiedono lì sotto ed fanno traffico e mi chiedono indicazioni. Non venite, però detto ciò, Via delle Zoccolette è un nome, no, che si presta a mille interpretazioni. La più puntuale delle quali è che lì c'era un orfanotrofio, sì, e quindi le bambine con questi zoccoletti andavano clic clac e uscivano quando andavano fuori dallo
0: pietrini, il rumore degli zoccoli di legno.
1: Bravo. Poi c'è quell'altra spiegazione che è un po' più pecoreccia, che riguarda un certo tipo di ragazze, stiamo parlando sempre della Roma del Settecento, di che erano prive di mezzi di sostentamento, perché venivano da famiglie povere, quindi o diventavano zitelle, che è un termine che non si usa più per fortuna, ma che insomma è stato molto diffuso, zitelle, oppure esercitavano.

0: esercitavano. Ok.
1: Quindi adesso quello, ecco.
2: A proposito di nomi dalle vie strane, ho beccato a Palermo Piazzetta delle Sedie Volanti.
1: Ah, bella,
2: bella questa, eh?
1: Sì. Perché volano le sedie? Che c'è? Ma di Boppins?
2: Le portantine, quelle sorrette da due uomini che portavano le persone.
1: Ah, certo.
2: E che insomma lì passavano evidentemente di lì. E poi c'è anche il vicolo degli agonizzanti.
1: Ah. Ma questo meno bello, perché si accoltellavano. Perché...
3: Subito lì dietro alle sedie volanti, gli agonizzanti.
1: L'ospedale, che è?
2: Chiesa, no, in realtà la chiesa della congregazione degli agonizzanti, consacrata alla preghiera per le anime di quanti stavano arrivando alla fine della propria vita terrena.
1: A Palermo questo.
2: Quindi agonizzanti.
3: Roba profonda, sì.
2: Però insomma, i Green Day l'amano molto.
1: Ma che... Diteci le vostre vie, le vostre strane in tutta Italia, sfrecciati.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Radio Freccia.
8: Italia è un paese pieno di cose strane, compresi i nomi delle vie, ma anche nomi di palazzi.
9: Buongiorno. Noi all'Elba, l'isola di Elba Portoferraio, abbiamo il Palazzo della Topa. Non so perché si chiama così, ma esiste davvero. Ciao.
10: O è una famiglia che si chiamava così, oppure...
11: No, sono andata alla ricerca.
10: Cioè, la cantina, che
11: sì,
10: cosa?
11: Perché ospitano una delle grandi cisterne idriche ipogee costruite durante il periodo dei Medici.
10: Che c'entra con la topa?
11: La topa, perché col fatto che c'erano tutti gli acquedotti e così, volgarmente, essendoci canali umidi, ci sono sempre stati i roditori.
10: I roditori?
11: È così che tra paesani si dice, oh, è il Palazzo della Topa. Questo quanto insomma...
10: È come le zoccolette. No, voglio dire che poi dopo uno tante cose
11: passa, quello
12: viva la topa, io dico solo questo,
10: dai, su,

0: E vabbè, come non vorrebbero i Manic Street Preachers, noi invece tolleriamo tante cose, compresi i nomi strani delle località italiane, e ve ne abbiamo chiesto conto, cari sfrecciati. Dunque, sentite qua.
1: Ciao sfrecciati, faccio il postino. I miei posti preferiti sono Cascina Malpensata,

0: Accorciatoia alla cappella.
1: Ma come si fa?
0: Saluto tutti.
1: Ma come si fa?
2: Bello, dai.
1: Beh, tu sei contento, ti diletti con poco. Ma per esempio,
2: sempre con me, che palle.
1: Per esempio, Emanuela da Livorno dice: noi qui a Livorno abbiamo una via del quartiere La Venezia a Livorno, sì, che ogni volta mi fa troppo ridere perché mi fa venire in mente il dialogo telefonico tra una signora e la Clerici. La via si chiama Borra.
2: Vabbè, insomma, però.
1: La Borra è...
2: Invece c'è qualcuno che ci dice che ad Ameno, in provincia di Roma, Novara, c'è via Cugini Gattoni.
1: Questa è proprio Disney.
2: Bella.
1: Poi altre?
0: Ma ce ne sono svariate. C'è Vicolo dello Scandalo, in quel di Firenze. Via della Ninna, sempre a Firenze. Poi c'è via Abbi Pazienza, Pistoia.
2: Bello.
0: Vabbè, poi c'è l'angolo dei cretini a Bologna, via della Scrofa a Roma, sì,
2: largo degli Scopari, sì, a Foggia Centro, mi dicono.
1: Beh, Daniele e Monica scrivono via Epitaffio L'Aquila, questa non so se però se uno si fa venire ispirazione.
2: Però Riccardo fa notare che a Genova, tra i tanti nomi particolari, c'è anche Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ah, questo che... sembra De André proprio, sembra una cosa. Bene, voi due andate a mangiare.
0: Saluto da via Fregatette.
1: Sì? Via Fregatette.
0: Fregatette a Bologna c'era una volta.
1: Anche il ponte delle Tette a Venezia, pare.
0: Era molto stretta, allora insomma c'è.
1: Sì. Tu dici che
0: costringeva le persone a strusciarsi troppo vicino.
1: Bello,
0: sì. Poi dopo
1: andate lì. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e con voi cari miei co-conduttori e onorari cari sfrecciati per parlare di attualità al 366-6344-66, le notizie sono molte, moltissime, però io voglio tornare su una di qualche giorno fa che forse non ha avuto lo spazio che meritava, almeno appunto dal punto di vista della riflessione. Ripeto, 366-6344-66 con i vocali entro i 40 secondi, allora la provocazione, così la definisce lui stesso, di un sindaco del Lombardo, di San Giorgio Sulegnano, il quale ha istituito un contributo volontario di 20 euro l'anno per chi possiede animali domestici, contributo da destinare a chi invece ha figli.

0: 13 e 3 minuti, le notizie sarebbe alle battute finali di negoziato di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo il presidente americano Trump, l'accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Per il regime di Teheran, l'intesa potrebbe arrivare entro la fine del mese. Intanto sono 8 i morti nei raid condotti da Israele sulla città libanese di Tiro. E comunicazioni questa mattina del ministro degli esteri e vice premier Tajani di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Il capo della Farnesina ha definito inaccettabili e indegne le parole del ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir sull'Italia. A proposito dei 2 attivisti della flottiglia detenuti a Bengasi, ha affermato di aver dato disposizione di rafforzare la pressione diplomatica per il loro rilascio. Il viaggio di Papa Leone in Spagna. Il pontefice ha lasciato Madrid questa mattina per trasferirsi a Barcellona, seconda tappa della sua visita. Questa mattina nella capitale iberica l'incontro con i volontari. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, ha dichiarato il Santo Padre. La cronaca: a Napoli un giovane è stato sottoposto a fermo per aver sparato la gamba di un disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il responsabile, 29 anni, è legato a un clan della criminalità organizzata. Avrebbe agito per vendetta per un like messo dalla vittima sul profilo social della sua fidanzata. Ringrazia che non ti ho ucciso, avrebbe detto dopo aver sparato. È una tragedia del lavoro in provincia di Brescia. Un operaio è morto a Piancamuno, in Val Camonica, dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Il calcio: entra nel vivo il valzer delle panchine in Serie A. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Glasner e Pochettino. Ultimi controlli clinici oggi per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri i primi test per il numero 1 del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo del Roland Garros. E questo per il momento è tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia, però il nord viene sfiorato da una perturbazione in transito sull'Europa centrale, qualche acquazzone temporale sulla fascia alpina e prealpina e verso sera anche verso le zone dell'alta pianura. E domani al nord giornata ancora più scoppiettante con più acquazzoni. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

In Love in Memory dal vivo di Alter Bridge 13:11. Allora, torniamo su questa notizia di qualche giorno fa che forse è passata un po' in sordina, anche perché, ripeto, si tratta di una quella che il protagonista definisce semplicemente una provocazione, non una tassa sui cani, però insomma per far riflettere in che tipo di cultura sociale noi stiamo vivendo. Allora, il sindaco di Claudio Ruggeri, lista civica se non sbaglio di San Giorgio su Legnano in provincia di Milano, ha detto nei giorni scorsi va bene un contributo volontario di circa 20 euro all'anno per ogni cane o gatto posseduto da chi non ha figli. Questo è il discrimine a sostegno delle famiglie con prole. Quindi tu dai 20 euro all'anno come se fosse una gabella sul tuo animale domestico per sostenere 20 euro l'anno le famiglie che hanno invece dei bambini, perché dice chi vive con un animale dovrebbe in teoria restituire qualcosa alla comunità, e ricordando anche che il Labrador non ti paga la pensione. Allora ne è scaturito un dibattito che insomma noi adesso riaccendiamo al 366-634-466, perché la cultura del non fare figli, e Papa Francesco la definiva una sostituzione affettiva, no? Vedeva tante famiglie con i cani e meno con i bambini, però non credo che le due cose siano in contrasto tra di loro, anzi, come sappiamo, poi insomma i bambini crescono meglio se hanno anche l'affetto di un animale domestico, e anche gli adulti. Separare come se fosse una scelta esiziale, o ti prende un cane, un gatto e

con quello poi risolvi il problema della tua relazione con un essere vivente, invece che fare figli, che costa molto di più. Allora il sindaco di questo paese dice: qui ci sono 850 cani e 250 bambini. Sì, ma così risolviamo il problema della denatalità in questo paese? Boh.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io sotto

0: Scritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Freccia.
3: 13:18, l'idea del sindaco di un paese in provincia di Milano, 20 euro di balzello l'anno se hai un cane o un gatto da destinare a chi invece ha figli. 366-6634-66 per le vostre voci. Alessandro dice, siamo alle solite, in questo paese sempre più spesso le istituzioni invadono la sfera personale dei cittadini esprimendo anche giudizi sulle scelte. Dovrebbero invece riflettere seriamente del perché in Italia non si fanno figli e trovare soluzioni adeguate. Ramona da Reggio Emilia dice, ma e se il contributo andasse a quelli che decidono di prendere animali invece di decidere di fare figli, non sarebbe uguale? E chi non ha né figli né animali non è invitato a fare nessun contributo volontario? Comunque credo che chi voglia fare volontariamente beneficenza poi alla fine la fa. E voi come la pensate? Intanto gli zombies.

0: Buongiorno. Ma che ragionamento è questo? Io ho cani e non ho figli semplicemente perché non posso avere dei figli, quindi devo andare a pagare qualcuno perché così risolviamo secondo lui il problema. Cioè, già dovrebbero darne a me perché non ne ho io, devo darle io agli altri? Ma stiamo ragionando?
1: E siete divisi anche oggi. Naturalmente, per fortuna, devo dire, come sempre in ogni dibattito delle Good Vibrations della quarta ora, perché insomma l'idea di questo sindaco del paesino, del paese in provincia di Milano, San Giorgio Sulignano, se non sbaglio, che ha introdotto questa sorta di gabella, 20 euro l'anno, contributo volontario da destinare, chi ha cani li deve dare a chi ha famiglie. Famiglia con figli, insomma, chi ha figli, insomma, divide in due, proprio una, come dire, con una lama, due modi di dare affetto. Secondo me non esiste l'idea della sostituzione affettiva, per cui ti fai un cane, un gatto, invece che fare un figlio. Eppure però qualcuno di voi sostiene che...
2: Ma è assolutamente vero che la gente prende gli animali domestici per sostituire al posto dei figli. Io ho un sacco di amici che hanno fatto questa scelta qua. Molto ipocrita, trovo, è facile andare d'accordo con un cane che non si dà mai torto, che non si fa mai contraddittorio, che costa meno da mantenere e oltretutto, cioè,

0: non si crea problemi, grossi problemi perlomeno. È assurdo, veramente la gente si sostituisce, lo trovo molto egoista questa cosa.
1: Ma forse Davide, forse è più egoista ancora non avere nessuno, vai d'accordo con te stesso, se ci riesci passa la paura. Michele scrive amaramente: io sono purtroppo vedovo a 45 anni, ho due figli e tre cani, cosa mi spetterebbe?

0: E questo era il finale che arrivava praticamente a essere un sussurro strumentale di Listen to the Lion dal vivo 1973, Van Morrison, il regalo che volevo farvi oggi. Listen to the Lion, una suprema interpretazione dal vivo di questo classico di Van, e nel quale lui peraltro, quando dice ascoltiamo i leoni, ascoltiamo il leone, non si riferiva insomma a echi della foresta, ma a sentire la nostra forza interiore, la nostra forza vitale che ci spinge, o dovrebbe farlo, ci spinge quando può avanti. Però parliamo di animali veri, non metaforici, attraverso appunto l'iniziativa del sindaco di un paese del Milanese, non di Milano, attenzione, il quale ha stabilito questo contributo volontario di 20 euro chi possiede animali domestici nei confronti da elargire a famiglie con figli. E allora voi state ragionando su questo.
1: Veramente, pur di non tassare i milionari o comunque

0: i molto ricchi veramente se ne inventano di tutte. È una roba allucinante, è oltre il ridicolo. Tassate i milionari, punto.
1: Sì, questa è una tassa locale, se vogliamo, non è una tassa nazionale.
2: Se la motivazione finale sono le pensioni, il contributo dovrebbe andare a sostegno degli anziani. Magari anziché invitare ad una donazione monetaria, invitare a volontariato per sostegno appunto agli anziani. E questo, tra l'altro, gli animali agli anziani farebbero un gran bene.
1: E questa sia un'idea.
3: Ma magari la gente non fa i figli perché non se li può permettere, perché non, come diceva la ragazza di prima, che non possono farli. E questa gente che non se li può permettere, chi glieli dà i soldi? La gente che non lavora, i disabili. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma stiamo decidendo sulle vite degli altri? Così. Ah, voi non avete figli, pagate. Ah sì? Ah, bella, be- be-

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Radio Freccia.
3: 13:38, le vostre voci.
4: Ciao Doc, Alessio da Cuneo. Ciao. Non so dirti se sia giusta o sbagliata questa iniziativa. Una cosa è certa però, che è una gran bella provocazione che ha fatto drizzare le orecchie a tutti e anche a te Doc. Aggiungo solo una cosa, che le persone bisognose però andrebbero aiutate in una maniera molto più concreta, tipo con delle politiche attive di sostegno promosse dal governo, e queste purtroppo non ci sono dato che la povertà aumenta sempre. Ciao Alessio da Cuneo.
3: Ciao Alessio. Fran scrive: io sono padre di due figli, ho un meraviglioso cane, ho avuto fino a 6 gatti contemporaneamente, non ho mai paragonato i miei figli ai miei animali e viceversa, nutro amore per i figli e per i miei animali. Chi sostiene che si prendono animali al posto dei figli dice una castroneria colossale. Gli animali si amano in quanto tali e i figli sono una scelta di vita. 366 63 44 66

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Secondo me, per contribuire alla natalità, questo sindaco farebbe bene, per esempio, a costruire un bel asilo nido, magari aperto con l'orario lungo, fino alle 17, alle 18. Forse aiuterebbe di più la natalità e aiuterebbe le mamme. Questa invenzione qua di 20 euro l'anno mi sembra una cagata, giusto per far parlare, dai.
1: Beh, sicuramente è un'iniziativa simbolica, ma dal potente valore dialettico, no? Cani, gatti contro figli, non ci sono soldi in ballo, perché non è una tassa, ovviamente, se non un contributo volontario, non è una tassa nazionale, ci mancherebbe altro. Secondo me ci sarebbe la rivolta con una gabella che in Italia non c'è sui cani, sui gatti. Credo che ci siano delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie e quant'altro. C'è una tassa, se non sbaglio, in Germania, ma è molto impopolare e comunque non risolvi il problema della denatalità se ti prendi un cagnolino o un gatto.
2: Ma quanto ridicola è questa cosa? Praticamente noi stiamo dando valori diversi alle scelte di vita personali. È allucinante, veramente.
1: Sì, questo. Poi si possono avere delle iniziative sulla civiltà dei padroni degli animali domestici, soprattutto nelle strade, che vengono a volte imbrattate, non poverini per i nostri amici a quattro zampe, perché dove la fanno, ma perché poi qualcuno dimentica di raccogliere, eccetera eccetera, dibattito antico. Però lì le multe quelle potrebbero, insomma, essere incamerate per tante belle cose, anche veramente per sostenere il volontariato degli anziani o pulire per avere il decoro urbano, eccetera eccetera.
3: A questo punto non è meglio fare una bella patrimoniale secca,
1: che
3: dove chi ha tanto tanto tanto di più aiuta chi non ha nulla?

0: invece di andare a prendere chi si prende un gatto, un cane, al posto di fare figli perché non ha soldi, evidentemente. Vabbè, lasciamo stare.
1: Questo è un tasto sul quale, giuro, avete battuto in molti, partendo dal contributo sui cani e sui gatti.

0: La cosa che mi rende più felice nel sentire tutti i commenti è che finalmente moltissimi si rendono conto che non bisogna più chiedere soldi a noi, ma a chi li deve dare, cioè milionari. E finalmente, finalmente si sta sviluppando questa coscienza che prende un po' tutte le occasioni per esprimersi, come ad esempio questa.
1: È perché è un tema, un dibattito, insomma, che è sugli scudi in questi giorni, anche, insomma, poi magari della patrimoniale ne parliamo compiutamente uno di questi giorni, forse anche domani se volete.
2: Ciao, sono Lisa da Roma. Senti, sto un po' ridendo perché mi immagino questo sindaco a caccia di fondi per il suo welfare. Chi tassiamo? Tassiamo i macchinoni, no? Tassiamo chi ha due balconi. No, dai, tutti hanno un cane o un gatto. Dai, tassiamo quelli. Ideona, ideona. Non lo so, è veramente una barzelletta.
1: Quasi, sì, è quasi una barzelletta, certo, rende bene l'idea del paese in cui stiamo vivendo a livello di costume ormai comico, a volte grottesco, della politica sia locale che nazionale. Qualcuno dice però è vero perché i cani non ti pagano la pensione.
3: Scusatemi tanto, noi già paghiamo delle tasse per permettere a chi non può più lavorare di avere una pensione e queste generazioni di cui sto parlando sono quelle più fortunate dal punto di vista lavorativo, che lo sono state più o meno, parlo in generale ovviamente, hanno goduto di pensioni, hanno goduto di stipendi decenti, parlo del boom economico

0: Noi invece siamo degli sfigati a cui noi giovani non interessa a nessuno, e in più veniamo continuamente spremuti sempre di più dalla generazione che in realtà ha distrutto il mondo sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale, e chi più ne ha più ne metta. Poi fate voi.
1: 366 63 44 66.

0: Radio Freccia.
1: 13.52, un ultimo giro di voci.
2: Buongiorno Sfrecciati, buongiorno Doc.
1: A te.
2: Ma al di là della butade del contributo volontario per chi ha animali, i figli, come diceva un ascoltatore prima, sono scelte di vita, quindi aborro l'idea, purtroppo oggi molto vera, che per fare figli prima si debba pensare innanzitutto all'aspetto economico. Fare figli è anche una responsabilità sociale, quindi le famiglie vanno sostenute di più e non certo mettendo un balzello da 20 euro a chi ha un animale domestico, detto da uno che ha sia cani che figli.
1: Ma certo,
2: un abbraccio.
1: Servono interventi strutturali enormi, non certo contributi simbolici tanto per far dividere e accapigliare le persone.
3: Buongiorno Sfrecciati.
1: Ciao.
3: Allora, a parte che trovo veramente

0: è molto ridicola questa cosa di andare in giro a pulire la pipì dei propri cani quando si portano in giro, ma per quanto la legge poi dopo si faccia o non si faccia, diventi o meno definitiva, eccetera, io voglio poi vedere quali saranno quei comuni che investiranno risorse nel mandare in giro pattuglie di polizia municipale per andare a fare le multe ai poveri padroni che si dimenticano di pulire la pipì dei propri cani.
1: Ma,
0: vabbè, mi dovrò comprare un idrante portatile.
1: Non parliamo...
0: Ciao a tutti sfrecciati, buona giornata.
1: Ciao, non parliamo di pipì, perché è evidente che no, però anche se devo dire che l'inciviltà di alcuni padroni che sono distratti, stanno al telefonino mentre il cane fa la pipì, magari sul lucchetto del tuo motorino, questa è una cosa che ho verificato personalmente da ex proprietario di cani e gatti per i figli. Adesso non ne ho, ma insomma cerco di rispettare tutti, ma vedo che poi alla fine ognuno veramente pensa al proprio particolare, diceva Guicciardini. Anche, e qui non parliamo di leggi sulle multe, che però insomma forse i padroni di cani in giro dovrebbero un po' riflettere, questo lo dico senza spirito polemico. Poi
2: io ho tre figli, tutti alle superiori, il prossimo anno ci sarà uno che andrà all'università, tasse universitarie. Ho due cani presi in canile da staffetta che venivano da giù, due gatti che vengono da gattile, eppure non mi si dà una mano né per uno né per l'altro.
1: Capisci.
2: Buona giornata sfrecciati.
1: A te, Raffaella, e chiudo, scrive: come al solito si mira a mettere l'uno contro l'altro i cittadini per motivazioni in fondo stupide, così non vedono le vere mancanze delle amministrazioni a tutti i livelli. Io vi ringrazio, oggi siete stati veramente centinaia e centinaia, ho ascoltato tutti i messaggi, devo dire, erano tutti molto molto interessanti. Intanto vi auguro una buona giornata davvero a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sì? Sono già le 14, è già martedì 9 giugno, ma questa è una cosa bellissima. E voi direte, ma come, perché dici già? Perché effettivamente ho passato la mattina pensandovi intensamente, aspettando l'ora, il momento in cui avremo celebrato di nuovo il nostro incontro. Hello rockers and welcome. Diamo inizio in questo momento a un nuovo appuntamento di e con Electric Ladyland, assieme alla vostra Cecil B, che sono io, in diretta non dai nostri studi canonici di Milano, di Roma, ma bensì dal Toscana Bella Camping Sandaia. Ci troviamo in provincia di Livorno, vicino a Cecina, con il mare vicino, con una piscina di fronte e le pinete che cambiano subito l'odore attorno a te.

Gli Offspring con Self Esteem alle 14.05 minuti. Welcome everybody all'interno di questo spazio che va sotto il nome, come ho detto poco fa, di Electric Ladyland. Io sono la vostra Cecil B, con voi fino alle 17. Vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, numero che potete utilizzare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo dalla nostra top 20 ritroviamo i Mumford & Sons assieme a Chris Stapleton. Ora U2, Atomic City.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 12 minuti con Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon martedì, è un buon giorno il martedì. Io porto avanti questa lotta ormai da anni, una lotta molto importante anche di un certo spessore sociale, ovvero il fatto che il martedì sia diventato il nuovo lunedì, perché il martedì non ha scampo. Cioè il lunedì molte persone non lavorano, soprattutto quelle che magari nel weekend sono impegnate in lavori tipo ristorazione, accoglienza, lavorare col cliente, quindi il lunedì ancora profuma di speranza. Il martedì no, è pesante, è all'inizio della settimana ed è per questo che bisogna ascoltare una bella radio con tanta bella musica che ti aiuti a scandire il tempo nel migliore dei modi, perché ogni tanto

Tanto il martedì sembra non finire mai. E allora, per voi, una delle voci che ci manca maggiormente, quella di Dolores O'Riordan, loro sono i Cranberries, questa è Analyze.

14 e 17 minuti i Cranberries qui sulle frequenze di Radio Freccia. Questa era Analyze, spero che vi sia piaciuta. Proprio ieri sera ci è capitato di, ascoltando Radio Freccia insieme a un po' dei colleghi con cui stiamo condividendo questa esperienza estiva toscana, dal Toscana Bella Camping Sandaia, di ascoltare Linger, e ci siamo tutti un po' commossi dicendo: caspita, però Dolores, che vuoto che ha lasciato. Beh, quel periodo lì fu veramente di impatto per tutti, vennero a mancare nel giro veramente di pochissimo tempo un sacco di nomi giganti, un sacco di artisti a cui le persone erano legate in maniera atavica proprio per l'impatto della loro musica, da Chris Cornell a Chester Bennington, per arrivare poi fino a Dolores O'Riordan. Detto questo, per fortuna ciò che rimane è la potenza del ricordo e della musica, e di quanto queste due cose spesso si uniscano per creare una sorta di film mentale che tutti noi abbiamo abbinato, si spera, a una colonna sonora davvero perfetta, cucita sul tuo cuore e sulla tua anima.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Radio Freccia.
6: 14 e 26 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 9 giugno. Fatemi fare un giro di saluti. Ciao dalla nostra Anto, un saluto a chi mi dice: Cecil, scusami, vorrei sapere il titolo del brano trasmesso la notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno tra l'1:30 e l'1:35. Canzone cantata in inglese da interprete femminile, ricordo solo le parole Don't Leave Me, grazie molte. E così non mi viene in mente qualcosa. Ovviamente chiedo un suggerimento ai nostri amati radioascoltatori. Nel caso abbiano un bel suggerimento, io sono qui per accoglierlo. Però mi spiace, ascoltatore / ascoltatrice, che non ti sei firmato o firmata in questo momento, non riesco ad attingere alla mia memoria in maniera così istantanea. Oltretutto, 1:30, 1:35 di notte ho inteso, cioè AM or PM? Cioè le 13 o l'una? In effetti è scritto una, quindi probabilmente era quella di notte. Va bene, mentre cerchiamo di risalire a questi indizi un po' vaghi, ma forse anche sufficienti, io vi dedico la collaborazione che andò, ma nemmeno troppo bene.

Under pressure. In realtà il messaggio di prima era molto chiaro sul concetto di una AM o PM, perché c'era scritto trasmesso la notte tra il venerdì e il sabato, quindi parlavamo dell'una di notte. Per ora non sono arrivati suggerimenti, quindi spero di poterti aiutare in un tempo un pochino più prolungato. Abbiamo appena ascoltato i Queen assieme a David Bowie, Under Pressure, che inizialmente doveva chiamarsi People in the Streets. E poi dira dira de... e che fu un po' appunto il risultato venuto benissimo dal punto di vista della resa musicale, anche poi della resa commerciale. Credo che sia una delle canzoni più conosciute comunque delle discografie di entrambi, ma che segnò, come dire, un inizio di collaborazione già finito. Un po' il fatto che mettere due galli nel pollaio possa essere controproducente. Quando prendi due prime donne che magari in quel momento non erano né uno né l'altro proprio proprio in buona, magari tiri su, certo, un'opera d'arte o comunque una canzone anche dal sapore pop, che però funziona e che piace a tutti, ma che poi non rende automatico il processo di io, Mr. David Bowie, e tu, Mr. Freddie Mercury, amici per sempre.

solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie.

0: Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 14:39 minuti e come dicevo... Ok. Sì. Bello, si è sentito con un po' di eco perché stiamo usando i potenti mezzi del tracker, ringraziando il nostro Matteo Bonucci in regia perché riusciamo a fare delle cose incredibili. Lo faccio riandare, dai, di nuovo, prego, vai, vai Danilo, vai. Oh. Perfetto. Sì. Allora, mi è capitato di andare in tempi recenti a un evento dove a un certo punto c'era una band che faceva cover, e tra queste a un certo punto c'è stato il momento Freddie Mercury, dove il cantante ha iniziato a fare dero, dero, dero, dero. No, no, raga, dero, no, no, dero, no. Cioè, quello era proprio solo Freddie. Cioè, è divertente ogni tanto farlo, proprio però ricordando, facciamo come faceva Freddie Mercury, non perché io mi stia mettendo, no, sul suo stesso livello, forse lo andrebbe proprio fatto, perché se no, forse se non lo fa lui risulta un po' cringe.

You're listening to Radio Freccia. Derek and the Dominoes. Questa è Leila. Welcome everybody. I hope you're finding your way. Beh, spero stiate trovando la strada. Quella per tornare a casa. Quella per trovare voi stessi. O forse per una volta quella che vi permetterà di perdervi. E sapete come potete fare per non perdere mai invece la bussola con Radio Freccia, nel senso per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo, l'unica condizione è quella di avere un minimo di connessione ad internet? Beh, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia, a ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste,

queste e le ultime notizie, soprattutto anche di accedere alla radiovisione RTL 105 Play, la nostra app gratuita, bella come l'open bar, bella. L'ho già detto come l'open bar? Aveva già, mi dicono dalla regia di sì, va bene, allora questo è il giusto paragone, come l'open bar.

0: Radio Freccia.
1: 14:52 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme, but don't you worry about a thing, non preoccupatevi di niente perché saremo qua insomma fino alle 17, tre ore, questo è solo l'inizio di un lungo viaggio.
2: La mia volta? Tocca a me? Ma... siamo sicuri? Non so sicuro.
1: Ma chi è? Pronto?
2: Non so se tocca a me, siamo sicuri? Ma... che tocca a me?
1: No, è quello della Proloco del Friuli?
2: Ma è ancora quella stordita lì che deve passare sempre.
1: Stordita? Oh, ma lei chi è? Come
2: pronto?
1: Si permette? Pronto?
2: Mi sentite? Mi state sentendo? No, io non li sento.
1: Sì, io sento tutto, mi ha appena dato la stordita. Lei è il signore della Proloco friulana?
2: Buongiorno, sono il Tony Barazzutti di Cormons. Vi parlo dalla mia cantina, è un piacere ritrovarvi, tutti i miei amati ascoltatori.
1: Ma i suoi amati ascoltatori cosa? Questi sono i miei amati ascoltatori.
2: Electric Ladyland, un programma che conduco con grande orgoglio da almeno 15 anni. Che bello, ciao a
1: ma
2: tutti.
1: Ma Radio Freccia esiste da 10, come fa a condurre questo programma da 15?
2: Allora, ho una breaking news, se lei non mi interrompe. Perché questa mi interrompe.
1: Scusi tanto, ha ragione.

0: Hai ragione.
1: Allora, volevo una breaking news, volevo annunciare purtroppo una brutta notizia. L'Italia non si è qualificata ai mondiali.
0: Scusi, ma lei sta usando come browser di ricerca Internet Explorer? Ma
1: è perché io sono in campagna, qui le notizie arrivano quando arrivano, perché lo sapevate già?
0: Sì, lo sapevamo già.
1: Ma lo sapevano già, mi ha detto, lo sapevano.
0: Sì, e l'abbiamo anche già superata. Cioè, era già... Non metta il dito nella piaga.
1: Ma Michael Triverio mi ha detto che il segnale è velocissimo. Com'è possibile?
0: Ma Michael Triverio non vive in campagna. Lei dovrebbe lasciare la campagna e trasferirsi in città.
1: Forse dice che ci ho dato giù troppo con il Tokai, forse per quello mi sa.
0: Sì, forse quello. Accidenti. Ascolti una famosa canzone di Gaber, quella di Quanto è bella la città. Secondo me potrebbe uscirne ispirato.
1: Un grande pittore, mi piace sempre, grandi quadri faceva lui, bravissimo.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
3: Sono le 3 in punto. It's 3 o'clock. E quando sono le 3 in punto significa che la Proloco friulana ci ha lasciati dopo averci dato una breaking news incredibile, ovvero che l'Italia non si è qualificata ai mondiali. Come ho detto io una volta, l'Italia non è stata presa ai mondiali, perché vivo tutto come un provino, capito? Immagino l'Italia che fa una sfilata e dicono non è la catwalk che stavamo cercando. Hello rockers and welcome. Seconda ora sì di quale programma? Electric Ladyland. Con chi? Con me, che sono la vostra Cecilia e che vi voglio bene assai. E soprattutto, visto che vi voglio bene, so che in questo momento magari siete un po' rallentati perché giugno, perché fa caldo, perché sono le 3 e servono un po' di kiss con Detroit Rock City.

Detroit Rock City Kiss, 15.05 minuti ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Mi chiamo Cecil B e come sempre ricordo il mio numero personale di telefono a cui potete scrivermi per farmi sapere il numero della radio. È il numero di tutti, sarebbe bello fosse solo il mio, no? Perché il nostro numero, anzi no, è bello che sia condiviso, è valido sempre che voi scriviate alle 6 del mattino, che voi scriviate alle 3 di pomeriggio oppure che vi immergiate in un orario più notturno. 366-663-4466, numero valido per i vostri SMS, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo dalla nostra top 20, i Foo Fighters, ora i Five Finger Death Punch.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15:11 minuti con la vostra Cecilia a microfono, che ritroviamo, che ritrovate, anzi ritroviamo come se io mi ritrovassi da sola, sempre qui in diretta ai microfoni di Radio Freccia, non in diretta da Milano, non in diretta da Roma, ma dal nostro, diciamo, dalla nostra veste estiva toscana, ovvero dal Toscana Bella Camping Sandaia in provincia di Livorno. Abbiamo appena ascoltato i Foo Fighters, che vi ricordo torneranno in Italia per un'unica data fra poco, fra meno di un mese, il prossimo 5 di luglio, con special guest gli Idols e Fat Dog all'ippodromo Snaila Maura di Milano, all'interno degli iDays.

Joe Cocker con Unchain My Heart alle 15:17 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna, speriamo nel migliore dei modi, verso il cuore pulsante del pomeriggio. Siamo in radiovisione, ci potete ascoltare, vedere, fare le due cose in contemporanea, anche le persone che normalmente non si definiscono esattamente multitasking, e i canali sono due: il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto rigorosamente in alta definizione. Se non dovesse trovare c'è il 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è. Fra poco MGK e Fred Durst, ora i Cleopatra.

see that the pain's my little brother's getting.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Perché scegliere Genertel?
2: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGIE. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGIE.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 15 e 26 minuti, sempre con la vostra Cecil, grazie per i messaggi che state mandando al nostro numero 366-663-4466, grazie a Danilo, grazie alla nostra Lila che ci ascolta tutti i giorni, grazie a Marcello che anche oggi ha iniziato il suo turno, ancora prima caricandosi con la nostra musica. È un duro lavoro, ma quello di accompagnarvi è quello che facciamo. No, in realtà non è per niente un duro lavoro, anzi è un immenso piacere. Proprio ieri è passato a trovarci una nostra ascoltatrice qua sul track, che era super contenta di vedere, no, all'interno dello studio il luogo da cui viene trasmessa la musica e magari la chiacchiera che l'accompagna nel pomeriggio, e mi sono resa conto di quanto sarebbe bello ogni tanto riuscire a beccarsi tutti insieme, ma avremmo bisogno veramente di spazi molto grandi.

Waiting for the Sunny Doors alle 15:30 minuti. Beh, un posto dove secondo me potremmo beccarci molto serenamente, e lì di spazio ce ne sarà tantissimo, sarà il concerto dei Maiden a Milano. Segnatevi la data, manca pochissimo. Io ve l'avevo detto quando abbiamo annunciato i Maiden a San Siro, eravamo lì a dire è lontanissimo, quando arriverà quel giorno? Invece settimana prossima, mercoledì prossimo, mercoledì 17 di giugno allo stadio San Siro di Milano, gli Iron Maiden si esibiranno per la prima volta a Radio Freccia, radio partner dell'evento. Trasmetteremo da lì in diretta da San Siro, proprio a partire dalle 14 con il mio show fino alle 20, praticamente a ridosso dell'inizio di un concerto che rimarrà nella storia.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Radio Freccia.
5: 15:40 minuti, c'è anche chi mi suggerisce: Cecil, ma per vederci tutti insieme, allora becchiamoci domenica a Ferrara, che lo spazio c'è, perché anche insomma per quanto riguarda la dimensione della settimana che sta per arrivare, senza proiettarci già verso il 17 di giugno in quel di San Siro, ci sono delle gran belle date, soprattutto nel prossimo weekend, perché il 13 di giugno proprio all'interno del Ferrara Summer Fest si esibiranno gli A Perfect Circle e il giorno successivo, quindi domenica 14 di giugno, Megadeth, Anthrax, Black Label Society, Cavalera, Game Over, insomma un sacco di nomi giganteschi, e per entrambe le date sempre Radio Freccia, Radio Partner.

44 minuti sempre qui all'interno di Electric Ladyland, sempre con la vostra Cécile. Sarà un giugno veramente ricco di date, soprattutto per quanto riguarda appunto le collaborazioni, o meglio le partnership di Radio Freccia, perché sempre nel mese di giugno torneranno ad esibirsi dopo tanto tempo, non esattamente nella città di Milano ma alle porte di Milano Rho, i Kings of Leon. Quello sarà un bel momento anche per ritrovare un po' il piantino facile, con i Kings of Leon. Secondo me il piantino facile è proprio lì dietro l'angolo, perché ti fa pensare una band come i Kings of Leon al periodo probabilmente dell'adolescenza, almeno per me sono stati decisamente un punto di svolta in quella fase così affascinante ma anche così complessa della vita di ognuno di noi. Fra pochissimo dalla nostra top 20 Violet Grohl, ora i Royal Blood, Figure It Out.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:50 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alla prossima ora, perché questa è la chiusura della seconda parte del programma, che però per l'appunto ancora non si ritiene soddisfatto, sì, perché se non stiamo insieme fino alle 17 io da qui non mi muovo. Ho fatto una sorta di buca, come quella che c'era sui poveri genitali del toro in Galleria Milano, che ha tanto destato, insomma, problematiche in questa fase di scoperta post restauro, perché i colori che sono stati scelti, a quanto pare, io non sono ancora andata effettivamente a verificare, parrebbero essere troppo chiari per rendere l'idea, insomma, anche del gesto che è schiacciare le palline che sono lì sotto. C'è chi dice vabbè, ma quello era il colore originale, quindi vedete voi di non rompere le scatole, ecco, al povero toro. E c'è chi invece non se ne preoccupa e sta già girando con il suo tallone facendo 1, 2, 3 giri, sperando che questa usanza possa alleviare gli effetti negativi della iella, che ogni tanto è abbastanza veloce, sempre perché in questi giorni mi viene in mente Lupo Alberto. Avevo un adesivo che avevo attaccato sul mio diario di Lupo Alberto, che tipo faceva tipo kitesurf, una cosa del genere, tenendosi, o wakeboard, insomma quegli sport dove devi aggrapparti a qualcosa mentre sotto ai piedi hai una tavola che ti fa planare in maniera più o meno riuscita sopra l'acqua. E c'era lui che tipo si teneva con un piede, le braccia buttate indietro, tipo come a reggere la testa, con scritto: la sfiga mi rincorre, ma io sono più veloce. E poi crescendo io l'ho cambiata nel: la fortuna mi rincorre, ma io sono più veloce. Un po' alla Samarcanda, no? Sì, datevi il cavallo più veloce che c'è, che devo arrivare fino a Samarcanda. E poi l'oscura signora che dice: ma come hai fatto ad arrivare adesso? Ecco, io stessa cosa più o meno con la fortuna. Spero la metafora vi sia piaciuta. Chiudiamo ora, fra poco, anzi, su Linkin Park, e ora su Bob Marley.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 16 in punto, it's 4 o'clock, hello rockers and welcome. It's ora, la terza ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Oggi Gigi purtroppo non è con noi, non è stato benissimo, colgo l'occasione per salutarlo e abbracciarlo sperando che domani si riprenderà alla grande in modo tale da riprendere anche con il ritmo di questo bel appuntamento che è il TGG, ovvero il contenitore delle notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo e che più amate e che soprattutto può essere anche motivo di vanto o argomento di conversazione se volete fare bella figura con amici, colleghi o parenti.

E apriamo questa terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland per quanto riguarda questo martedì 9 di giugno sulle note di Beck con la sua Sex Loss. Welcome everybody all'interno di questo spazio che tendenzialmente dovrebbe essere il TGG, ma che ora è un generico Electric Ladyland. Con me la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Siamo veramente quasi in chiusura, ve l'ho detto che saremmo arrivati al cuore pulsante del pomeriggio. Stringete i denti mentre io vi ricordo il nostro numero per farmi sapere come state e dove siete diretti, ovvero il 366-663-4466. Volete mandare un vocale? Va bene. Volete mandare una foto? Va bene. Non volete mandare niente, ascoltare basta? Va bene lo stesso, per citare Lundini, perché ogni tanto Lundini va citato e fa bene al cuore, o quantomeno fa bene per strapparci una risata. Fra poco, I'm People dalla nostra Top 20, ora i Green Day, Father of All.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16:11 minuti, sempre con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 9 di giugno. Spero che siate tranquilli, che sia una bella giornata. C'è chi mi dice tanta stanchezza, Cecilia, più che fisica, mentale ed emotiva. Succede, ma non bisogna preoccuparsene, o quantomeno bisogna proiettarsi verso una soluzione che sia pratica, che sia indolore e che quantomeno possa essere realizzabile. Sì. Diciamo che bisogna sempre fare tutto andando a step. Nulla è risolvibile in un battito di ciglia. Quando avviene, c'è chi direbbe miracolo, c'è chi direbbe fortuna. L'importante è fare sempre un piccolo passettino verso la soluzione, perché sennò quando sei ancora più stanca, poi il resto ti crolla addosso.

Gli Aerosmith con Hole in My Soul alle 16:17, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17, ricordandovi sempre che siamo anche in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era nel mondo. Come è, che poi è un po' complesso, questo lo sappiamo, ma se trovi, come dicevo poco fa, un po' di pazienza risolvendo qualche cosa qua e là, poi non risulta nemmeno essere così male. Questo mondo, intendo.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Radio Freccia.
9: Dice 28 minuti, sono appena passate a trovarci delle giovani ascoltatrici della radio, giovanissime, erano una tripla generazione, nonna, mamma e nipotina. È stato molto bello perché, vabbè, nel caso vi capitasse di passare da queste parti, io l'ho detto anche in apertura del programma, ma ve lo ricordo con molto immenso piacere, non siamo in onda, almeno per quanto mi riguarda non sono in onda dal canonico studio milanese o romano, ma bensì dal Toscana Bella Camping Sandaia, e sarò qui fino a domenica. Trasmetteremo tutti i giorni, domenica incluso, giorno in cui arriverà Ambra Maria a darmi il cambio, che proseguirà poi per la settimana successiva sempre dallo stesso posto.

The Pretenders con I'll Stand By You, un concetto bellissimo. Ti starò accanto quando avrai la sensazione che tutto starà crollando, ti starò accanto sempre che tu mi permetta di farlo nel modo più anche spontaneo in cui una persona può fare, semplicemente perché è bello ogni tanto dire ti resto accanto, perché è facile farlo quando tutto va bene, ma è molto difficile farlo quando le cose invece sembrano non avere più la giusta direzione. I'll Stand By You, The Pretenders, 16:33 minuti, sempre all'interno di Electric Ladyland. Ma perché mi state condividendo i vostri appuntamenti pomeridiani? Ciao Cecile, io alle 17 ho una visita urologica, perfetto, perfetto. Allora ti metto una canzone proprio pompatissima prima di entrare, tipo i Metallica, e vai dritto.

0: Radio Freccia.
1: Sì. 16:39 minuti, posso dire una cosa? Posso dirla? Va bene, la dico. A me questo ritorno dei Greta Van Fleet sul momento non aveva molto toccato, cioè ho sentito il pezzo un po' forse distrattamente e non mi c'ero, come dire, appassionata in maniera automatica. Sono due giorni, invece questi ultimi giorni, questi primi giorni, scusate, di trasferta, che sto riascoltando il brano dall'inizio alla fine e trovo che sia un grande ritorno, cioè mi piace questa sonorità che forse riprende un po' più i dischi dell'inizio, ma che ha un non so che di più luminoso. Trovo che questa canzone sia alla fine una canzone appresa bene, cioè che se l'ascolti mentre sei in macchina e c'è il tramonto davanti ti senti pieno di energia, non come in questo caso.

I Radiohead con Fake Plastic Trees. Ero partita tutta carica con la canzone dei Greta Van Fleet con il loro ritorno Play Your Games, che attualmente è nella nostra top 20, e poi mi sono ritrovata con un pugno che arrivava dritto dai Radiohead sulla mia serenità, che mi diceva: no, bisogna bilanciare. Ok, la presa la controbilanciamo subito in questo pomeriggio. Va bene, bisogna imparare ad accoglierle tutte le sensazioni e le emozioni che possono arrivare nell'arco di un'unica puntata di Electric Lady Radio, in generale all'interno della programmazione di Radio Freccia. A proposito di Radio Freccia, per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, scaricate la nostra app, quella di RTL 105 Play, per continuare ad ascoltarci e ritrovare i nostri programmi, interviste e news.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:53 minuti and this is the end, my only friend, the end. Siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme anche oggi volate. Vi ringrazio per essere rimasti con noi nel corso, insomma, di questo primo pomeriggio che ora profuma di aperitivo, quantomeno di rientro a casa. Speriamo di non avere troppo a che fare con il traffico, che è sempre stressante, anche se alla fine una grande verità retorica quanto vi pare è che se ti imbatti nel traffico, il fatto di metterti a urlare, sclerare, suonare il clacson non ti aiuterà mai. Io ho sempre delle crisi veramente di nervi quando non trovo parcheggio, ad esempio, una cosa su cui sto cercando di lavorare ultimamente, e quando ho smesso di lamentarmi troppo, comunque il parcheggio non è che l'ho trovato subito, semplicemente quando sono arrivata a casa non tremavo come una foglia per l'ansia che mi era salita dopo aver passato un'ora a girare nel mio quartiere. Detto questo, abbiamo appena ascoltato i Nothing But Thieves con Evolution, la canzone che si inserisce comodamente nella nostra top 20, quindi le 20 canzoni più suonate all'interno della programmazione di Freccia, che è il singolo che anticipa l'uscita di quello che sarà il loro nuovo album, ovvero Stray Dogs, il quinto capitolo della loro discografia, in uscita il prossimo 25 settembre. Annuncio che è arrivato assieme a quello di un tour europeo che passerà anche in Italia con una data all'Unipol Forum di Milano. Siamo alle porte di Milano, precisamente ad Assago. La data è quella di domenica 24 gennaio 2027, ribadisco, unico appuntamento italiano del loro Stray Dogs World

tour. Bello, i Nothing But Thieves sono amici di Radio Freccia, li abbiamo raccontati tante volte, li abbiamo intervistati tante volte e soprattutto siamo andati ai loro concerti, sono sempre stati degli eventi eccezionali. Vederli poi in una location come il Forum, secondo me ne varrà veramente la pena. Grazie di tutto, io vi ricordo che domani sarò di nuovo qui puntualissima a partire dalle 14 in Electric Ladyland. Speriamo che ritorni anche il nostro Gianluigi Riccardo per il TGG, che invece arriva intorno alle 15:50. Passate una buona serata. Fra poco Alanis, ora i Placebo. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 9 giugno. La Coppa America del 2027 ha già fatto salire gli affitti a Bagnoli fino a 5.000 euro mese. È atteso per stasera il bacio celeste di Giove a Venere. Sarà visibile ad occhio nudo dopo il tramonto. Dei tecnici del Ministero della Cultura hanno confuso un 3 con un 8 e così l'Italia ha perso un'opera del 300 del valore di oltre mezzo milione di euro.
3: Is there anybody alive?
1: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 9 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno. Alle 5, se lo volete, vi porta fino alle 18. With the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi Radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD per comunicare 366-663-4466. In regia Fabione Macumbo Romano.
4: Ciao, cari.
1: Ciao, chissà per la redazione. La vedo dura. But we're still waiting anyway.

0: Ciao, nessuno, oggi mi compleanno. Faccio 49 anni di cioccolato.
1: Oh, 49 anni fondentissimi. Auguri, auguri, auguri, buona festa. Chi è?
2: Vai col disagio.
1: Vai col disagio, dai che ci andiamo col disagio.
3: Questo ritardo di nessuno, tutti i pomeriggi, io non ne posso più. Adesso mando un reclamo contattando Radio Freccia al...
1: No, no, no, no, no! Ma no, ma no! Ma no, ma no! Ma dopo, no! Ma sei un cialtrone, sei. Ma cazzo, una volta che lo facciamo a caso sei prontissimo. Quando lo vogliamo fare... Aiuto. Comunque ti posso dire, guarda Fabiane, potevamo anche lasciarlo. Sai perché? Perché abbiamo una improvvisa. Io volevo dire delle cose, fare adesso cose. C'è tutto un discorso su Still Waiting, c'è anche il disco dopo, eccetera, eccetera. Ma sai quando c'è il proverbio, no? Ubi Maior. Niente. È arrivata una, peraltro insospettabile, e non so se tu avevi richiesto del Frankinol. Avevi mandato la, Diana, c'è arrivata Diana? Diana, scusami, ci sei?
4: Ci sono.
1: Ci sei. Che tu sappia, qualcuno qui, magari anche in redazione, si sono sbagliati. Hanno ordinato del Frankinol perché ci è stato consegnato proprio un bancale di Frankinol.
4: È stato richiesto.
1: Possiamo fare dei nomi oppure rimace tipo il undisclosed recipient?
4: Guarda,
1: quello lì.
4: A me servirebbe. Quindi
1: a te servirebbe? Guarda, Diana.
4: Avanza un po'.
1: Ma ti ringrazio per la domanda, ti ringrazio per averlo chiesto. Ho come l'impressione che serva anche a chi ci sta ascoltando.
0: Ciao nessuno! Che bella serata ieri sera! Sì. Io e Polifemo e Mago Merlot! Ah, Noè non c'era! Era fuori per le consegne! Ad un certo punto, dopo qualche pozione magica, abbiamo cominciato a sentire dalla cantina le voci delle sirene che dicevano: venite! Venite! Venite! E noi siamo andati giù!
1: E poi?
0: Ma dopo non mi ricordo più.
1: Oh, non aveva mai mandato un'epopea così lunga. Ha fatto proprio il director's cut, ha fatto le scene tagliate. Franchino, innanzitutto grazie di esistere. Ogni volta che mandi messaggi molto lunghi io non so se essere molto contento o molto preoccupato. In ogni caso, Fabione, mettiamo un disco e torniamo, dai. Ah, vedi, dovevamo parlare di lettere, di poste. Box full of letters. È arrivata da Franchino, va bene lo stesso.

Radio Freccia, libera come noi.

0: ragazzi, ma il mago Merlot è da premio Pulitzer. Mi ha spezzato.
1: Aiuto.
2: Stavo ridendo talmente tanto che quello fermo di fianco a me in macchina, in colonna, mi guardava malissimo. Ma non me ne frega un cazzo, il franchio funziona da Dio. Lo sì. voglio, prendo vena.
1: Aiuto.
3: Bisogna dare a Cesare quello che di Cesare stavolta, tanto di cappella. Non riesco a farmi smettere di ridere. Stavolta tanta roba, veramente.
1: Lo so, te l'ho detto, ma è inaspettato, è completamente inaspettato. Il viniti!
4: Venite! Venite! Noi siamo andati giù!
1: Sai cos'è? Proprio il canto delle sirene, quello dell'Odissea. Io me lo immagino proprio così. Ma secondo me proprio Omero se lo immaginava così. Venite! Grazie di esistere, Franchino. Invece prima riprendiamo un po' le redini del discorso. Prima Still Waiting dei Sun 41 e poi Box Full of Letters dei Wilco, perché magari d'estate voi, come dire, riprendete una tradizione che non è che si usa più tanto, o perlomeno si usava tanto di più una volta, che è quella di scrivere e mandare cose via posta, banalmente le cartoline. Perché sì, ovviamente la foto col telefono la mandi, però diciamo che le questioni della posta magari tornano con l'estate un po' più frequenti. Va detto che se cercate una cassetta della posta dalle vostre parti adesso probabilmente è più raro dei fossili degli pterodattili, ma nel caso volevo dirvi di avere pazienza, di voler bene al vostro postino, non è colpa sua. Nel caso, come al solito, pensate al nostro approccio alla vita, che è quello del potrebbe piovere, cioè non tanto lamentarsi ma consolarsi con le sfighe degli altri. Volevo dirvi che in Regno Unito è stata recapitata una rivista, e voi dite vabbè, fin qua questo l'ha ordinata, eccetera eccetera. Peccato che la rivista è stata consegnata con un pelo di ritardo, e quindi la Royal Mail, che è diciamo la ditta delle poste inglesi, ha mandato anche un messaggio di sincere scuse, perché il ritardo nello specifico è di 19 anni ed è arrivata con 19 anni di ritardo, con tanto di busta. La cosa che fa ancora più sorridere è che la rivista è Mother and Baby, che quindi chiaramente questo tizio aveva comprato perché all'epoca aspettavano lui e la compagna, no? E quindi volevano leggere delle cose, informarsi, eccetera eccetera, ed è arrivata che adesso i figli vanno all'università e quindi gli hanno mandato lettere, mica lettere, questo qui ha fatto il post, è diventato virale, eccetera eccetera. Fatto sta che, nel caso non vi preoccupate, anch'io ho aspettato, peraltro la cronaca veloce Casanobodi, un pacco dall'Inghilterra, mi è arrivato con 10 giorni di ritardo. Io ho come l'impressione che siamo un po' tutti nella stessa storia. Sappiate che è talmente cambiato il tempo che in Danimarca invece le poste, quelle danesi, non mandano più lettere, hanno esternalizzato tutto, mandano solo pacchi, e c'è un'azienda privata che adesso manda le lettere, per cui hanno messo in vendita tutte le cassette della posta, che sono andate sold out in 3 ore. 1000 cassette della posta, sempre rosse, perché credo fosse un'invenzione italiana, tra l'altro, il colore, per distinguerlo ovviamente, farle vedere in città. Fatto sta che, se per caso avete degli amici danesi, è capace che qualcuno di loro abbia anche una cassetta della posta in casa. Tempo d'estate, tempo di spedizioni, magari i biglietti dei concerti arrivano via posta, e magari per andare ai concerti si fa la zingarata e si dorme in macchina. Sleeping in my car, rock set.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Radio Freccia, libera come noi.

1984, la storica formazione Mach 2 dei Deep Purple torna insieme, fa una specie di reunion, una specie di cena di classe e torna a tirar fuori grande musica. Dicevamo, più di 40 anni fa, ma suona ancora una meraviglia. Perfect Strangers, i Deep Purple appunto su Freccia, perché oggi sarebbe il compleanno di John Lord, che è l'architetto dell'Hammond, delle tastiere e dei synth, che ha dato un tappeto sonoro importante per tenere su quel popò di disco e quel popò di formazione che sono di fatto ancora i Purple in giro. Lui non è più tra noi, ma insomma la memoria delle canzoni e del rock and roll rimane parecchio. Sono arrivati diversi messaggi che riguardano i discorsi delle cartoline, di chi prende, di chi manda, se ne va, perché è una cosa che alla fine fa sempre piacere e soprattutto è una sorpresa. Veloce parentesi, dopo torniamo sulle cartoline, che riguarda altra cosa estiva. L'altra cosa estiva sono le zanzare. Che ci piaccia o non ci piaccia, diciamo che d'estate insomma le frequentiamo e soprattutto loro frequentano noi. Nuovo studio che svela un effetto cane di Pavlov sulle zanzare, quindi campanellino e loro che vengono addirittura attratte, perché sì, l'antizanzare a quanto pare, secondo alcuni studi, non è vero che è repellente, ma addirittura le attrae. Ora, siccome da qui in poi, per quanto mi riguarda, io non capirò più niente di questo discorso, per me è solo l'apocalisse, meglio andare a correre ai ripari con l'unico uomo che non è repellente a nessuna sostanza, anzi un produttore di feromoni, estrogeni, ma perché no, anche testosterone, signore e signori, Attilio! Una sigla amata dai moschini.

0: selvaggio che va.
1: Grande Attilio.
0: Ciao Attilione,
1: che bello sentirti, come stai?
0: Sto benissimo, grazie.
1: Che meraviglia. Tu le mandi le cartoline?
0: Le mando perché c'è una mia amica Maria che me le chiede sempre, soltanto a lei però. Me le chiede se dovunque vada, vuole solo le cartoline.
1: Vedi, c'è chi ti chiede i magneti e lei invece chiede le cartoline, un po' più romantica se vuoi come cosa.
0: Lo so, tutta questa, questa sì. Romanticheria mi scioglie.
1: Lo so che sei un cuore di tenebra tu, guarda. Senti, ti volevo chiedere una cosa, dove ti ubichi in questo momento nel parco? E quindi di conseguenza quale animale si è spaventato sentendoti urlare uomo selvaggio?
0: No. Martedì oggi, in questo momento sono a casa.
1: Ah, sei a casa.
0: Sì, bravo. Sì, in questo momento
1: Bravo. Quindi ti riposi anche tu ogni tanto, voglio dire.
0: Settimana scorsa è stata discretamente divertente, quindi oggi mi sono preso questo qualche oretta di riposo e credo che dalla voce non si senta che un attimino di affaticamento c'è, ci sta perché il periodo è quello che è, quindi messo tutto in preventivo, niente di nuovo sotto il sole.
1: Ma ti ho visto sui social, ti ho visto perché è venuta giù una bella grandinata adesso, a parte gli scherzi, è venuto giù un bel casino. Madonna. Per quello, sì?
0: Mi sono beccato chicchi di grandi in testa, grossi tipo palline da tennis, no, così grosse no, però wow. Come grosse noci sì.
1: E gli animali come stanno, scusami, c'è qualcuno che ne ha risentito?
0: No, per fortuna stanno tutti bene, qualche piccolo danno poi là, gli animali, quelli che non si sono riusciti a mettere a posto noi, cioè da soli li abbiamo fatti noi, ecco perché mi sono preso le grandinate in testa, ma non è un problema, tanto la testa ce l'ho dura, quindi non è quello il problema.
1: Bravo, grazie. Senti Attilio, ti volevo chiedere una cosa, prima di affrontare l'argomento zanzare, ho deciso di metterti un attimo alla prova, adesso ti farò sentire il verso di un animale e tu mi dovrai dire se indovini al volo di che animale si tratta. Sei pronto?
0: Proviamoci.
1: Allora
0: pronto.
1: Vado con il verso. 3, 2, 1.
2: Finite! Finite!
0: Ma sì, lo so, sono le mitiche sirene.
1: Bravo. Sì.
0: Meraviglioso.
1: Qua siamo veramente a dei livelli straordinari. Senti, a parte le puttanate, questa cosa dello studio delle zanzare, invece, torniamo a noi. Ha senso secondo te oppure è soltanto per farci del terrorismo estivo?
0: Lo spero che sia terrorismo estivo perché è un dramma terribile, cioè sembra che questo repellente, oltretutto sembra essere il migliore fondamentalmente in circolazione, dato in piccole dosi o semplicemente mentre sta perdendo la propria efficacia dopo un tot di ore, non solo venga metabolizzato ma venga resistito diciamo dalle zanzare, ma addirittura venga associato naturalmente in maniera chimica, non proprio come i cani di Pavlo come hai detto tu poco fa, semplicemente col fatto che se c'è quello c'è da mangiare.
1: Okay.
0: Quindi questo dopo che diventa blando, andiamo, chiamano gli amici, si fanno le feste sulle nostre pelli, eccetera.
1: Ah certo, cioè nel senso che se tu senti l'odore dell'antizanzare, tu zanzara intendi, dici io mi sono già abituata lì, cioè vuol dire che c'è tutto il resto attorno all'antizanzare, quindi del corpo.
0: Hanno fatto uno studio che sembra effettivamente che in piccole in grosse dosi no, è repellente, non uccide niente, soltanto per infastidirle. Si parla sempre di principi chimici, fondamentalmente parliamo di odori, dai, per far capire.
1: Certo.
0: In questo caso invece in piccole dosi, sì, addirittura in dosi leggermente più blande confronto a quella forte, quando inizia a perdere d'effetto, hanno associato le zanzare, la presenza di questo repellente con il cibo, cioè se c'è quella roba lì c'è anche qualcosa, c'è anche sangue da succhiare, c'è anche la pappa.
1: Ok.
0: È un dramma terribile.
1: È un dramma terribile, sì, ma questo secondo te è perché stanno cambiando le zanzare, quindi è un'evoluzione oppure un cambio degli antizanzare che stanno diventando diversi? Come mai?
0: La resistenza tipo anche agli antibiotici addirittura da parte dei microrganismi è una cosa conosciuta già da più di un secolo tranquillamente. Quindi poi il fatto di poter associare, in questo caso è diverso, comunque si parla di associazione tesa all'alimentazione fondamentalmente, quindi non una vera e propria resistenza, però è una bella fregatura
1: certo,
0: insomma. E quindi no, può darsi semplicemente che il largo utilizzo, anche perché è stato fatto su uno studio prevalentemente in una zona dell'Africa dove c'è la zanzara portatrice della febbre gialla, non proprio okay. raffreddore. Okay. E il largo utilizzo penso che abbia fatto venire più voglia alle zanzare,
1: certo.
0: se c'è poco di quello addirittura mangiare.
1: Magari hanno sviluppato una sorta di intelligenza alveare, cioè non so come definirlo, però magari comunicano tra di loro le zanzare, cioè si riescono a dire guarda che lì c'è molto antizanzare, quindi vuol dire molto da ciuciar?
0: No, riescono soltanto a manifestare, a trasmettere degli impulsi chimici quasi esclusivamente per l'accoppiamento.
1: Ah, ok.
0: E se no le zanzare non sono così evolute, per fortuna, ma questo
1: meno
0: è
1: male.
0: Un adattamento che ha fatto, meno male davvero, se no che cazzo.
1: se no va però... bene tutto, cazzo, però dai. Scusa, c'era un luogo comune una volta che diceva che se tu d'estate bevi la birra, le zanzare ti beccano di più, perché, non lo so, sentono lo zuccherino, non mi ricordo adesso. Ha mai avuto un senso questo? Ti prego dimmi di no, perché sennò è finito.
0: No. Nessun senso, in realtà dipende, non è che proprio non abbia un senso, dipende dal tipo di persona,
1: okay.
0: perché ognuno ha dei propri cataboliti, quindi delle sostanze che suda praticamente con la pelle, e ognuno ce l'ha diverse, fondamentalmente sono sali minerali, qualche zucchero, qualcosa di osmotico, quindi però sono diverse da persona a persona, quindi non si può fare una regola generale, fondamentalmente non ha fondamento scientifico,
1: okay.
0: ecco, diciamo così.
1: Però ce l'hai qualche amico tu che beccano tutte loro e qualcun altro invece che niente proprio, cioè c'è una differenza?
0: Sì, c'era.
1: Okay.
0: Sì, conosco un sacco di gente che aveva, mi ricordo tantissimi anni fa in un viaggio in Perù, se non sbaglio, c'era un povero ragazzo spagnolo letteralmente martoriato, io già mi ci pungevano, ma lui era una cosa che, ma come mai, scusa? Non lo so, però era particolarmente vessato da quei parassiti di merda.
1: Quindi rientrano nella tua definizione ADM, rientrano.
0: ADM, sì.
1: Sì.
0: Sono ADM esattamente sì. come tantissimi altri, ma tra i più alti proprio.
1: Ma scusami, ma visto che mi ricordo come ce li hai raccontati, tra le zanzare e i procioni, chi si classifica più in alto nella ADM chart?
0: No, dai, le zanzare,
1: almeno
0: i procioni sono graziosi.
1: Sì, vero, sono d'accordo. Senti, Attilio, la mia giornata è stata di una mestizia roboante, mi sono svegliato, ho fatto un minimo di colazione e mi sono seduto al tavolo a prepararmi un po' di puntate di cose, basta, proprio non è successo niente, proprio da solo, chiuso, anche un po' al buio, capito, gobbo sulla scrivania. La tua giornata com'è andata?
0: Ma in realtà mi sono abbastanza riposato, ma tanto, essendo martedì, essendo il giorno di riposo, cosa vuoi fare? Non vuoi andare un attimo a vedere gli animali? Certo, fai
1: certo.
0: il solito giro, ho fatto un giro bisonti,
1: sì.
0: ho tirato fuori la carne per fare il giro leoni domani e via, e poi si va subito, niente rettilario, devo dirmi.

0: essere il tiraglio.
1: Oggi, sì, dai, almeno un part time te lo concedi oggi.
0: Infatti, dai, infatti ogni tanto.
1: I tuoi bisonti stanno bene?
0: Quelli stanno bene, sì, va là.
1: Stanno bene. Scusami, loro non gli abbiamo mai chiesto se hanno il nome. C'avevano il nome i bisonti, no?
0: Dunque, le bisonti no, c'è soltanto lo sfigato che è il capobranco.
1: Come si chiama?
0: Lo sfigato.
1: Ma come lo sfigato?
0: Sì, perché quando è nato era veramente uno sfigato, era lì che lo cacciavano via le pecore. Era un cretino, si era anche rotto la coda, infatti è molto riconoscibile perché ha la coda assestata male, quindi è storta. E invece è capobranco, capisci?
1: Ma tu bullizzi gli animali, Attilio.
0: Sì, tragicamente, ma scusami, che cosa sto lì a fare io? Mi capiti male giraffe.
1: Attilio, meno male che esisti, ti vogliamo bene. Ciao, alla prossima.
0: Amore corrisposto, saluti a tutti.
1: Ciao.
0: Buonanotte.

0: Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Radio Freccia. Libera come noi.

0: tra la dose di Frankinol,
1: sì,
0: il crossover tra Attilio e Franchino, sì, e adesso il pezzone dei Papa Roach che non sentivo da una vita. Mi state regalando delle gioie indicibili.
1: Delle gioie.
0: Grazie.
1: Il disco si chiamava Between Angels and Insects, Papa Roach prima e adesso degli U2, diciamo da cantina, dannata, per rimanere sempre in tema Franchino.
2: Venite!
1: Ne usciremo mai da questo? Non credo. Questo, this is the new Anaconda, ti posso dire. This is the new Anaconda. Who's gonna ride your wild horses? Chi è che cavalcherà i tuoi cavalli selvaggi? Ma guarda, nel dubbio mi sento di dire Attilio. Nel
2: ma Dio, Bottiglione, se ci sta prendendo gusto.
1: Te l'ho detto.
2: Ma fantastico.
1: Sì.
2: Ormai è di casa, è uno showman.
1: È uno showman. Fatto e finito, Attilio. Ormai, niente, una carriera lanciatissima. A parte le battute, andatelo a trovare. Noi lo diciamo sempre, ma lo ripetiamo davvero molto volentieri. Al Parco Safari Le Langhe, se c'è una persona che ama gli animali, guardate, è proprio lui. Lo sentite ogni volta che ci facciamo due chiacchiere assieme. Lasciategli le recensioni al parco. Insomma, date una mano al parco, che sicuramente fate una cosa bella. Lui è felice, e se è felice lui, siamo felici noi, siete felici tutti. Mettiamo la musica, facciamo casino e facciamo festa. Abbiamo vinto tutti quanti.
2: Venite.
1: Anche domani, dai. Venite. È stato un piacere e un onore servirvi. A domani, grazie Fabione Romano in regia. Wally vi porta alle 20. Diana Consolati in redazione, la migliore delle serate. Don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di martedì, anche nel nono giorno di giugno, Wally Vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, ricordandovi però che Radio Freccia è sempre attiva, 7 giorni su 7, pure nel weekend, siamo sempre qua, 24 ore al giorno, per poter in qualche modo dare una direzione funzionale, no, alle nostre giornate, una direzione che riassumerei nel termine stare bene. In quella formula lì che comunque mette d'accordo tutti. Con un abbraccio e un grazie a Diana Consolazio, Fabione Romano e al nostro Nobody che ci hanno accompagnati fino a questo punto della giornata, anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi volesse seguirci anche attraverso le nostre immagini e dunque la radiovisione. Come mi piace quando chiudo questa rima, guarda, con le piccole gioie. Vabbè, partiamo dai Kiss, Rock and Roll All Night su Freccia.

più longa è a pinzata, più grossa è a minchiata. Ecco, allora in questo proprio bellissimo detto siciliano, credo che talvolta alberghi il senso stesso della vita, no? Cioè, più lungo il pensiero, più grande è la sciocchezza che si può commettere. Questo è rivolto soprattutto agli indecisi cronici, che anche quando hanno fatto la scelta, poi a un certo punto dicono: no, fai la scelta, basta, poi ti prendi oneri e onori. E c'è da dire che i Kiss, all'interno di questa canzone Rock and Roll All Night, la scelta l'hanno fatta e diciamo che incarnano perfettamente poi il senso di questo detto che abbiamo appena enunciato. I wanna rock and roll all night and party every day, cioè voglio fare rock and roll tutta la notte e per la restante parte della giornata comunque continuare a festeggiare. Che ora così a occhio e croce mi sembra comunque un programma interessante, no? Cosa dite? Mica male. Altro va, i Kiss hanno cominciato il tour con l'ologramma. Erano in ballo anche loro con quella stregoneria lì. Va bene, questa è Radio Freccia, Molo 17 che si arricchisce della presenza dei Gossip. Questa si chiama Heavy Cross.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti di martedì del nono giorno di giugno, insieme a Wally Vostro, dritti fino alle 20 nel Molo 17 per un pezzettino anche con Night Shift Superstar, che è un pezzo in cui i Muse sembrano aver incontrato i Daft Punk, no? Questo suono molto elettronico, ed è una delle canzoni contenute in The Wow Signal, il nuovo disco della band di Matt Bellamy, che vedrà la luce il prossimo 26 di giugno. L'ho già detto che si chiama The Wow Signal, vabbè, lo ripetiamo, che tanto ripetita Juve, come si suol dire, pezzo che fa parte anche della nostra Top 20. Adesso però un po' di romanticheria, perché ci sono i Cars con Drive.

0: Mamma mia, quanto sentimento.
1: The Cars Can Drive, in questo strappamento di budella, d'altronde rimaniamo un po' in quella zona lì, dai. Perché una delle cose belle da fare con le persone amate, quando si sta insieme a una persona amata, è anche guardare il cielo, no? E vedere perdersi in tutte le meraviglie che il firmamento è in grado di regalare. C'è un posto di osservazione in Italia che a quanto pare è stato definito il migliore di tutti. Trattasi di Sauris, località in provincia di Udine, dove è possibile addirittura affittare una guida esperta per capire un po' quello che succede nel firmamento celeste. Peraltro in quell'occasione lì, con tutto quello che insomma si può vedere, ci sono anche queste guide che raccontano storie proprio di quelle terre meravigliose dove si parla ancora l'antica lingua saurana. Sembra un po' il Signore degli Anelli. Ma scusate, adesso io tolgo tutto il romanticismo. Ma a Sauris non facevano un prosciutto buonissimo? O mi sbaglio? Non mi sbaglio, mi sa.

0: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché

0: Da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Freccia.
3: Dai, dai, dai, su, su.
4: 18 e 26 minuti, buon martedì, buon 9 di giugno insieme a Wally Vostro, nella speranza che questa sia stata e che possa essere ancora adesso una giornata piena di vibrazioni belle, piena di sorrisi, piena di cose interessanti, no? Perché poi, insomma, quando dico cose interessanti intendo anche la vostra normalità, perché non c'è mai niente da dare per scontato e insomma questo periodo storico ce lo sta raccontando in lungo e in largo. Se vi va di condividere qualche pensiero, il 366-663-4466 a vostra disposizione, io le ascolto molto molto volentieri, così come ascolto molto volentieri questo pezzo enorme dei Guns N' Roses che si chiama Patience.

Vedi, tante volte le parole giuste da dire dopo una canzone del genere me le suggerite voi al 366-663-4466. Peraltro ne approfitto per mandare un abbraccio a Ruben. Claudia in questo caso dice: oh, sta canzone è una carezza all'anima. E non c'è niente da aggiungere, Claudia, hai perfettamente ragione, perché Patience mostra il lato più morbido, se vuoi, dei Guns N' Roses, che poi di ballate nell'arco della loro breve carriera, perché poi dal punto di vista discografico è stata davvero breve, anche se adesso poi sono in giro a fare concerti, hanno sparato fuori un sacco di ballatone, di quelle proprio che ti fanno stare bene. In questo caso Patience è una specie di descrizione generica, senza specifiche, di cosa significhi veder fallire dei rapporti, no? Di quanto a volte poi siamo lì fermi a guardare questi rapporti che vanno dritti contro il muro. Certo, però se la raccontano i Guns N' Roses diventa anche più cool. Loro invece sono i Zeri Honey qui su Radio Freccia con The Rolling Sevens.

0: l'aceto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti,
2: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Radio Freccia.
7: Zan zan. Walk time. 18 e 43 minuti insieme a Wally Vostro su Freccia nel Molo 17. Chi è?
8: Allora, com'è andata con la tipa? Hai pucciato il biscotto, c'è almeno limonato?
7: No ragazzi, non scherziamo, lei non è come tutte le altre. Questa è una grande citazione dei maestri Elio e le Storie Tese. Va bene, siete nel posto giusto, su Freccia, a casa vostra, per cui fuori un po' di tutta quella pressione che magari avete accumulato o state accumulando perché vi accingete a fare cose importanti, perché alle 18.44 di un martedì 9 giugno che sa un po' di lunedì abbiamo bisogno di quella sterzata lì, di quella accelerata lì che portano i Queen con questa canzone che ti tira fuori il carognone. Questa qua, dai.

Ora, io non so se ce l'avete presente Brian May, però secondo voi come può essere di carattere? Cioè io me lo sono sempre immaginato come un bonaccione che fa anche un po' fatica quando deve prendere delle posizioni difficili. Ecco, la sua seconda moglie, Anita Dobson, spesso e volentieri questa cosa qua gliela rinfacciava e gli diceva, oh, cioè adesso non proprio così, però Brian, prendila la decisione, no? Dai, svegliati fuori un po'. Per esortarlo a prendere queste posizioni, queste decisioni, spesso e volentieri utilizzava una formula che è proprio One Roll, che diventa il titolo di una delle canzoni più importanti della storia discografica dei Queen, con un unico dispiacere che è stato quello di non poterla mai sentire dal vivo, perché purtroppo da lì a poco Freddie Mercury, cantante della band, se ne sarebbe andato a causa di un brutto male. Insomma, un pezzo clamoroso che abbiamo ancora una volta la fortuna di ascoltare qui su Radio Freccia nel Molo 17, dove in arrivo, così per mettere anche la ciliegina su questa torta, ci sono i Pearl Jam e questa si chiama Sirens.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17, le 18:58, giusto il tempo per ricordarvi che abbiamo appena ascoltato i Black Moods dalla Top 20 con Time Bomb, questa canzone che ha all'interno tutta una serie di riferimenti, no? Tutti degli echi già sentiti ma incastrati molto bene, devo dire, almeno secondo il mio modestissimo parere. Già che ci sono, cosa importante, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi. Voi direte, ma con cosa? Con cosa? Con tutte le notizie che riguardano il mondo del rock e di Freccia e soprattutto con le nostre dirette, per cui insomma scaricatela perché è gratis e insomma vi dà un sacco di benefici, almeno spero sia così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketare. E 19 in punto, la voce che sentite è quella di Wally Vostro che vi dà il benvenuti, il ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà e ci spingerà, sperando il buon vento, fino alle 20, rigorosamente in diretta, rigorosamente anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, tutto in alta definizione, che non si dica che poi siamo lì a fare...

il braccino corto, no no, noi i soldi li investiamo, scialacqua boys, scialacqua. Va bene, qualora vi andasse di comunicare col sottoscritto, ma in verità con tutta la comunità di Sfrecciati, 366-663-4466 a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, come dico sempre, piccioni viaggiatori, bonifici, se volete vi do l'IBAN, che sono sempre ben accetti, perché comunque la gioia di vedere un bonifico che arriva, insomma, ha sempre il suo perché. Ma al netto di tutto, funziona come in famiglia. Se avete cose belle da raccontare, raccontare, fatelo, perché le rendiamo ancora più belle. Se avete qualcosa di un po' pesante, fatelo, perché almeno le alleggeriamo un po'.

che poi alla fine Jarvis Cocker, che è il frontman, cantante, autore dei Pulp, è un romanticone. E quando era molto piccolo d'età, a un certo punto si prese una cotta per una sua vicina di casa che si chiamava Deborah, che però aveva l'abitudine di uscire con persone

persone più grandi, quindi anche con ragazzi più grandi. Lui, niente, così pieno d'amore, comincia a immaginare, man mano che passano gli anni scrive questa canzone immaginando di fissare un appuntamento con questa sua amata Deborah per l'anno 2000, per capire se poi a quel punto potessero almeno pensare di stare insieme. Mi sa che, butta male, acqua pippa, come si suol dire a Napoli, e da lì però è nata fortunatamente Disco 2000, che è la canzone che dà il via alla seconda ora di Molo 17, qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i Wolf Alice.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:14 minuti, buon martedì, buon nono giorno di giugno, insieme a Wally Vostro che ancora una volta è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, anche in modalità blues attivata, perché quando passa su Freccia Jack White con G.O.D. and the Broken Ribs si va direttamente lì, nel delta del Mississippi, quasi al blues primordiale, anche se qui insomma di evoluzione ce n'è come canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità che di volta in volta aggiorniamo per tenere sempre sul pezzo gli sfrecciati e noi stessi per quanto riguarda tutte le novità che il mondo del rock and roll propone. Beh, questa non è una novità, ma sicuramente spinge sempre il giusto,

ci sono dei suoni che rimangono eterni, per fortuna, e Dick Dale è autore di uno di questi, quello di Misery Lou, che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia nel Molo 17, dove con Volli Vostro siamo arrivati al momento punk, e credo che potrebbe durare da qui fino alla fine di questa puntata, perché è appena arrivato un messaggio al 366-663-4466 che recita: ciao, posso ricevere più informazioni in merito? Ora, chi sono io per dirti di no? Chiunque tu sia all'ascolto. Anzi, facciamo così. Voi che siete all'ascolto, datemi una mano a rispondere a questa domanda. Posso ricevere più informazioni in merito? Con degli inserti proprio da 15-20 secondi. O che siano completi, eh? Non facciamo brutte figure. È una sorta di brochure che noi presentiamo per presentare noi stessi. Ripeto, 366-663-4466. Loro invece sono i 21 Pilots.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio. Sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Radio Freccia.
6: 19:26 minuti, ancora ben trovati. Questo è il suono di Radio Freccia. Volevo dire troppe cose insieme perché mi preme sempre ricordarvi che questa è casa vostra, per cui vi dovete mettere lì proprio sereni, cioè sapete che quando arrivate qui su Freccia potete togliere qualsivoglia maschera perché siete in un safe place, in un posto sicuro in cui essere voi stessi, in cui insomma non andare troppo in là con i pensieri. Avete già mandato un sacco di risposte. Brevemente, è arrivato un messaggio poco fa che diceva: ciao, posso ricevere più informazioni in merito? E io vi ho chiesto di, insomma, rispondere a questo messaggio, come se fosse una brochure. Federica dice: puoi rispondere per favore che no, non ci va la panna nella carbonara. Perfetto, è uno. Tra poco gli altri,

0: Adesso ballo anch'io, ballo anch'io in radiovisione, cioè non perdetevi questo evento, voglio dire, è tanta roba. Sono ready, vai. Questa è la radio immaginata, che poi è la forza stessa del mezzo radiofonico. This boots made for walking. Nancy Sinatra su Radio Freccia. Dunque la domanda è: ciao, posso ricevere un po' più informazioni? Prego, vai.
1: Informazioni in merito, vai. Infatti possiamo dire che l'aperitivo è importante, si fa anche molto, il martedì.
0: Molto.
1: No, solo sabato, no. Bravi tutti a farlo venerdì sera, sabato pomeriggio.
0: Fratello, hai ragione, l'aperitivo è molto importante, prego.
2: Ti posso dire con certezza che 2 più 2 fa 4.
0: Ma non sapevo di essere diventato un programma, cioè tipo mistero. Siamo in vena di grandi verità questa sera. Potremmo andare avanti così per giorni e ore. One Republic su Freccia, questa è Kids.

0: Ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia.
7: Zon zon. 19:37 minuti, buon martedì, buon 9 di giugno, insieme a Bolli Vostro nel Molo 17. Stasera a un certo punto è successo questo: abbiamo ricevuto un messaggio in cui venivano richieste informazioni in merito, più informazioni in merito, non abbiamo capito di cosa, però voi insomma state rispondendo a tono. Prego.
8: Ciao, a riguardo ti posso dire che gli orologi da polso, sì, non gli smartwatch, si dividono fondamentalmente in due categorie,
7: sì,
8: quelli a quarzo, che sono alimentati da una batteria o che possono essere a celle solari, sì, e quelli meccanici, a loro volta divisibili in orologi a carica manuale, mm, oppure orologi automatici che si autocaricano col movimento del polso. Il modo migliore per distinguerli: se la lancetta dei secondi fa un tic ogni secondo, sono orologi a quarzo; se la lancetta dei secondi sembra muoversi in maniera molto fluida, sono orologi meccanici. Ciao Alex.
7: Ciao Alex. Al ritmo di mi hai rotto il quarzo, eh?

Beh, manca una settimana, perché mercoledì prossimo, 8 giorni da oggi, mercoledì prossimo Iron Maiden infiammeranno lo stadio Meazza San Siro di Milano e Radio Freccia è la radio partner di questo evento che ripercorre questi 50 anni di carriera clamorosi, questi 50 anni di storia che ci hanno regalato in musica. Davvero non vediamo l'ora, peraltro ve la butto lì, noi di Radio Freccia a partire dalle 14 saremo fuori dallo stadio San Siro per fare un po' di caos, quindi munitevi di birre e di cibi perché condivideremo, ecco, cose belle. Loro invece sono i Rammstein.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di martedì 9 di giugno. Sono le 19:54 minuti, il che significa che il Molo chiude i battenti qui. Il portone del Molo si chiude in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22 come di consueto. Abbiamo appena ascoltato Evanescence dalla Top 20 con Who Will You Follow, canzone che oramai è nella lista delle 20 novità da qualche tempo. Ho detto tutto? No, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi. Raga, grazie come al solito, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebel con Step qui al microfono, quindi apre i battenti, la casa di cura più grande che ci sia. E rimarrà aperta fino alle 22. Tra l'altro vi ricordo che giovedì ci sarà il Rebel Sex dalle 20 alle 21. Penultima puntata del Rebel Sex. Ricordo che le rubriche termineranno poi a luglio, dopodiché ci sarà la fase estiva, diciamo così, per poi ricominciare subito dopo, poi a settembre ricomincia la nuova stagione. Detto ciò, vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, ovviamente il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. The Strokes, Sunday.

0: Monday, gli Strokes. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rebel Yell. Allora, sono indeciso se rivelarvi una cosa oppure far ascoltare sto messaggio. Opterò per la seconda opzione. Prego.
1: Ciao Step, buonasera. Ma stavo pensando adesso, così totalmente a caso, che a me piacerebbe una bellissima pizza chiamata Radio Freccia o pizza freccia, sarebbe bellissima, però me la immagino seria, ignorante, tipo salsiccia piccante, gorgonzola, no, funghi magari.
0: No, quella che prendo io.
1: Una bella seria così.
0: Tu dici così, perché la chiami così, cioè ignorante, è buona così. Però sarebbe bello se le pizzerie in ascolto adesso, no, che hanno Radio Freccia al loro interno o magari solo la cucina, avessero ascoltato questo messaggio e si inventassero un qualcosa. Ragazzi, sarebbe eccezionale avere la pizza Radio Freccia nelle pizzerie, lo dico, bello.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ragazzi, sono le 20:10. Aspetta che voi, come ben sapete, c'è sempre una rubrica che bisogna fare, che è quella del aspetta che ve lo segno, perché anche questa sera c'è Davide. Buonasera.
2: Ciao Sepp, questo pomeriggio al bar la barista diceva che era la mia ora d'aria. Questo villaggio è una grande prigione a cielo aperto. Il problema è che io non posso parlare di gallerie d'arte che pensano alla galera. Invito i miei compaesani a visitare musei e gallerie d'arte che acculturano. Davide, buonasera.
1: Acculturano. Detta così però è un po' da serial killer, caro Davide. Così. Mi è piaciuto anche il vaffanculo finale, devo dire, che è partito, è bellissimo. Ecco, infatti, grande Davide, buonasera, grazie. Comunque me lo sono segnato, va bene così. Let Forever Be i Chemical Brothers.

0: Let's Forever Be Chemical Brothers. Allora, aspetta, prego, prego, dica.
1: Buonasera, sembravi Charles Manson in una vecchia intervista di qualche anno fa, mamma mia che paura!
0: Probabilmente quella che hai visto, dove era, sì, in uno stato un po' particolare, era un interrogatorio che fece uno dei tanti interrogatori che fece la Charles Manson, e che sì, ha decisamente un modo di parlare e di diciamo così, modificare le proprie espressioni facciali, che è un po' leggermente inquietante.
2: Davide, buonasera, ma l'arte non è per tutti, per quello che tu ti trovi come un pesce fuor d'acqua in Marmirolo, by night e by day.
0: Ecco, ragazzi, adesso è il momento dei Fontaine D.C. e subito dopo, per la top 20, Machine Gun Kelly e Fred Durst.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Radio Freccia.
5: Alle 20 e 24 minuti di questa prima ora di Rebelliel. Prego.
6: Alberto. Ciao Step. Beh, quando hai annunciato in successione Fuentes DC e Maschi Ganchelli, ho detto vabbè, adesso va qui nel bar di fronte e si va a sparare 2-3 birre minimo.
5: Ecco, Alberto, hai presente prima quando ho detto che c'era una cosa che volevo rivelarvi, ma non ho deciso se dirvelo o meno? Ecco, la prima l'avete appena ascoltata. La seconda è che oltre a questi abbiamo anche Lenny Kravitz e Coldplay. Quindi è un poker. Quest'oggi abbiamo giocato il poker d'assi contro una scala reale a questo punto. Però vabbè, abbiamo giocato un poker d'assi in Rebel Yell. E va benissimo così.

This is not America, David Bowie e Pat Metheny. Stiamo parlando di una colonna sonora che è stata proprio creata come tale, come colonna sonora di The Falcon and the Snowman del 1985. Tra l'altro David Bowie proprio chiese di poter vedere il film in anteprima, in maniera tale da... lui aveva proprio intenzione di lavorare su quelli che erano i vari discorsi che facevano, no? I vari dialoghi che c'erano nel film, da cui poi prendere spunto per creare la colonna sonora. Così è stato fatto, infatti This is not America è proprio una cosa che dice un personaggio nel film a un altro, e da lì divenne poi la canzone, per l'appunto, colonna sonora del film.

0: Radio Freccia.
1: Cosa c'è adesso, ragazzi? Top 20 e 36 minuti. Prima era arrivato questo messaggio che non avevo letto. Dice: per gli ingredienti, si parlava della pizza Radio Freccia. Dice: per gli ingredienti, Step, lascio ai professionisti del settore, anche se quelli proposti hanno comunque i colori giusti. Il rosso non è un problema, il bianco del formaggio pure. Volendo essere sfiziosi, ci sono dei funghi neri commestibili quasi a forma di freccia che sarebbero perfetti, ma non molto facili da reperire, credo. Le cosiddette trombette dei morti. Guarda, sul nero puoi fare anche la pizza col carbone, cioè la pasta, no? Della pizza col carbone. Quindi se proprio, se proprio il nero dovesse essere assolutamente necessario, che per il logo di Radio Freccia lo è, quindi direi sì, la pizza al carbone vegetale. Ve l'avevo detto, l'avevo detto anche ieri ad un ascoltatore. Ho detto: non passa giorno in cui durante Reveglielle non si ascolti, non si senta, non ci sia

0: Lenny Kravitz, ragazzi, che te lo dico a fare. C'è poi il dissing tra Machine Gun Kelly e Youngblood, come è finito? Che l'ultima volta che ha dissato qualcuno, Machine Gun Kelly ha cambiato genere e io sto ancora incrociando le dita. No, vabbè, siamo ancora in attesa a questo punto. Via di gossipare il Rebel Yell. Siamo ancora in attesa, anche perché poi l'evento si deve ancora tenere. Quindi comunque staremo a vedere. Poi continuate però a seguire, eventualmente anche dall'app RTL 102.5 Play, che è un'app gratuita per il cellulare e tablet. C'è la sezione notizie anche da lì. Continuate a seguire perché magari, se proprio vi interessa, esce lì. Smettete di parleremo. Ora, dopo Lenny Kravitz, io voglio far ascoltare solo questo messaggio prima che partano. Prima che parte questa.
1: Dai, meglio Lenny Kravitz che Coldplay. Mm. Meglio lo gnocco che il semolino.
0: Ora, l'hai detto. Faremo a vedere, più tardi faremo questa comparazione. I Metallica!

0: Radio Freccia.
1: Vai, vai, ci siamo. Walk time. Le 20 e 52 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Reveglielle. C'è questo messaggio che di qualcuno che non si è firmato. Dice: ciao Step, sono consapevole del mio off topic, vabbè, e che non verrà letto. No, invece è stato letto sia prima, cioè nel senso tra una canzone e l'altra, che adesso proprio. Dice: ma riflettevo che la voce nasale ti

si addice ti rende più sexy. E in effetti le voci raffreddate sono spesso sexy. Chissà perché. Magari, certo, stai per morire come me tra poco. Magari potrà essere argomento di un futuro Rebellion Sex. Ne abbiamo parlato già di voce, proprio l'effetto della voce sulle persone. Ne avevamo già parlato. Per il resto è un raffreddore un po' troppo potente per essere apprezzato, secondo me. Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn, la canzone simbolo dei Beastie Boys dell'86, canzone che va proprio a parlare di quei tour estenuanti e del fatto che non ci si poteva riposare finché non si tornava a Brooklyn.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Vai. Cominciamo. Le 21, comincia la seconda ora di Rebeglie con Step qui al microfono, ragazzi. Il 258 è il canale del digitale terrestre, 738 quello di Sky. Ovviamente il 366 663 4466 è il numero per gli sms, messaggi WhatsApp. Ora, io volevo leggere prima questo messaggio, che dice: no, assolutamente, meglio i Coldplay a Lenny Kravitz. E non perché sono uomo e quindi non interessato ai possenti muscoli del modello. Voi ne avete parlato tanto e non solo adesso vi beccate i Coldplay, che comunque è Politic, voglio ricordare essere la canzone preferita da Davide Bonassia. Al di là di questo, adesso vi farò vedere subito dopo il potere maligno, meschino, che può avere un conduttore radiofonico. Ovvero, quando io vi dico di specificare bene le cose quando mandate i messaggi vocali, altrimenti qualcuno potrebbe fraintendere. Fra poco capirete questa cosa qui. Politic, i Coldplay. Cominciamo così questa seconda ora di Rebeglie.

0: capolavoro, ragazzi! Qualcuno scrive, Lorenzo, dice: prima Lenny, ora è Coldplay. Vogliono farti assimilare la gioia di ascoltare questi gruppi. Ciao da Lorenzo. Adesso ci sono anche gli Imagine Dragons. Però vi ho detto una cosa poco fa. Ascoltate questo messaggio subito dopo i Coldplay. Prego, amico mio.
1: Cioè, ragazzi, stavo a finire il lavoro a casa. Con sto pezzo veramente non hai dato la spinta.
0: Ecco, io potrei interromperlo qui, caro amico mio. Potrei interrompere qui, che questo pezzo ti ha dato la spinta, questo pezzo di gol, però poi, siccome siamo onesti, ragazzi.
1: Grandi Metallica, grande Radio Freccia, grande Rocchettari, Elio Danagni, grazie, cazzo, grazie.
0: Caro Elio, ovviamente, parlava della canzone dei Metallica che abbiamo ascoltato prima, verso la fine della prima ora. Imagine Dragons anche, ragazzi, yuhuu! Come si suol dire?

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 21 e 14 minuti di questa seconda ora di Ravegliele Step qui al microfono. Caro Angelo che dice: conosco poco dei Coldplay perché non li ho mai apprezzati, ma questo pezzo è veramente notevole. Con Politiche, siccome poi l'avevo dedicata a Davide Bonassia, eccovelo di nuovo.
2: Step, grazie di Politic dei Coldplay.
1: Prego, amico mio.
2: Direi che nella mia vita privata c'è fin troppa politica. Automi funzionari efficienti, come li ha definiti Eric Fromm, Davide Bonassia.
1: Scrittore tedesco, se non ricordo male, che disse tutto è politica. Vabbè. Comunque, Red Hot Chili Peppers, Road Tripping.

0: Road Tripping, Red Hot Chili Peppers, ma siamo ancora poco prima, ecco, della metà di questa seconda ora di Rebellion. Caro Mauro, buonasera, prego.
1: Ciao Step, a proposito di naso tappato, io ho un caro amico che ha un medicinale in polvere bianco che dicono che va bene per liberare il naso. Mauro, magari te ne faccio avere un po', così fai i sulfimigi e ti liberi. Cosa ne dici? Te la faccio arrivare?
0: Non so di cosa tu stia parlando, caro Mauro, però... No, sto provando l'acqua... Aspetta, che detta così pure per sbagliare... medicinali, sto provando l'acqua qualunque, ovviamente questa è la situazione. E amen, cercheremo di andare avanti nei modi giusti, caro Mauro. Io non so che cosa ha da me, cos'ha il tuo amico, e sinceramente non lo voglio sapere, guarda. Inside Out, Five Fingers, Death Punch.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del tour mondiale 2026. Un viaggio tra passato e

0: futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Radio Freccia.
5: Alle 21 e 29 minuti di questa seconda ora di Ravaglieri con Step qui al microfono. Qualcuno dice già, Step avrà un amico ministro come Johnny Stecchino che ha quella medicina ottima per il naso. In effetti, una gran bella citazione, me l'hai ricordato.
6: È una medicina che ti fa passare il diabete completamente. Ha capito? In Italia non c'è. Ce l'hai 10.000 lire?
7: No.
6: E vabbè, quella si piglia col naso, eh. Questa la devi pigliare 4 volte al giorno, te lo devi ricordare. Con un coltello si taglia.
5: Vabbè, basta, andiamo avanti. Questo discorso. Allora, è il momento degli Oasis, Little by Little. Stiamo parlando di una canzone del 2002 e voi sapete già che quando si parla degli Oasis io parlo poi degli Oasis, ma tutto questo lo faremo tra poco, subito dopo Little by Little, perché c'è da dire, ce n'è.

Sweet Goodbye, voglio gli Oasis, che tra l'altro voglio ricordare essere in mini tournée il 28 luglio a Taranto, il 2 agosto a Barletta e il 5 agosto a Melpignano. Voi lo sapete, io li adoro, ragazzi, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Detto questo, quindi, avendo fatto ascoltare anche la versione degli Oasis, possiamo andare avanti, dai, Arctic Monkeys.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Radio Freccia.
9: Le 21 e 44 minuti di questa seconda ora di Rebellion con Stefano qui al microfono. Vi dico già che Cassidy è pronta, ragazzi, anche se mancano poco meno di 20 minuti, ci siamo quasi. Bring a Little Lovin', la canzone che stiamo per ascoltare, dei Los Bravos, in realtà furono gli Easy Beat a scriverla nel 1968. Pensate che questa canzone è stata rifatta anche, visto che c'è lo spot, cioè a questo punto lo citiamo, è stata rifatta anche da Ricky Martin negli anni 90, ragazzi. Che ve lo dico a fare? Vai, parliamo anche di Ricky Martin. Grande Ricky Martin, comunque, simbolo, anche lui è uno dei simboli degli anni 90, comunque, e non solo 90, anche 2000. Bring a Little Lovin', i Los Bravos.

Beatles, gran pezzo di figo Ricky Martin, va detto, questa Elena che vabbè, ho un commento, vabbè, è vero, cioè ragazzi, è vero, lo dico pure io, è un gran ragazzo, non che poi lo fosse all'epoca, cioè adesso un uomo è un figo comunque. Per il resto, però, vi ricordo di scaricare l'app, qualora non l'aveste già fatto, che è RTL 102.5 Play, è un'app gratuita per il vostro cellulare o il vostro tablet, e da lì potete seguire Radio Freccia da qualsiasi location voi vi troviate. Potete sia ascoltarla che proprio anche in radiovisione.

visione, quindi vederla anche. E lì potete seguire tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Step, Wally, Cassidy, c'è un po' di tutto sull'app, ragazzi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 56 minuti. Scusate, io non devo dire queste stronzate prima di andare in onda, però poi non riesco più a parlare. Ho appena detto a Cassidy una stupidaggine. Qual è la cover band dei Pooh? I Pooh Pooh. Scusate, è una stupidaggine, ve l'ho detto, però prima di andare in onda non si deve fare, ragazzi, non si deve fare, va bene. Ragazzi, siamo giunti in chiusura di questa seconda ora di Repetizione. Non si può, non lo devo fare più. Ci vediamo domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia con Repeliena. Adesso Bruce Springsteen, il boss, e subito dopo Cassidy per le prossime due ore. Ciao agli uomini.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Pronti per proseguire questa settimana insieme? È solo martedì, quindi abbiamo ancora ben due sere da passare insieme, ma vi devo dire anche che mi ritroverete qui anche sabato e domenica dalle 21, quindi stiamo insieme un bel po' questa settimana.

0: Radio Gaga.
1: Queen. Radio Freccia. Poi abbiamo anche una versione sfrecciata fatta da Salvo. Sentiamo un po' qui.
2: Interrompiamo le trasmissioni per farvi ascoltare una simpatica musichetta. Radio Freccia, Radio Freccia, Radio Freccia, Radio Freccia.
1: Qualsiasi cosa, Salvo, per poter parlare sopra i Queen, visto che non è una band che apprezza particolarmente. Detto questo, vi ricordo che domani abbiamo un ospite nella prima ora, che tra l'altro può essere collegato anche all'argomento di questa sera. Tra poco ne parliamo e così magari domani capite meglio anche questo collegamento. Intanto saluto il Bove che dice: Bove presente, grazie per ieri, oggi tutto in mano tua. Il senza richieste Bove, visto che ieri ha fatto una richiesta. No, oggi è già in mente l'argomento.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.15 su Radio Freccia arriva questo messaggio, questa domanda che dice: un ospite collegato al tema della serata, interessante, è uno di quelli bravi? Beh, sicuramente sì, è uno di quelli bravi per quanto riguarda il suo settore, che è molto sviluppato all'estero e c'è anche in Italia, assolutamente sì, ha delle cose molto importanti anche in Italia, questa tipologia di ambiente, però all'estero è molto molto più sviluppato, ma domani saprete meglio. Intanto continuano ad arrivare i vostri saluti, saluto Bosco, saluto Roberto da Domodossola, saluto anche Lelli. Tanti tanti messaggi come sempre, grazie.

0: 366-6344-66 per i vostri saluti, i vostri messaggi, che poi do un altro piccolo indizio. È una tematica che non tutti collegherebbero al mondo del rock, però in realtà c'entra anche quello. Comunque domani capirete meglio. Intanto arriva questo messaggio, sì?
1: Ciao Cassidy.
0: Alberto.
1: Beh, tu non ci crederai, ma poco fa stavo programmando i film da vedere nel weekend, perché ho detto vabbè, non ci sarà Cassidy, guarderò qualche film. E invece questa tua notizia che hai appena dato sconvolge tutti i piani, però sono molto contento. Ciao, buona serata.
0: Grazie Alberto, che carino, che bel pensiero. Eh sì, sabato e domenica ci troviamo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:28 su Radio Freccia. Questo argomento mi è venuto in mente settimana scorsa quando uno sfrecciato, precisamente Fabio, ha fatto un'affermazione dicendo: io andrei a vivere fuori dal

l'Italia, precisamente in Tibet. Ora adesso ognuno ha un suo pensiero, magari non il Tibet, ma qualcos'altro. Quello che vorrei sapere è il vostro pensiero su quello che è l'ideale o la realtà, forse, che vivere fuori dall'Italia, vivere all'estero, può essere realmente un'occasione per quanto riguarda la carriera, la vita, o se è più un modo di pensare. Qualcuno di voi magari è andato a vivere all'estero, può dire la propria opinione, qualcuno di voi invece l'ha sempre lasciato lì un po' nel cassetto, ad avere la possibilità andrei, tipo appunto l'affermazione di Fabio.

Lina Skinnarda. Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando dell'estero, nel senso molto spesso si dice uscire dall'Italia per fare carriera, per avere una vita diversa, qualcuno l'ha fatto, qualcuno magari poi ha cambiato idea ed è tornato, qualcuno l'ha sempre avuto lì nel cassetto, l'idea di partire e andare a vivere al di fuori dall'Italia, e vi chiedo che cosa ne pensate, se secondo voi è una cosa molto pompata, esagerata nel dire che all'estero si vive meglio e all'estero c'è una carriera che magari in Italia non c'è, oppure è realmente così?

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia stanno arrivando i vostri messaggi, le vostre esperienze per chi è andato all'estero e ha vissuto all'estero, se è un po' un'idea che ci facciamo quella del si può fare carriera solo fuori dall'Italia, si vive meglio fuori dall'Italia, oppure se in realtà è così oppure no. Arriva questo messaggio da Giacomo da Modena che dice: dopo 2 anni a Panama a volte mi chiedo perché sono tornato, ma poi vedo mia moglie e la mia figlia e tutto torna. Quindi ci sono delle decisioni che chiaramente si prendono anche per altre questioni esterne che poi in realtà poi ripagano.

ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Stiamo parlando del vivere all'estero, se realmente può essere qualcosa di meglio rispetto all'Italia oppure no. Arriva questo messaggio da Alessio, a parte il ciao Titania, perché può capitare che ci confondano. Vi ascolto da Copenaghen, come ogni sera da quando mi sono trasferito. Vivere all'estero per me è una delle migliori opportunità per la crescita di una persona, ma anche per imparare ad amare la propria casa, per chi come me non lo faceva prima. Più vado distante da casa, più capisco quanto sia stato fortunato.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.53 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda il vivere all'estero. Molto spesso si dice vorrei andare a vivere all'estero, qualcuno c'è andato realmente, qualcuno è tornato, ci sono varie esperienze. Questo è perché si pensa che si possa trovare qualcosa di diverso, magari in realtà è così, magari qualcuno invece è tornato dicendo no. Forse era praticamente identico all'Italia. Sentiamo ad esempio questa esperienza, sì.
2: Dunque, il piccolo Salvo è ritornato a vivere in Spagna perché già ci aveva vissuto 2 anni, dal 2003 al 2005 più o meno, così. E siamo cambiati un sacco di robe e comunque non è proprio tutto questo paradiso terrestre come viene definito in Italia, perché una volta magari c'era un po' più di tutela sui lavoratori. Adesso ormai anche qua sta cambiando tutto, quindi alla fine è sempre viva l'Italia. Se mia figlia vuole tornare in Italia, io ci torno anche domani, dopodomani. Ciao.
1: Salvo, cuore di papà che è andato in Spagna per stare vicino alla figlia, però dice le cose sono cambiate, non è più quello che si pensava e come era un tempo, quindi adesso tornerei tranquillamente in Italia se lei decidesse di tornare. Sentiamo Mauro.
3: Buonasera Cassidy. Allora, io ho avuto un'esperienza dal 2013 al 2016 in Svizzera, in Canton Ticino, quindi qui vicino a due passi, e sinceramente mi pento di essere ritornato in Italia. O da una parte sono felice perché sono tornato per riconquistare la mia famiglia, ma dall'altra, se penso a una serenità della vita, a una sicurezza, era molto molto meglio di là. Quindi secondo me esistono tanti paesi che in base al lavoro che fai ti possono dare più possibilità. Sia chiaro, non esiste più l'Eldorado, ovunque vai devi rimboccarti le maniche e darti da fare. Ciao da Mauro.
1: Sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri vocali per quanto riguarda le vostre esperienze, se ci sono state all'estero, altrimenti la vostra idea per quanto riguarda la classica frase: vorrei andare a vivere all'estero perché l'Italia non permette di affrontare dei percorsi di studio, di carriera o di altro tipo. E invece chi dice no, è solo un modo di dire, in realtà dipende magari dal settore, non lo so, dipende dalla vostra esperienza, dalla vostra idea.

0: the darkness.
1: Radio Freccia. Vivere all'estero, che cosa ne pensate? Arriva questo messaggio che dice: premesso che non ho ambizioni di carriera, rimpiango un po' una breve esperienza all'estero quando ero più giovane. Sarebbe stata formativa. Secondo me comunque le opportunità non mancano anche nel nostro bel paese, vanno coltivate. E beh sì, sì, si può sicuramente coltivare in alcuni settori, in altri settori secondo me è particolarmente difficile, magari non c'è un mercato molto sviluppato, quindi si può anche capire che si vada all'estero, magari non con estrema gioia, perché magari uno preferirebbe rimanere a casa propria, invece altri, dipende anche lì dal carattere delle persone, magari vanno con gioia proprio alla scoperta di quello che è l'estero.

0: 23:14 su Radio Freccia. Stiamo parlando di esperienze all'estero, se ce ne sono, se no del parere. Di che cosa ne pensate? Se secondo voi è vero che si vive meglio al di fuori dell'Italia oppure no? Sì?
1: Ciao sfrecciati, io sono stato all'estero 4 anni e devo dire che di sicuro a livello lavorativo sono stato in Austria, ho guadagnato un sacco di soldi e sono cresciuto tantissimo, però è stata anche durissima e poi effettivamente quando uno è là si ritrova da solo, rifarsi una vita è difficilissimo, bisogna avere i cojones. E quindi penso che ogni tanto venga un po' idealizzato l'estero da questo punto di vista come la terra del denaro facile. Buona serata.

su Radio Freccia. Sicuramente in tanti messaggi c'è una cosa comune, il fatto di essere legati alla propria terra e quindi vivere all'estero, sentire la mancanza di quello che sono i propri affetti, ma anche semplicemente il clima, le abitudini, il fatto di trovare difficoltà, come ha detto prima lo sfrecciato, a ricostruire tutto da capo. Certo, se magari uno appunto comincia a lavorare, se si ha la fortuna, perché quello manco in Italia capita, a volte sì, a volte no, però è difficile trovare delle amicizie sul posto di lavoro, quindi magari se si riesce a

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 23:27 su Radio Freccia. Stiamo parlando di andare all'estero, vivere all'estero. È una cosa che si dice molto spesso da tanti anni. Chiedo se è un'idea, una realtà che possa essere qualcosa di molto positivo rispetto all'Italia, oppure è più una frase fatta. Stanno arrivando vari punti di vista. Ad esempio, Vito da Bari scrive: ciao Cassidy, sento molti associare l'estero al denaro facile. In realtà molti si trasferiscono solo per una prospettiva di vita migliore. Non è un caso che prediligano paesi dove è noto che la qualità della vita sia migliore che in termini di servizi, qualità del lavoro, rispetto del valore umano e delle leggi.

0: Dire Straits.
1: Radio Freccia. Continuiamo a parlare di estero. Arriva questo messaggio con ciao Cassidy, giro parecchio per lavoro, Germania, Svizzera, Austria, Svezia. Ogni paese ha le sue mancanze e problemi, ma mi sto rendendo conto che come l'Italia sia sempre più indietro per tantissimi aspetti. E sempre di più. Sinceramente mi pento di non essere andato a lavorare all'estero subito dopo l'università. E sottolineo, gli altri paesi non sono più l'Eldorado, ma il sole, la pasta, la pizza non bastano più per colmare queste gravi mancanze. Questo messaggio è molto interessante. Che cosa ne pensate per chi ha avuto un'esperienza all'estero o anche per chi non l'ha avuta e avrebbe voluto farla?

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Radio Freccia.
3: Le 23.42 su Radio Freccia arriva un messaggio da Costanzo che dice: 30 anni fa, quando le mie condizioni erano decisamente migliori, volli tentare il programma Erasmus in Svezia. Meta di tutti gli studenti di informatica. Dovevo restare 4 mesi, scappai dopo 20 giorni. Al netto di una totale assenza di barriere architettoniche, il sistema universitario non concepiva che uno studente con difficoltà motorie potesse sostenere gli esami con una modalità più consona, cosa che in Italia è assolutamente scontata. Dopotutto, non sarà un caso, l'Italia è l'unico paese ad aver abrogato le classi speciali per gli alunni con disabilità

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Alberto scrive: io sono stato in diversi paesi europei come turista. Anni fa ho coltivato anche un progetto di vita all'estero in Irlanda. Ma ho capito che l'Italia, con il suo clima, il mare, il cibo, le belle strade, i paesaggi per coltivare la mia passione per la moto, le Dolomiti per l'altra mia passione, lo sci e tanto altro, mi sarebbe mancato troppo. Io adoro il mio paese nel bene e nel male e mi ci sento legato. Assolutamente condivisibile anche questo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.55 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per parlare di un'esperienza che magari che avete vissuto o magari avreste voluto vivere, l'esperienza all'estero, di vivere all'estero. Tanti messaggi, io come sempre vi ringrazio, mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti, ma sono veramente tantissimi. Sentiamo qui, sì?
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao Davide.
2: Nel 1995 sono stato a Stoccarda 3 mesi per motivi di studio. Avevo 26 anni e il rapporto con la mia fidanzata di Milano si era incrinato. Decisi di tornare a Milano, ma poi ci eravamo separati. Avrei fatto bene a rimanere a Stoccarda. Davide, buonasera.
1: Ma si dice che tutto va come deve andare, quindi vuol dire che forse dovevi tornare, chissà. Sì?
3: Ciao Freccia.
1: Ciao.
3: Io ho vissuto all'estero un po' di anni, in posti diversi, e devo dire che ci si abitua a non sentirsi mai a casa. Quando sei via vorresti essere a casa tua, e quando sei a casa tua ti sta stretta e vorresti essere via. E ti manca sempre un posto che non riuscirai mai a raggiungere. È un po' questa sempre la costante, nonostante abbia cambiato diversi paesi in diverse parti del mondo. Ciao a tutti.
1: Secondo me questa è una questione caratteriale, bisogna vedere anche un po' dentro che cosa si cerca, perché magari non è l'esterno. Sì?
4: Ciao sprecciati.
1: Ciao.
4: Io ho fatto 7 anni in un'isola greca, per caso, meglio l'ho preso, il caso l'ho preso. E a volte mi chiedo, quanto mi è servita questa esperienza? Mi ha fatto bene o mi ha fatto male? Mi ha fatto bene perché mi ha aperto la mente, mi ha fatto male perché mi ha aperto troppo la mente, e a tuttora sono in Italia da immemorabile tempo, non riesco ad abituarmi. Ciao da Vale.
1: E chiudiamo così. A domani. Good night.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia, libera come noi.

intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.